0: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
1: In Valle d'Aosta dalle 19 alle 6 chiuso il traforo del Monte Bianco nelle due direzioni. Sulla 5 Torino-Aosta chiusura dalle 21 alle 5.30 tra Aosta Ovest e il bivio per la statale 26 DIR in direzione Monte Bianco. Chiusura invece in direzione Torino dalle 21.30 alle 6 tra il raccordo per la statale 26 DIR e Aosta Ovest. In Piemonte chiusura sulla 26 dei trafori tra Gemme e Borgomanero dalle 22 alle 6 in direzione Gravellona-Toce. Al confine con la Liguria chiusura dalle 21 alle 5 tra la diramazione Predosa-Bettole e Masone verso Voltri. Chiusura anche dell'allacciamento della diramazione dalle 21 alle 5 tra Novi Ligure e il bivio a 26 dei trafori in quest'ultima direzione. Sulla A7 Milano-Genova dalle 22 alle 6 chiusura tra Roncoscrivia e Vignole Borbera verso Milano. In Liguria sulla 10 dei Fiori chiusura dalle 22 alle 5.30 tra Genova-Pra e il bivio per Milano verso Genova. Sulla 12 Genova-Rosignano dalle 22 alle 6 chiusura tra Genova-Nervi e Genova-Est in direzione Genova. Sulla 26 dei trafori dalle 22 alle 6 chiusura tra Masone e il bivio a 10 Genova-Ventimiglia verso Genova. In Lombardia chiusura della 1 Milano-Bologna dalle 21 alle 5 tra Casal Pusterlengo e Lodi verso Milano. Sulla 4 Milano-Venezia chiusura dalle 22 alle 5 del bivio a 4 a 58 per chi viaggia verso Milano ed è diretto verso Melegnano. Sulla 8 Milano-Varese dalle 21 alle 5 chiusura tra Castronno e Solbiate Arno verso Milano. Sulla 9 Como-Chiasso chiuso tra le 22 e le 5 il tratto tra Lago di Como e Como Centro in direzione Lainate. In Veneto sulla 13 Bologna-Padova chiusura dalle 21 alle 5 del tratto Rovigo-Villa Marzana in direzione Bologna. Chiusura anche dello svincolo di Padova Industriale, sia in entrata sia in uscita, in entrambe le direzioni dalle 21 alle 5. Sulla 27 Mestre-Belluno, chiusura dalle 21 alle 6 tra Cadola e Vittorio Veneto Nord verso Venezia. Sulla statale 14 della Venezia-Giulia dalle 20.30 alle 6, chiusura tra la variante di Fossalta di Porto Gruaro e la Tisana nelle due direzioni di marcia. In Friuli Venezia Giulia sulla 23 Udine Tarvisio chiusura dalle 21 alle 6 tra Gemono Soppo e Carnia in direzione del confine di Stato. Per i dettagli di queste altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
0: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secchi e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: RVL la radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare. RVL la radio.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: RVL

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è "stiamo raschiando il fondo del barile", sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL la radio con "Raschiando il fondo del barile con La Vostra Vale". RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.

0: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale, in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
1: In Valle d'Aosta dalle 19 alle 6 chiuso il traforo del Monte Bianco nelle due direzioni. Sulla 5 Torino-Aosta chiusura dalle 21 alle 5.30 tra Aosta Ovest e il bivio per la statale 26 DIR in direzione Monte Bianco. Chiusura invece in direzione Torino dalle 21.30 alle 6 tra il raccordo per la statale 26 DIR e Aosta Ovest. In Piemonte chiusura sulla 26 dei trafori tra Gemme e Borgomanero dalle 22 alle 6 in direzione Gravellona-Toce. Al confine con la Liguria chiusura dalle 21 alle 5 tra la diramazione Predosa-Bettole e Masone verso Voltri. Chiusura anche dell'allacciamento della diramazione dalle 21 alle 5 tra Novi Ligure e il bivio a 26 dei trafori in quest'ultima direzione. Sulla A7 Milano-Genova dalle 22 alle 6 chiusura tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera verso Milano. In Liguria sulla 10 dei Fiori chiusura dalle 22 alle 5.30 tra Genova Pra e il bivio per Milano verso Genova. Sulla 12 Genova-Rosignano dalle 22 alle 6 chiusura tra Genova Nervi e Genova Est in direzione Genova. Sulla 26 dei trafori dalle 22 alle 6 chiusura tra Masone e il bivio a 10 Genova Ventimiglia verso Genova. In Lombardia chiusura della 1 Milano-Bologna dalle 21 alle 5 tra Casal Pusserlengo e Lodi verso Milano. Sulla 4 Milano-Venezia chiusura dalle 22 alle 5 del bivio a 4 a 58 per chi viaggia verso Milano ed è diretto verso Melegnano. Sulla 8 Milano-Varese dalle 21 alle 5 chiusura tra Castronno e Solbiate Arno verso Milano. Sulla 9 Como-Chiasso chiuso tra le 22 e le 5 il tratto tra Lago di Como e Como Centro in direzione Lainate. In Veneto sulla 13 Bologna-Padova chiusura dalle 21 alle 5 del tratto Rovigo-Villa Marzana in direzione Bologna. Chiusura anche dello svincolo di Padova Industriale, sia in entrata sia in uscita, in entrambe le direzioni dalle 21 alle 5. Sulla 27 Mestre-Belluno, chiusura dalle 21 alle 6 tra Cadola e Vittorio Veneto Nord verso Venezia. Sulla statale 14 della Venezia-Giulia, dalle 20.30 alle 6, chiusura tra la variante di Fossalta di Porto Gruaro e la Tisana nelle due direzioni di marcia. In Friuli Venezia Giulia sulla 23 Udine Tarvisio chiusura dalle 21 alle 6 tra Gemono Soppo e Carnia in direzione del confine di Stato. Per i dettagli di queste altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
0: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
2: RVL Disco Night. RVL Disco Night.

dietro il sole all'orizzonte, vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse, e mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire, non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho

passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza.

pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei

0: lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Le rocce potrebbero rivelarsi un alleato prezioso per il perfezionamento delle tecnologie della carbon capture, lo affermano i chimici dell'Università di Stanford in un articolo recentemente comparso sulla prestigiosa rivista Nature. Le proprietà assorbenti dei minerali comuni erano già note alla comunità scientifica, che però con questa ricerca fa un passo avanti sulla strada della riduzione delle emissioni. La cattura naturale del carbonio aveva infatti bisogno di un lunghissimo periodo di tempo per compiersi, mentre il nuovo metodo consentirebbe a questo processo di svolgersi in tempi molto brevi e a basso costo. Dal Canada arriva un nuovo materiale a base di carbonio che potrebbe rivoluzionare i processi produttivi delle industrie che già lo impiegano, aerospaziale e automotive su tutte, lo hanno creato gli esperti dell'Università di Toronto, grazie al contributo dell'intelligenza artificiale, anche se sono necessarie ulteriori ricerche. Il nuovo materiale ha mostrato tutte le sue qualità nei test di laboratorio e potrebbe spezzare il monopolio della fibra di carbonio.

0: plutonio. Lo studio è comparso su Advanced Materials. Dalle mucche alle patate geneticamente modificate, per quanto bizzarre, è una delle ipotesi allo studio per rendere meno impattante sull'ambiente l'industria lattiero-casearia. Un'azienda israeliana, Finally Foods, ha comunicato di aver messo a punto una patata che produce le proteine del latte vaccino. In questo modo sarebbe possibile ridurre drasticamente il costo ambientale connesso alla produzione di latticini a beneficio del pianeta e dei suoi abitanti. L'azienda ha annunciato un programma di ricerca sul campo, dai cui esiti dipenderanno le prossime scelte commerciali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.

0: Evo 7 Kairos. L'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
1: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
5: No Stop 80.
4: No Stop 80s, solo musica anni 80.
2: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
6: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
7: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
8: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno

Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Martedì 13 ottobre 2026 è il 286esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:20 e tramonta alle 18:31. Il santo del giorno è Sant'Edoardo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 13 ottobre del 1792 a Washington viene posata la prima pietra di quella che dal 1818 sarà conosciuta come Casa Bianca. Nel 1884, in una conferenza internazionale a Washington, viene istituito il meridiano di Greenwich, riferimento mondiale del calcolo delle coordinate geografiche sulla cartografia nautica e terrestre. Gli orologi di tutto il mondo sono stati sincronizzati e il tempo ha assunto una misura universalmente valida. Nel 1886, il farmacista statunitense John Pemberton ufficializza l'invenzione della Coca-Cola. La bevanda aveva fatto una sua prima comparsa come rimedio contro il mal di testa l'8 maggio dello stesso anno. Nel 1887 al Teatro alla Scala di Milano si rappresenta la prima dell'Otello di Giuseppe Verdi e nel 2016 Bob Dylan riceve il premio Nobel per la letteratura. Per quanto riguarda gli eventi sportivi ricordiamo che il 13 ottobre del 2002 a Zolder in Belgio Mario Cipollini vince il campionato mondiale di ciclismo battendo in volata Robbie McEwen. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 13 ottobre del 1963 i Beatles appaiono per la prima volta in TV. Dal Palladium di Londra tengono uno spettacolo per la BBC. Nel 1973 Mina lancia il singolo E poi. E nel 1989 Viva la mamma di Edoardo Bennato è tra i brani più trasmessi in radio. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Margaret Thatcher, nata a Grantham il 13 ottobre 1925 e scomparsa a Londra l'8 aprile 2013. Prima donna a ricoprire il ruolo di primo ministro del Regno Unito. Le cronache giornalistiche la ricordano come The Iron Lady, la Lady di Ferro. Auguri a Paul Simon, cantautore, chitarrista e attore statunitense. Ha raggiunto il successo come membro dello storico duo Simon & Garfunkel. Compie oggi 85 anni. Spegne 69 candeline il trasformista, attore e regista teatrale italiano Arturo Bracchetti. Spegne 62 candeline Marco Travaglio, scrittore di successo. È una delle penne più sferzanti del giornalismo italiano contemporaneo. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 13 ottobre 1822 dello scultore e pittore italiano Antonio Canova. Nel 2016 ci lasciava invece Dario Fo, sublime interprete e innovatore del linguaggio teatrale. È stata una delle figure più eminenti del panorama culturale italiano. Oggi vi lascio con questo proverbio: anche le pulci hanno la tosse.

0: stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Edizione flash di RVL informa, buona giornata da Luca Manghera. Partirà il 21 ottobre la chiusura notturna della statale a Cannobbio. Un'ordinanza dell'ANAS indicava la data di ieri, ma la polizia locale di Cannobbio ha dichiarato che si comincerà mercoledì prossimo, in vigore invece il senso unico alternato. Scontro tra un'auto e una moto nel tardo pomeriggio di ieri nei pressi del tribunale di Verbania, il centauro portato in ospedale. Altro incidente in mattinata a Villa d'Ossola, in corso Italia un'auto si è ribaltata dopo aver urtato un veicolo parcheggiato al volante una donna che è stata poi estratta dai vigili il fuoco attraverso il bagagliaio. Controlli della polizia nelle zone della movida di Omegna e Domodossola. Lo scorso fine settimana identificate 460 persone, un locale sanzionato perché non aveva l'apparecchio per misurare il tasso alcolemico.
3: Il meteo di RVL.
4: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
2: Previsioni del tempo per martedì 13 ottobre, prevalentemente nuvoloso al mattino, più sereno nel pomeriggio, temperature tra 9 e 22 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa. Desideri

0: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: Mentre gli altri dormono, noi facciamo informazione. Sì, perché da oggi la nostra redazione è al lavoro per informarti anche dalle 20 alle 24. Ogni ora una finestra informativa con approfondimenti semplici, chiari e diretti. RVL la radio, l'informazione a portata d'ascolto, anche di notte.
4: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
6: Criptovalute, facciamo chiarezza. Partecipa a un incontro adatto a tutti. Ti aspettiamo sabato 24 ottobre dalle 13 all'hotel Il Chiostro di Verbania. I posti sono limitati. Per info e prenotazioni manda un WhatsApp al 335 877 0820. Informati e scegli consapevolmente.
7: L'unica radio a misura di territorio, su misura per te. RVL la radio è l'unica certezza on air del VCO. Investi nel posto giusto, credi in RVL. Contattaci allo 0323 55 21 24 o commerciale @rvl.it.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con le loro previsioni. Ariete, alcuni dubbi che vi hanno accompagnato recentemente potrebbero perdere importanza. Non abbiate paura di riconoscere gli errori commessi, perché anche le esperienze meno piacevoli possono diventare preziose occasioni di crescita e miglioramento. Toro, anche quando la giornata sembra complicata, ricordatevi di quanto avete già superato. Avete più forza di quella che pensate. Non aspettate il momento ideale per compiere una scelta importante, perché forse quel momento non arriverà mai. Il momento giusto è ora. Gemelli, in campo professionale la fantasia sarà una risorsa preziosa e vi aiuterà a immaginare nuove possibilità. In amore potrete vivere una giornata intensa e coinvolgente, caratterizzata da maggiore complicità e da un clima sereno nei rapporti più importanti. Cancro, non rincorrete chi non sa riconoscere il vostro valore. In amore meritate presenza, chiarezza e rispetto. E anche in amicizia. Nel lavoro sarà importante non perdere di vista gli obiettivi che vi siete prefissati, anche quando qualcosa non procederà secondo i programmi. Leone, alcuni di voi, soprattutto se da tempo si sentono poco considerati, potrebbero avvertire il bisogno di reagire. Non continuate a sopportare in silenzio ciò che vi fa stare male. Esprimere le vostre esigenze con fermezza può aiutarvi a ritrovare l'equilibrio. Vergine, alcune situazioni diventate pesanti hanno bisogno di essere superate definitivamente. Avete il diritto di scegliere ciò che vi fa stare bene e di pretendere rispetto dalle persone che vi circondano. Lasciate andare ciò che vi limita. Bilancia, quando tutto sembra sfuggirvi di mano, concentratevi su ciò che potete davvero controllare. Un passo alla volta può cambiare una giornata difficile. Gli obiettivi che vi siete posti richiedono costanza e pazienza. Scorpione, ogni nuovo inizio può portarvi a incontri, emozioni e opportunità che forse oggi ancora non riuscite ad immaginare. Non dovete sempre mettere gli altri davanti a voi. Se attraversate un momento delicato, confidatevi con una persona di cui vi fidate. Sagittario, se qualcuno vi ha ferito, concedetevi il tempo per guarire. Non trasformate però quella ferita in una porta chiusa per sempre e con tutti. Siete perfettamente capaci di affrontare le difficoltà, ma dovete smettere di sottovalutarvi. Capricorno, avere un progetto in mente può diventare una preziosa fonte di motivazione, soprattutto durante una fase caratterizzata da qualche incertezza. I sogni hanno valore, ma per trasformarli in realtà occorre accompagnarli con iniziative concrete. Acquario, l'incertezza oggi potrebbe rappresentare il vostro principale ostacolo. Ricordatevi però che non dovete avere tutte le risposte oggi. In generale, nei momenti più difficili, cercate di essere il più possibile gentili con voi. Pesci, questo periodo potrebbe non regalarvi le soddisfazioni che desiderate, soprattutto in amore. Anche altre aree della vostra vita potrebbero sembrarvi lontane dalle aspettative. Affrontare una questione rimasta irrisolta sarà più utile che continuare a pensarci senza agire. Oggi vi saluto con le parole di Giuseppe Catozzella. Solo quando vedi la luce, dopo che sei stata a lungo al buio, ti ricordi del colore delle cose. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. RVL.

0: Quando viaggi da sola, il nuovo album pubblicato a settembre insieme ai brani che ne hanno segnato il percorso. Una dimensione più raccolta rispetto ai grandi live del passato, scelta per accompagnare una fase che Benjamin Mascolo e Federico Rossi definiscono più adulta e autentica, dopo la separazione e il ritorno insieme. Il tour proseguirà poi il 16 ottobre a Milano e il 19 a Napoli. Sentiamoli.
1: Diciamo che la musica e il nostro modo di essere sta andando verso quella dimensione, no? Una dimensione magari un po' più raccolta, per cercare di aprirci piano piano a quella che è un'autenticità che sta emergendo con anche la maturità, no?
0: Debutta invece questa sera al Teatro delle Muse di Ancona e Morte non avrà dominio, la nuova ballad opera di Vinicio Capossela con Pierpaolo Capovilla. Lo spettacolo, già presentato al Roma Europa Festival, nasce dall'incontro tra la vita di Renato Striglia e l'universo poetico di Dylan Thomas. 15 canzoni inedite, voci, radio e teatro costruiscono un racconto che vuole opporsi alla cultura della morte e celebrare pluralità, fragilità e libertà individuale. La seconda replica ad Ancona è prevista domani, ma ascoltiamo le parole di Giacomo Giuntini, direttore Fondazione Teatro 2.
2: All'inizio di ottobre con Vinicio Capossela e la sua nuova creazione E Morte non avrà dominio. Proseguiamo poi durante il mese di novembre con il nostro festival, abbiamo un focus speciale su Massimo Bontempelli e tante nuove produzioni a partire da gennaio, fra cui ricordo una delle principali, Ubure di Alfregiari, per la regia di Ciabantalo, un maestro del teatro europeo.
0: E apre oggi alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma Corpi Speciali, la mostra dedicata a Luigi Iango. Oltre 200 fotografie tra lavori iconici e immagini inedite raccontano la ricerca del duo internazionale nato dall'incontro tra Luigi Murenu e Iango Hensi. Al centro il corpo osservato come spazio di identità, desiderio, vulnerabilità e trasformazione. Un percorso che parte dalla fotografia di moda per spingersi verso il ritratto e l'arte contemporanea. La mostra, curata da Francesco Alfano Miglietti, resterà aperta fino al 29 novembre. E per questa edizione è tutto, un saluto da Chiara Piselli.

Buongiorno a voi, il 13 di ottobre, martedì, superato il primo giorno della settimana difficile, complicato. E magari non è che hai fatto cose diverse nel weekend, ma solo non avere orari al sabato e alla domenica ti fa pesare sto lunedì. Al martedì dici vabbè dai, è andato, ormai riprendo l'abitudine. E via via fino al nuovo weekend.

0: www.radiocapitale.it con tutte le info, i nostri social che vi tengono aggiornatissimi e il nostro buongiorno che non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: dividerà.
1: Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli con RBL la radio. In Italia il vantaggio salariale per gli adulti con la laurea è inferiore alla media OCSE, parliamo già di soldi. I lavoratori a tempo pieno laureati o con specializzazioni post laurea guadagnano il 35% in più rispetto a coloro che hanno un'istruzione secondaria superiore o post secondaria non universitaria. Si evince quindi anche che in Italia gli insegnanti guadagnano sostanzialmente meno rispetto ad altri lavoratori con istruzione terziaria. È un problema questo, noi parliamo del lavoro degli insegnanti e non solo, insomma, di quelli che non hanno magari un determinato diploma o laurea. Perché? Perché nelle prime ore del mattino il risveglio è quello soprattutto degli studenti e degli insegnanti e dei lavoratori. E qui dobbiamo darci da fare, soprattutto in Italia deve darsi da fare qualcuno per cercare di regolamentare il tutto o dare uno stipendio dignitoso, cosa che non è per niente facile. Brad, Make It With You.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
7: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
8: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
9: La radio ha un pubblico fedele, attento e che memorizza il messaggio pubblicitario che creiamo per te. RBL sa sorprenderti con campagne mirate. Non solo spot, ma vuoi saperne di più? Memorizza e chiama 0323 55 21 24.
10: Non è mai troppo presto.
11: Non è mai troppo presto.
10: Comincia la giornata con RBL la radio.

come dai d'un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Ernia con dedica dedicata a Milano. Io ho visto una parte del servizio che gli hanno dedicato in televisione proprio qualche giorno fa, non nello specifico a Ernia, attenzione al murales, alla canzone, alla situazione milanese, sì, cioè il video con il murales dove si vede tutta sta roba che non ho visto appunto dall'inizio alla fine, ma con un servizio dedicato al rap a Milano, a questo mondo che in effetti ha fatto parte della cultura milanese in ambito musicale, diciamo, per molti anni, della scuola milanese del rap, dei grandi personaggi che ne hanno preso parte, ma anche delle celebrazioni che sono arrivate in questi ultimi tempi e di quelle che ci saranno nel 2027, in sottotono piuttosto che tanti altri personaggi dei quali riparleremo. In ogni caso il rap a Milano avrà un altro super exploit con Don Joe di Club Dogo, che deve creare una roba, ho visto, proprio un evento al rap a Milano e a quello che erano gli anni 90, e non solo quelli, direi, li seguiremo di sicuro. Ora arriva Somber.

proposito di rap e di quel sottobosco, J-Ax ha fatto una parte della storia quando Articolo 31 avevano a che fare maggiormente con le rime, le barre e il rap. Questa era Vita, Morte e Miracoli. E Vita, Morte e Miracoli di uno squalo, in effetti possiamo raccontarli. Squalo che è diventato un'insolita attrazione turistica dopo essere rimasto intrappolato più di una settimana in uno stretto canale urbano in Corea del Sud. Notizie di qualche giorno fa: più di 600.000 persone hanno sostato sul lungomare di una città, quella di Busan, da quando questo squalo di 3,5 metri è stato avvistato per la prima volta nel canale. Gli esperti ritenevano che si dovesse trattare di uno squalo ramato entrato nel canale inseguendo delle prede dal mare e rimasto poi incapace di uscirne. Hanno tentato di spingerlo fuori, non ci sono riusciti, anche perché questo poteva arrabbiarsi. Le imbarcazioni hanno diretto getti d'acqua per spingerlo verso l'imboccatura del canale, ma lui tornava indietro. Le condizioni dello squalo quindi hanno fatto sì che non dovessero esserci altri fatti, eventi, non impedimenti, ma insomma non si riusciva a farlo uscire da quelle parti. E quindi, nell'attesa, non so come è andata a finire, la città ha nominato lo squalo ambasciatore onorario per la promozione, conferendo il titolo di Shuffluencer, dopo che il 91% dei partecipanti a un sondaggio su Instagram si era espresso a favore dell'iniziativa. E vabbè.

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
2: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
1: Il fenomeno della risonanza?
3: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
1: E la pressione?
4: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
1: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
5: Famiglia.governo.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
6: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio dal venerdì alla domenica.
7: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
0: Il Maggiore presenta sabato 17 ottobre Marco Paolini con Bestiario Idrico. Per info e biglietti 0323 54 2600 su ticketone.it e alla biglietteria del teatro. Il Maggiore Verbania, dove nasce la gioia di capire la vita.
8: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
9: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
11: Super Trailers, il cinema alla radio.
12: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
13: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
14: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
13: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
15: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
16: Amiche per la vita!
13: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Super Trailers.
17: Eleanor!
18: Dal capolavoro di Jane Austen.
19: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
18: Due sorelle, due modi diversi di amare.
19: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
18: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
11: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

noi lo vedremo grazie a Roy Paci, a Uelo e a Alvaro Soler. Vediamo il sole soprattutto per la nostra quotidianità. Carrello della spesa, uno studio fotografo in Austria, i nuovi trend di acquisto. È in forte evoluzione la spesa degli italiani, che mettono sempre più nel carrello della spesa alimenti ricchi in proteine, fermenti lattici senza lattosi, antibiotici adatti a vegani e plant-based, a basso tenore di zuccheri e grassi con pochi residui e provenienti da filiere controllate. Non manca il rispetto della tradizione con prodotti realizzati in modo artigianale, lavorati a mano. A individuare, misurare, raccontare le tendenze che modificano l'approccio alla spesa alimentare, la nuova edizione dell'Osservatorio Immagino, che ha monitorato l'andamento delle vendite e il trend annuo a valore volume di oltre 100 claim e tante informazioni presenti sulle etichette di oltre 103.000 prodotti alimentari venduti in ipermercati, supermercati e negozi a libero servizio in Italia.

Love Saber con Kamrad, il nostro carrello della spesa com'è? Il vostro? Ci sono tutti questi prodotti oppure no? Il free from conferma il fenomeno più importante diffuso nella spesa alimentare degli italiani, che sta aumentando sempre più. A guadagnare spazio nel carrello della spesa ci sono anche i prodotti rich in, ad alto tenore di sostanze nutritive. Questo fenomeno è in continua crescita. Poi ci sono quelli legati a salute e benessere, perché il lifestyle rappresenta un'altra forza che sta cambiando l'assetto dei consumi di food and beverage. Questa ricerca ha segnalato che, considerando solo i prodotti destinati a specifici stili di vita, sono state individuate quasi 6.000 referenze che stanno crescendo sempre più. Il claim dominante è veg, poi il trend è positivo anche per i prodotti alimentari sulle etichette, dove compare un riferimento alla qualità e alla tradizione, i nostri made in Italy, per i quali gli italiani nel 2025 hanno speso più di 3 miliardi e mezzo di euro. Pinguini tattici nucleari e il buongiorno continua.

0: Ogni pomeriggio inizia bene solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Da lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio solo su RVL la radio.
1: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
2: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
4: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
6: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai 3 respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
7: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
8: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

noi con Malika Ayana. C'è ancora in cibo protagonista con una relazione con lo spreco alimentare che purtroppo nelle nostre case supera i 6 miliardi e mezzo di euro all'anno. 25 kg di cibo a testa, 112 euro. È un fenomeno reso ancora più insostenibile dal sistema agroalimentare che è sotto stress, dove crisi climatica e instabilità geopolitica fanno aumentare i costi di produzione spingendo al rialzo i prezzi. Ciò nonostante i dati evidenziano anche una svolta virtuosa qui da noi e siamo scesi per la prima volta sotto la soglia psicologica dei 500 grammi di cibo gettato pro capite a settimana. Per l'esattezza 493,7 grammi e c'è stato un calo rispetto allo scorso anno. Questo progresso avvicina il paese al target degli obiettivi di sostenibilità dell'Agenda 2030 fissato a 369,73 grammi settimanali. Mi raccomando, cerchiamo di farlo.

Ben Thomas con RVL la radio, il nostro buongiorno continuo parlando ancora una volta di cibo e di questo paradosso che dice che a sprecare di più sono i ceti popolari. Chi ha meno risorse perde più cibo e una quota proporzionalmente maggiore del proprio reddito. Lo spreco diventa così non soltanto un costo economico e ambientale, ma un vero moltiplicatore delle disuguaglianze. Per vincere la sfida bisogna mappare tutti i luoghi dello spreco, quindi l'indagine va a focalizzarsi anche sul comportamento dei turisti nelle case vacanza, rilevando che più della metà degli ospiti riesce a consumare tutto il cibo acquistato mantenendo un atteggiamento responsabile. Al ristorante poi è sempre più diffusa l'abitudine di usare la doggy bag per portare a casa gli avanzi. E ancora differenze tra statunitensi e italiani, per fare un esempio: i primi sprecano 775 grammi di cibo a settimana, quasi 300 in più rispetto ai secondi. Negli USA spiccano in particolare gli italoamericani: il 42% getta cibo almeno una volta a settimana contro il 29% della media nazionale, pur riconoscendo in grande maggioranza il valore antispreco della tradizione culinaria italiana. C'è sempre da imparare.

0: ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Il Papa sarà ricoverato in tarda mattinata al Policlinico Gemelli, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un controllo di routine. Lo ha confermato la sala stampa del Vaticano, tutte le udienze sospese fino al 20 ottobre. Prosegue la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto in Liguria. I sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi. Oggi il Consiglio dei Ministri per la cassa integrazione, ma la richiesta è quella di un rilancio industriale. Attacco informatico senza precedenti nei supermercati francesi, danni a tonnellate di derrate alimentari, gli hacker hanno preso di mira i sistemi di refrigerazione, surriscaldando congelatori e frigoriferi in centinaia di punti vendita. L'unità informatica anticrimine ha avviato un'indagine. Le vittorie interne di Atalanta e Torino chiudono la sesta di Serie A, 3-1 dei bergamaschi sul Venezia, che resta fanalino di coda, quota 0. Il Torino vince 2-1 sull'Udinese. Stasera alle 21 la Champions, l'Inter ospita il Bruges, il Napoli affronta in trasferta il Villarreal. È tutto, a più tardi.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
2: Comincia la giornata con RVL la radio.

prossimi anni, se l'Italia raggiungesse livelli di utilizzo dei farmaci equivalenti come quelli della Germania. Poi si parla anche della scadenza di numerosi brevetti farmaceutici per far risparmiare. È il quadro che emerge dal rapporto dell'osservatorio su questo tipo di farmaci, dove è stato analizzato anche l'impatto dei farmaci equivalenti sulla spesa farmaceutica ospedaliera, e anche in questo caso si parla di grandi risparmi, ma non tutto è così positivo, e ne parliamo dopo Malcolm.

farmaci, medicine, ne prendiamo tante, spendiamo tanti soldi. L'utilizzo dei farmaci equivalenti, come abbiamo sentito da questi dati e da questi numeri, potrebbe farci risparmiare su più fronti. Ma non va molto bene, perché l'Italia ha gli ultimi posti nell'Unione Europea per quanto riguarda la penetrazione degli equivalenti. Questo avviene perché c'è un fattore culturale che però porta gli italiani a pagare più di 1 miliardo di tasca propria per poter prendere il farmaco originario. È un dato inaccettabile, così come è la disparità tra le regioni. Al nord la penetrazione del generico è il doppio rispetto al sud Italia. È un trend positivo, ma questa penetrazione sul mercato varia da regione in regione. Lo scenario è diverso. C'è il vertice delle Marche e della Liguria, una fascia importante di Veneto, Toscana, Lazio e Campania che è in linea con altre. La Lombardia e la Sardegna che sono dei fanalini di coda. L'aumento dei costi di produzione inizia ad avere un impatto anche sull'industria dei farmaci equivalenti, quindi bisogna investire sui farmaci fuori brevetto, che non vuol dire solo garantire la continuità delle cure e la sostenibilità del servizio sanitario, vuol dire anche rafforzare la capacità produttiva farmaceutica italiana, un patrimonio industriale strategico e uno dei motori della crescita del paese. Ora c'è Giusy Ferreri.

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Traffico scarso in queste ore sulla principale rete viaria della Lombardia. Lavori questa notte sulla 8 Milano Varese tra le 21 e le 5, chiusura tra Castronno e Solbiate Arno in direzione di Milano. Con orario 22:05 chiusura anche della 9 Milano Chiasso tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. Lavori di notte sulla 1 Milano Bologna tra le 21 e le 5, chiusura tra Casal Pusterlengo e Lodi in direzione di Milano. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
5: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
6: Vuoi imparare una lingua straniera? All'Arci, corsi di inglese, tedesco, francese, spagnolo e russo. Preparazione a diversi livelli. Per info 0323 40 25 92.
7: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
8: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
9: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
10: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
11: Criptovalute. Facciamo chiarezza. Partecipa a un incontro adatto a tutti. Ti aspettiamo sabato 24 ottobre dalle 13 all'hotel Il Chiostro di Verbania. I posti sono limitati. Per info e prenotazioni manda un WhatsApp al 335 877 0820. Informati e scegli consapevolmente.
12: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
13: Non è mai troppo presto.
14: Non è mai troppo presto.
13: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: giorno si vede dal mattino, per cui prima di scoprire cosa ti dicono le stelle, inizia la giornata con la colazione perfetta del bar Chicco d'Oro a Intra.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con le loro previsioni. Ariete. Alcuni dubbi che vi hanno accompagnato recentemente potrebbero perdere importanza. Non abbiate paura di riconoscere gli errori commessi, perché anche le esperienze meno piacevoli possono diventare preziose occasioni di crescita e miglioramento. Toro, anche quando la giornata sembra complicata, ricordatevi di quanto avete già superato. Avete più forza di quella che pensate. Non aspettate il momento ideale per compiere una scelta importante, perché forse quel momento non arriverà mai. Il momento giusto è ora. Gemelli, in campo professionale la fantasia sarà una risorsa preziosa e vi aiuterà a immaginare nuove possibilità. In amore potrete vivere una giornata intensa e coinvolgente, caratterizzata da maggiore complicità e da un clima sereno nei rapporti più importanti. Cancro, non rincorrete chi non sa riconoscere il vostro valore. In amore meritate presenza, chiarezza e rispetto. E anche in amicizia. Nel lavoro sarà importante non perdere di vista gli obiettivi che vi siete prefissati, anche quando qualcosa non procederà secondo i programmi. Leone. Alcuni di voi, soprattutto se da tempo si sentono poco considerati, potrebbero avvertire il bisogno di reagire. Non continuate a sopportare in silenzio ciò che vi fa stare male. Esprimere le vostre esigenze con fermezza può aiutarvi a ritrovare l'equilibrio. Vergine, alcune situazioni diventate pesanti hanno bisogno di essere superate definitivamente. Avete il diritto di scegliere ciò che vi fa stare bene e di pretendere rispetto dalle persone che vi circondano. Lasciate andare ciò che vi limita. Bilancia, quando tutto sembra sfuggirvi di mano, concentratevi su ciò che potete davvero controllare. Un passo alla volta può cambiare una giornata difficile. Gli obiettivi che vi siete posti richiedono costanza e pazienza. Scorpione, ogni nuovo inizio può portarvi a incontri, emozioni e opportunità che forse oggi ancora non riuscite ad immaginare. Non dovete sempre mettere gli altri davanti a voi. Se attraversate un momento delicato, confidatevi con una persona di cui vi fidate. Sagittario, se qualcuno vi ha ferito, concedetevi il tempo per guarire. Non trasformate però quella ferita in una porta chiusa per sempre e con tutti. Siete perfettamente capaci di affrontare le difficoltà, ma dovete smettere di sottovalutarvi. Capricorno, avere un progetto in mente può diventare una preziosa fonte di motivazione, soprattutto durante una fase caratterizzata da qualche incertezza. I sogni hanno valore, ma per trasformarli in realtà occorre accompagnarli con iniziative concrete. Acquario, l'incertezza oggi potrebbe rappresentare il vostro principale ostacolo. Ricordatevi però che non dovete avere tutte le risposte oggi. In generale, nei momenti più difficili, cercate di essere il più possibile gentili con voi. Pesci, questo periodo potrebbe non regalarvi le soddisfazioni che desiderate, soprattutto in amore. Anche altre aree della vostra vita potrebbero sembrarvi lontane dalle aspettative. Affrontare una questione rimasta irrisolta sarà più utile che continuare a pensarci senza agire. Oggi vi saluto con le parole di Giuseppe Catozzella. Solo quando vedi la luce, dopo che sei stata a lungo al buio, ti ricordi del colore delle cose. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya. RVL.

cantato da Saif, ci piace tantissimo, che bella energia che dà questa canzone. Parliamo di viaggi, quasi uno studente su due sogna un periodo di studio in Cina. Una recente ricerca ha segnalato il boom di interesse tra i ragazzi italiani, balzato dal 29% del 2017 al 45% di quest'anno, mentre gli Stati Uniti assorbono una quota più contenuta rispetto al passato. L'indagine ha messo a confronto un campione rappresentativo di 500 studenti italiani tra 14 e 19 anni, con 114 ex partecipanti ai programmi di mobilità annuali in Cina con Intercultura, per comprendere la percezione e l'attrattività del paese asiatico. L'interesse verso la Cina, cominciamo a dirlo, è trainato da un forte dualismo tra futuro e tradizione. Elisa potrebbe parlare sicuramente di qualcosa di orientale anche in questo contesto, ce l'ascoltiamo e dopo ne riparliamo.

mon amour, potremmo dire. Gli studenti italiani sono attratti principalmente dall'innovazione tecnologica e dallo stile di vita, riconoscendo al paese il vantaggio esclusivo di offrire l'accesso ai mercati e tecnologie emergenti. Poi, parallelamente, cresce il desiderio di imparare il cinese, che si attesta come la seconda lingua non occidentale più desiderata dopo il giapponese. Da questa ricerca emerge anche che il percorso di chi ha trascorso un anno scolastico in Cina si distingue per rendimenti molto alti, con un voto medio di diploma di 88 su 100 e un voto medio di laurea di 105 su 110 e sbocchi occupazionali concreti. Il 65% degli ex partecipanti è attualmente occupato principalmente nel settore privato e con quote superiori alla media nazionale nel terzo settore e nel pubblico. Duke Womanchild.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio, dal venerdì alla domenica.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
5: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
6: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in Corso Umberto I, 1. RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
7: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
8: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
9: Edizione flash di RVL informa, buona giornata da Luca Manghera. Partirà il 21 ottobre la chiusura notturna della statale a Cannobbio. Un'ordinanza dell'ANAS indicava la data di ieri, ma la polizia locale di Cannobbio ha dichiarato che si comincerà mercoledì prossimo, in vigore invece il senso unico alternato. Scontro tra un'auto e una moto nel tardo pomeriggio di ieri nei pressi del tribunale di Verbania, il centauro portato in ospedale. Altro incidente in mattinata a Villa d'Ossola, in Corso Italia un'auto si è ribaltata dopo aver urtato un veicolo parcheggiato al volante una donna che è stata poi estratta dai vigili il fuoco attraverso il bagagliaio. Controlli della polizia nelle zone della movida di Omegna e Domodossola. Allo scorso fine settimana identificate 460 persone, un locale sanzionato perché non aveva l'apparecchio per misurare il tasso alcolemico.
10: Il meteo di RVL.
11: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
9: Previsioni del tempo per martedì 13 ottobre, prevalentemente nuvoloso al mattino, più sereno nel pomeriggio, temperature tra 9 e 22 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
8: RVL informa.
12: Desiderio Sexy Shop.

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
0: Comincia la giornata con RVL la radio.

Animal con RVL la radio. Ce ne andiamo da uno dei protagonisti di questa estate e non solo, il vulcano, lui, l'Etna. Oltre un secolo e mezzo di trasformazioni dei crateri sommitali ricostruiti con una macchina del tempo fotogrammetrica che riesce ad integrare le prime carte topografiche del vulcano con fotografie aeree, con immagini satellitari e droni. È stato presentato con uno studio di ricercatori dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e dell'Università di Milano Bicocca, che ricostruisce l'evoluzione dell'area sommitale dell'Etna grazie a queste carte e soprattutto a queste nuove immagini. 160 anni fa la sommità del vulcano era dominata da un unico grande cratere centrale e sono stati acquisiti questi dati con tecniche di soluzioni differenti. I ricercatori hanno seguito la progressiva trasformazione dell'area craterica fino alla configurazione attuale, con 4 crateri attivi sommitali: Voragine, Bocca Nuova, cratere di nord-est e di sud-est. Il progetto ha avuto anche una ricaduta nell'ambito della divulgazione scientifica accessibile. I modelli digitali usati per ricostruire l'evoluzione dei crateri sono stati riprodotti con stampa 3D, consentendo a persone non vedenti di esplorare con il tatto la morfologia della sommità dell'Etna e le sue trasformazioni nel tempo.

0: Il Maggiore presenta sabato 17 ottobre Marco Paolini con Bestiario Idrico. Per info e biglietti 0323 54 2600 su ticketone.it e alla biglietteria del teatro. Il Maggiore Verbania, dove nasce la gioia di capire la vita.
1: No, è mio!
2: È papà, mio!
1: Papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s. Non Stop 80. Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s. Solo musica anni 80.
7: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
8: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL. Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
9: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
10: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
11: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
12: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it. Posti limitati.
13: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
6: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

Cascia e Gue con Casini. Come abbiamo detto all'inizio del nostro appuntamento, abbiamo citato il rap italiano e non potevamo concludere quasi il nostro appuntamento di oggi, grazie alla programmazione di RVL alla radio, con due dei grandi protagonisti di questi eventi rap, come quello dell'Ippodromo, no? Il grande evento che c'è stato a settembre, soprattutto è quello che ha celebrato la forza dell'amicizia, perché i due rapper hanno festeggiato i 10 anni di Santeria e i 30 di vera e propria fratellanza. Ci regaleranno un sacco di altre sorprese, faranno parte della costellazione dei rapper milanesi e non solo, che ormai si fanno sentire di nuovo alla grande e che ci fanno ballare, ci fanno cantare, ci fanno riflettere con le loro canzoni. Anche questo fa parte degli ultimi momenti musicali di questo anno 2026 che ha visto il rap ancora una volta trionfare. Ora c'è Janet Jackson.

0: Too Much con RVL Radio, con Oramai Troppo Presto, nel nostro appuntamento con le prime ore del mattino. Tante notizie curiose anche oggi, tanti suggerimenti per voi e tante sfaccettature della vita quotidiana, quelle che prendiamo ad esempio e quelle che ci vengono fornite dalle veline della redazione. Sta per arrivare Maria Elisa Gualandris con Giornale e Caffè. Noi ci ritroviamo domani mattina sempre qui per il risveglio con Oramai Troppo Presto su RVL Radio. Ciao!
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: poco su RDL la radio, giornale caffè con Maria Elisa Gualandris.
1: Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in Energy più vicino a te.

0: situazione degli stabilimenti ex Acciaierie d'Italia. L'agitazione proclamata da FIM, FIOM e WILM arriva dopo l'incontro a Palazzo Chigi sulla vertenza, dal quale, secondo i sindacati, non sono emerse risposte concrete sul rilancio produttivo e sul futuro dei lavoratori. Luigi Bennardi, segretario WILM Taranto.
1: Abbiamo bloccato qui la bretella dell'ENI, la 106 Lappia, per farci riconvocare dal governo e per autoconvocarci laddove non arrivasse anche in Regione Puglia. La politica deve finalmente uscire allo scoperto e dire a gran voce qual è la propria decisione per Taranto e soprattutto per tutti i lavoratori.
0: Mentre ieri a Genova gli operai hanno sfilato in corteo contro l'annunciata chiusura dello stabilimento di Cornigliano e degli altri siti del nord, a partire dal 15 novembre a Taranto la protesta ha coinvolto la statale 106 Ionica e la vicina raffineria ENI con sit-in e blocchi stradali.
2: Lieto fine per Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni intrappolato da domenica in una grotta in Ogliastra, località Goropeddu, travolto da una frana a una profondità di una decina di metri. A dare l'allarme la fidanzata, che era con lui, scampata al crollo. Dopo oltre 24 ore l'uomo è stato tratto in salvo dai soccorritori, operazioni rese molto delicate dal timore di altri crolli. È morto a soli 34 anni a Brownsville in Texas R.J. Mitte, l'attore statunitense reso popolare in tutto il mondo, in particolare per il ruolo di Walter White Jr. nella celebre serie Breaking Bad. Non sono state rivelate le cause del decesso. A 3 anni gli era stata diagnosticata una paralisi cerebrale ed è stato poi in prima linea a sostegno dei diritti delle persone con disabilità. Calcio infine, le vittorie di Atalanta e Torino hanno completato ieri la sesta di Serie A. Jenny Di Gaetano.
3: Alla continua ricerca della propria identità, l'Atalanta di Sarri fa un sol boccone del Venezia. Pesano, è vero, su testa e gambi 3 KO di fila per la Dea, che impiega mezz'ora per mettere in cassaforte il risultato. Che sì, è la doppietta di Krstovic, vana o meglio tardiva la reazione dei lagunari. A segno con Ainu, la beffa di 2 traverse che non cambia lo score. 3-1 degli orobici, 10° posto in classifica. Oro granata sempre a quota 0 nel finale rosso all'Atalantino Elmas. A proposito di squadre in crisi, prosegue il momento no dell'Udinese, 4° capo di fila. Stavolta in casa Toro, 2-1 granata dopo il botta e risposta Braganza Eckelkamp. Delirio per mister Abate, grazie al subentrato Kulenovic, aiutato dalla papera di Okoye. E la Serie A cede il testimone al ritorno della Champions. Prime 2 italiane a scendere in campo, Inter e Napoli, reduci dal KO con il Real, dal passo falso interno con l'Arsenal. A San Siro arriva il Bruges, dove milita quel Nicolò Tressoldi, bomber naturalizzato tedesco che potrebbe vestire l'azzurro, mentre i partenopei sono attesi dal Villarreal. Domani super sfida Roma-Real, in campo anche Feyenoord-Como.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
4: Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
5: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Ben trovati. Sul tratto milanese della A4, consueti rallentamenti e code per il traffico intenso tra Pero e Milano Est in direzione Venezia. Traffico con code a tratti anche in direzione Torino tra Monza e Sesto San Giovanni. Lunghe code sulla 9 Milano Chiasso per le operazioni alla dogana svizzera tra Como Centro e Chiasso verso Chiasso. Molto intenso il traffico lungo le tangenziali milanesi. Verso Milano code a tratti sulla Milano Meda tra Cesano Madè e Paderno Dugnano e lungo la Milano Lecco tra Verano Brianza e la tangenziale nord. Infine a Bergamo traffico intenso con code a tratti sull'asse interurbano tra Bonate Sopra e il bivio per la Milano Venezia in quest'ultima direzione. Con questo è tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS. We'll be right back.

Ed eccoci qui, buongiorno, ben svegliati, ben ritrovati su RVL La Radio da Maria Elisa Gualandris in questo 13 di ottobre. Come state? Tutto bene? Spero di sì. Martedì, fa freddino fuori, sentiamo proprio la differenza la mattina e la sera, l'autunno che sta arrivando, anche se poi

nelle ore centrali della giornata fa veramente caldo e so che tanti hanno il raffreddore in questo momento, qualche malanno di stagione dovuto proprio agli sbalzi di meteo che in una giornata insomma si avvicendano. Ci sono passata anch'io qualche giorno fa, insomma poi passa. Qualche buona tisana calda, ecco, questa è la stagione anche delle tisane. Si è capito che mi piace l'autunno? Beh, lo sapete dato che mi conoscete da un bel po' di tempo. Noi stiamo insieme fino alle 10, stamattina c'è Piero Pratesi regolarmente, quindi due ore di giornale caffè per parlare di tutto quello che succede nella nostra zona, ovviamente sempre con tanta musica come ci piace fare qui su RVL. Buon caffè a tutti, grazie a Moira che ci ha accompagnati fin qui con Non è mai troppo presto, e ora si parte.

questa è Madame, che coppia di amiche, queste due grandi artiste che insomma ci piace ascoltare insieme in questo brano. E dobbiamo fare i complimenti agli studenti dell'istituto comprensivo Domo 2 che sono stati a Bruxelles per il progetto Jack's Battle della terza H. Hanno conquistato un primo posto nella categoria Fable e il Diderot Project Special Award. Alla terza G invece il riconoscimento speciale del Matera Film Festival, quindi insomma due premi ricevuti recentemente. A Bruxelles sono andati le classi 3, terza F, terza G e terza H della scuola secondaria di primo grado appunto dell'istituto comprensivo Domo 2, protagonisti del concorso Leonardo Folcinden 2026 che premia la creatività dei giovani attraverso l'arte e la narrazione. La notizia è riportata da Ostola News. Il riconoscimento più prestigioso è andato alla terza H che con il progetto Jack's Battle realizzato insieme al professor Lorenzo Blardone ha conquistato il primo posto europeo nella categoria Fable ottenendo anche il Diderot Project Special Award. Premio speciale per la terza G seguita dalla professoressa Federica Zoppis che ha ricevuto il Matera Film Festival Special Award per l'originalità e la capacità espressiva del lavoro presentato. Beh, insomma, complimenti veramente a questi giovani studenti che si sono distinti, addirittura stiamo parlando a livello europeo, quindi bravissimi. Andiamo avanti con la musica su RVL con Jungle Sunshine.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Alle 9 inizia lo spettacolo più bello di tutta la giornata. Piero Pratesi ti porta nel Talk Show. 4 ore di divertimento, approfondimenti, rubriche e la musica che diventa protagonista. Ogni mattina, da lunedì a venerdì, tieni la radio accesa. C'è il Talk Show su RBL La Radio.
3: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
4: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
6: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it. Posti limitati.
9: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
2: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
10: RVL La Radio.

Ben trovati all'ascolto della Cina in onda. Si è aperto lunedì a Pechino il Forum 2026 sulla risposta rapida ai reclami del pubblico. Dal 2019 la capitale cinese ha avviato una riforma sulla governance urbana e istituito il servizio telefonico per rispondere alle richieste dei cittadini. In 7 anni ha gestito circa 200 milioni di reclami con tassi di risoluzione e soddisfazione superiori al 97%. Il giorno precedente è stato presentato il film documentario Hotline Pechino 2, dedicato alla riforma sulla risposta rapida ai reclami del pubblico. Il primo film della serie, uscito 2 anni fa, ha ottenuto un forte successo al botteghino, venendo proiettato anche all'estero. Il 9 ottobre, ora locale, si è tenuta a Parigi la cerimonia di premiazione per l'edizione 2026 del Premio per l'educazione delle ragazze e delle donne dell'UNESCO. Peng Liyuan, consorte del presidente cinese Xi Jinping e inviata speciale dell'UNESCO per la promozione dell'educazione alle ragazze e alle donne, ha pronunciato un discorso video illustrando come negli ultimi anni la Cina ha utilizzato l'intelligenza artificiale per potenziare lo sviluppo di alta qualità dell'istruzione, promuovendovi la parità di genere e lo sviluppo completo delle donne. Ha inoltre espresso il desiderio di lavorare assieme a tutte le parti interessate per promuovere un maggiore sviluppo dell'istruzione delle ragazze e delle donne. Durante una recente visita alla TV statale cinese, il matematico Maxim Kontsevich, vincitore della medaglia Fields, ha apprezzato i recenti risultati ottenuti da giovani matematici cinesi, ricordando la crescita costante del livello della ricerca nel paese e la presenza di numerosi talenti sostenuti da una solida tradizione scientifica. Kontsevich ha parlato anche del ruolo sempre più importante dell'intelligenza artificiale nella matematica. Secondo lo studioso, l'intelligenza artificiale può aiutare non solo a verificare dimostrazioni complesse, ma anche a sviluppare nuovi percorsi di ragionamento, diventando uno strumento sempre più utile per la ricerca scientifica. Si è recentemente tenuto il concerto dello Stretto 2026 sulle rive del lago di Yangtze di Pechino. Oltre 400 artisti delle due sponde dello Stretto di Taiwan si sono riuniti per interpretare la cultura del ricongiungimento familiare che da millenni caratterizza la nazione cinese. E il 10 ottobre la portavoce cinese Zhang An ha criticato il discorso di Lai Ching-te, accusandolo di sostenere posizioni separatiste e di alimentare tensioni nello stretto. Ha inoltre ribadito il principio di una sola Cina, secondo cui Taiwan è parte integrante della Cina. Si è aperto lunedì a Yinchuan, capoluogo della regione autonoma Hui del Ningxia, nel nord-ovest della Cina, il 47esimo congresso mondiale della vite e del vino. È la prima volta dal suo lancio nel 1924 che il congresso si tiene in Asia. L'evento ha richiamato oltre 800 partecipanti, tra cui delegati provenienti da 51 paesi membri dell'OIV. Oggi il Ningxia ospita oltre 260 imprese vinicole e produce ogni anno circa 140 milioni di bottiglie di vino. Negli ultimi anni il settore vitivinicolo locale è diventato anche un importante motore per lo sviluppo del turismo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. RBL.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
4: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
3: Il fenomeno della risonanza?
5: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
3: E la pressione?
6: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
3: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
7: Famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
8: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
9: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
10: Criptovalute. Facciamo chiarezza. Partecipa a un incontro adatto a tutti. Ti aspettiamo sabato 24 ottobre dalle 13 all'hotel Il Chiostro di Verbania. I posti sono limitati. Per info e prenotazioni manda un WhatsApp al 335 877 0820. Informati e scegli consapevolmente.
11: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieri ad Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
12: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
13: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
14: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
15: Il Maggiore presenta sabato 17 ottobre Marco Paolini con Bestiario Idrico. Per info e biglietti 0323 54 2600 su ticketone.it e alla biglietteria del teatro. Il Maggiore Verbania, dove nasce la gioia di capire la vita.
16: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche

0: ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
1: Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo martedì 13 ottobre. In apertura parliamo di musica. Benji e Fede arrivano questa sera a Roma con Sempre in Due Live a Teatro, il primo tour teatrale della loro carriera. Al Teatro Brancaccio il duo porta dal vivo Quando viaggi da sola, il nuovo album pubblicato a settembre insieme ai brani che ne hanno segnato il percorso. Una dimensione più raccolta rispetto ai grandi live del passato, scelta per accompagnare una fase che Benjamin Mascolo e Federico Rossi definiscono più adulta e autentica, dopo la separazione e il ritorno insieme. Il tour proseguirà poi il 16 ottobre a Milano e il 19 a Napoli. Sentiamoli.
2: Diciamo che la musica e il nostro modo di essere sta andando verso quella dimensione, no? Una dimensione magari un po' più raccolta, per cercare di aprirci piano piano a quella che è un'autenticità che sta emergendo con anche la maturità, no?
1: Debutta invece questa sera al Teatro delle Muse di Ancona e Morte non avrà dominio, la nuova ballad opera di Vinicio Capossela con Pierpaolo Capovilla. Lo spettacolo, già presentato al Roma Europa Festival, nasce dall'incontro tra la vita di Renato Striglia e l'universo poetico di Dylan Thomas. 15 canzoni inedite, voci, radio e teatro costruiscono un racconto che vuole opporsi alla cultura della morte e celebrare pluralità, fragilità e libertà individuale. La seconda replica ad Ancona è prevista domani, ma ascoltiamo le parole di Giacomo Giuntini, direttore Fondazione Teatro 2.
3: All'inizio di ottobre con Vinicio Capossela e la sua nuova creazione E Morte non avrà dominio. Proseguiamo poi durante il mese di novembre con il nostro festival, abbiamo un focus speciale su Massimo Bontempelli e tante nuove produzioni a partire da gennaio, fra cui ricordo una delle principali, Ubure di Alfregiari, per la regia di Chabantal, un maestro del teatro europeo.
1: E apri oggi alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma Corpi Speciali, la mostra dedicata a Luigi Iango. Oltre 200 fotografie tra lavori iconici e immagini inedite raccontano la ricerca del duo internazionale nato dall'incontro tra Luigi Murenu e Iango Hensi. Al centro il corpo osservato come spazio di identità, desiderio, vulnerabilità e trasformazione. Un percorso che parte dalla fotografia di moda per spingersi verso il ritratto e l'arte contemporanea. La mostra, curata da Francesco Alfano Miglietti, resterà aperta fino al 29 novembre. E per questa edizione è tutto, un saluto da Chiara Piselli.
0: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.

Le Ali e Max Pezzali qui su RVL, la radio in giornale caffè. Attenzione a Domodossola, perché nelle giornate del 15 e 16 ottobre è prevista un'interruzione dell'erogazione della corrente elettrica nella fascia oraria 6:30-8:30. È un'interruzione necessaria per consentire alcuni lavori sugli impianti di distribuzione. Le zone interessate rientrano nei lavori di riqualificazione in corso in via Canuto e vicolo del Teatro. Allora, le vie dove verrà tolta l'energia elettrica sono via Mauro, cioè Città di Lima, Canuto, Della Silva, Garibaldi, Piazza Tibaldi, vicolo Teatro, Firenze, Osci, Piazza Chiossi, Venezia, Montegrappa, Rosmini, Bornis, Piazza Mercato, vicolo Facini e Piazza Mellerio. Quindi insomma siamo nel centro di Domodossola il 15 e 16 ottobre dalle 6:30 alle 8:30. Mamma mia, potrete ascoltare solo un'ora e mezza di giornale caffè se siete in quelle zone a Domodossola, ma non importa, capiamo la necessità, no? A parte gli scherzi, calcolate che appunto ci sarà questa interruzione dell'energia elettrica. Andiamo avanti con la musica su RVL con Hugel, Moving to the Sun.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio dal venerdì alla domenica.
2: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
3: Il Maggiore presenta sabato 17 ottobre Marco Paolini con Bestiario Idrico. Per info e biglietti 0323 54 2600 su ticketone.it e alla biglietteria del teatro. Il Maggiore Verbania, dove nasce la gioia di capire la vita.
4: Da grande voglio guidare l'autobus.
5: Ma non volevi fare l'astronauta?
6: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
8: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
9: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
1: RVL la radio, ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.

Date Perse, il nuovo singolo di Marco Mengoni qui su RVL, la radio in Giornale Caffè. Giustamente mi stavate facendo notare che anche se non c'è la corrente ci potete ascoltare lo stesso da Domodossola, quando toglieranno la corrente il 15 e il 16 con il cellulare, l'app di RVL, la radio, che può essere scaricata gratuitamente da tutti gli stores, quindi potete ascoltarmi comunque. Poi è vero, c'è anche chi ha le radio ancora a batteria, esistono, che bello, che bei ricordi del passato. Comunque, se così fosse, potete ascoltarci anche in FM tranquillamente così. Va bene, raccontatemi poi come va, come andrà, e magari anche da dove mi state ascoltando. Io sono sempre curiosa, perché io parlo e ogni tanto mi arrivano i vostri messaggi, i vostri riscontri, i vostri saluti, capisco che qualcuno mi ascolta, però non vi vedo e mi piacerebbe sapere cosa state facendo, a cosa state pensando e soprattutto dove siete mentre sono qui che vi racconto le notizie di tutto quello che succede nella nostra zona. Tra poco invece l'informazione nazionale, le ultime dall'Italia e dal mondo, e poi sarà anche il momento della prima 4x4 di questa giornata. Intanto c'è Leon Thomas con Mott.

0: Lavare la tua auto a Verbania. Ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il Papa sarà ricoverato in tarda mattinata al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un check-up di routine. Tutte le udienze sono state sospese, fino a 20 messaggi di vicinanza al pontefice arrivati da tutto il mondo, a partire dal presidente Mattarella. A prenderne le funzioni in Vaticano sarà il 69enne cardinale filippino Luis Antonio Tagle, decano del collegio cardinalizio. Sono complessivamente 30 i ricorsi alla Consulta contro la nuova legge elettorale messa a punto dalla rete per un voto libero e uguale, che riunisce associazionismo, società civile, giornalisti, avvocati e cittadini che contestano la nuova legge elettorale. I punti al vaglio delle contestazioni sono 6, tra cui premio di maggioranza, assegnazione del premio al Senato su base nazionale, la modalità di assegnazione dei seggi, la mancata alternanza di genere e l'indicazione del candidato premier. Un 39enne è morto per un malore accusato dopo l'arresto effettuato durante un suo presunto tentativo di furto, e quanto riferiscono i carabinieri di Lodi, intervenuti nella notte di ieri dopo diverse segnalazioni sull'uomo noto alle forze dell'ordine con problemi di dipendenza, che si aggirava in escandescenze nei pressi di una villetta. Sarebbero stati gli stessi militari a fornirgli i primi soccorsi con un defibrillatore e a condurlo nel locale ospedale, dove poi è deceduto. Si terranno domani nel suo quartiere di Monteverde a Roma i funerali di Giorgio Bracardi, spentosi ieri a 93 anni in una casa di riposo a Fiano Romano. Artista tutto tondo, musicista, attore, comico, è stato un talento unico e irripetibile, umorista eclettico, improvvisatore fuori da ogni regola. Lo ricorda Renzo Arbore, suo partner in vari successi radiofonici e televisivi sin dagli anni 70. Calcio: le vittorie interne di Atalanta e Torino chiudono la sesta di Serie A. 3-1 dei bergamaschi sul Venezia, che rimane fanalino di coda a quota 0. Sull'Udinese il 2-1 Granata, e stasera torna in campo la Champions League. Inter e Napoli, reduci dai KO con Real Madrid e Arsenal, alle 21 rispettivamente ospitano il Bruges e sono in Spagna dal Villarreal. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati. Sul tratto milanese della A4 si rallenta per il traffico intenso tra Pero e Milano Est nelle due direzioni. Traffico intenso anche sulla A8 dei Laghi tra Busto Arsizio e Milano Nord verso Milano. Code anche verso Varese tra il bivio per la Pedemontana e Gallarate, in questo caso per lavori. Lunghe code sulla A9 Milano Chiasso per le operazioni alla dogana svizzera tra Como Grandate e Chiasso verso Chiasso. Sempre intenso il traffico lungo le tangenziali milanesi. Verso Milano code a tratti sulla Milano Meda tra Cesano Maderno e Paderno Dugnano, e lungo la Milano Lecco tra Verano Brianza e la tangenziale nord. Infine a Bergamo traffico intenso con code a tratti sull'asse interurbano tra Curno e il bivio per la Milano Venezia in quest'ultima direzione. Sempre sull'asse interurbano code per un incidente in direzione Lecco tra Grassobbio e il bivio per la Milano Venezia. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
5: Dagli anni 90 a oggi.
4: In sequenza.
6: E per questa 4x4 parte il nostro viaggio nella musica con Max Pezzali, Il mondo insieme a te, poi Michael Bublé, Nobody But Me, Fabri Fibra con Pinguini Tattici Nucleari, Goya, ma partiremo dagli anni 90 con la voce di Miguel Bosé, Se tu non torni.
4: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Troia con Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari a chiudere la nostra prima 4x4 di questa giornata, alle 9:14. Siamo sempre in diretta con Giornale e Caffè. Tra pochissimo arriverà anche l'almanacco del giorno, prima però un aggiornamento del traffico in Piemonte.
1: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente sulla A4 Torino-Milano sono possibili rallentamenti tra gli svincoli di Novara Est e Marcallo Mesero verso Milano. Rimaniamo in A4 per segnalare code per traffico intenso tra gli svincoli di Chivasso Centro e Chivasso Ovest in direzione Torino. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Savonera in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Italia verso Torino e sulla diramazione per Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano in direzione città. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
7: Criptovalute, facciamo chiarezza. Partecipa a un incontro adatto a tutti. Ti aspettiamo sabato 24 ottobre dalle 13 all'hotel Il Chiostro di Verbania. I posti sono limitati. Per info e prenotazioni manda un WhatsApp al 335 877 0820. Informati e scegli consapevolmente.
8: Vuoi imparare una lingua straniera? All'Arci, corsi di inglese, tedesco, francese, spagnolo e russo. Preparazioni a diversi livelli. Per info 0323 40 25 92.
9: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
10: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
11: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese. RVL.

tutti e benvenute all'almanacco di oggi. Martedì 13 ottobre 2026 è il 286esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:20 e tramonta alle 18:31. Il santo del giorno è Sant'Edoardo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 13 ottobre del 1792 a Washington viene posata la prima pietra di quella che dal 1818 sarà conosciuta come Casa Bianca. Nel 1884, in una conferenza internazionale a Washington, viene istituito il meridiano di Greenwich, riferimento mondiale del calcolo delle coordinate geografiche sulla cartografia nautica e terrestre. Gli orologi di tutto il mondo sono stati sincronizzati e il tempo ha assunto una misura universalmente valida. Nel 1886, il farmacista statunitense John Pemberton ufficializza l'invenzione della Coca-Cola. La bevanda aveva fatto una sua prima comparsa come rimedio contro il mal di testa l'8 maggio dello stesso anno. Nel 1887 al Teatro alla Scala di Milano si rappresenta la prima dell'Otello di Giuseppe Verdi e nel 2016 Bob Dylan riceve il premio Nobel per la letteratura. Per quanto riguarda gli eventi sportivi ricordiamo che il 13 ottobre del 2002 a Zolder in Belgio Mario Cipollini vince il campionato mondiale di ciclismo battendo in volata Robbie McEwen. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 13 ottobre del 1963 i Beatles appaiono per la prima volta in TV. Dal Palladium di Londra tengono uno spettacolo per la BBC. Nel 1973 Mina lancia il singolo E poi. E nel 1989 Viva la mamma di Edoardo Bennato è tra i brani più trasmessi in radio. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Margaret Thatcher, nata a Grantham il 13 ottobre 1925 e scomparsa a Londra l'8 aprile 2013. Prima donna a ricoprire il ruolo di primo ministro del Regno Unito. Le cronache giornalistiche la ricordano come The Iron Lady, la Lady di Ferro. Auguri a Paul Simon, cantautore, chitarrista e attore statunitense. Ha raggiunto il successo come membro dello storico duo Simon & Garfunkel. Compie oggi 85 anni. Spegne 69 candeline il trasformista, attore e regista teatrale italiano Arturo Bracchetti. Spegne 62 candeline Marco Travaglio, scrittore di successo. È una delle penne più sferzanti del giornalismo italiano contemporaneo. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 13 ottobre 1822 dello scultore e pittore italiano Antonio Canova. Nel 2016 ci lasciava invece Dario Fo, sublime interprete e innovatore del linguaggio teatrale. È stata una delle figure più eminenti del panorama culturale italiano. Oggi vi lascio con questo proverbio. Anche le pulci hanno la tosse.

0: ci dividerà.
1: Genova e Napoli, due città meravigliose unite così nella musica, grazie a questo brano che ci siamo appena ascoltati. In Giornale Caffè tra poco arrivano le news delle 9.30, l'informazione locale, un aggiornamento su tutto quello che succede nella nostra zona. Prima però Peggy Gou con Woman.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Ehi, mi senti?
2: Sì!
1: Sono io, la tua radio. Sono RVL la radio. Ora puoi ascoltarmi in tutto il mondo. Sì, perché da oggi basta scaricare la app di RVL dal tuo store digitale e quando sali in auto collegarla tramite Bluetooth. Ed il gioco è fatto. In questo modo ci puoi ascoltare anche dove il nostro segnale FM non arriva. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque!
3: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
4: Il Maggiore presenta sabato 17 ottobre Marco Paolini con Bestiario Idrico. Per info e biglietti 0323 54 2600 su ticketone.it e alla biglietteria del teatro. Il Maggiore Verbania, dove nasce la gioia di capire la vita.
5: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
6: No, è mio! Papà, guarda!
7: Guarda questo video, fa troppo ridere.
8: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
9: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
11: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
12: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
13: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
14: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
15: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
4: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
16: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Sono stati 380 questionari inviati dai cittadini con le proposte per la ciclovia del torrente San Bernardino. Il comune intende infatti partecipare al bando regionale Città Generative per realizzare una pista ciclabile sulla sponda destra del fiume. Per questo è stato chiesto il contributo di chi quell'area verde la vive per sport, per lavoro, per altri motivi, ed è stata anche organizzata una serata pubblica di presentazione a Palazzo Flaim. Il contributo massimo previsto dal bando è di 1,5 milioni di euro, con una partecipazione del comune per 300.000 euro. La nuova decisione della giunta Albertella Verbania di intitolare a Sergio Ramelli il ponte ciclopedonale alla foce del San Bernardino non convince l'ANPI. Se l'obiettivo fosse una memoria condivisa e una pacificazione, occorrerebbe un'intitolazione a tutte le vittime degli anni del terrorismo rosso e nero, non solo di una, si legge nella nota. Inoltre l'ANPI sottolinea il rischio di ordine pubblico con raduni di nostalgici del fascismo. E ora in città alcuni ricordano che per la passerella era stata già presentata una proposta di intitolazione a Giulio Cesare Rattazzi, tra essi il senatore Enrico Borghi e l'ex sindaca Silvia Marchionini. A Domodossola nelle giornate del 15 e 16 ottobre dalle 6.30 alle 8.30 verrà interrotta l'erogazione della corrente elettrica. L'interruzione si rende necessaria per alcuni lavori sugli impianti. Gli interventi rientrano nei lavori di riqualificazione in corso in via Canuto e Vicolo del Teatro. Le vie interessate sono Mauro, Città di Lima, Canuto, Della Silva, Garibaldi, Piazza Tibaldi, Vicolo Teatro, Firenze, Osci, Piazza Chiossi, Venezia, Monte Grappa, Rosmini, Borgni, Piazza Mercato, Vicolo Facini e Piazza Mellerio. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
2: RVL informa.
15: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
17: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Ricci con All Night Long su RVL, la radio in giornale e caffè. Vietato truffare, iniziativa del comune di Verbania per fare informazione sulle truffe, presenta il 15 ottobre al chiostro il film Thelma con introduzione del maggiore dei carabinieri Carmelo Recupero. Un'iniziativa aperta a tutti con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Per info 0323 54 22 55. Vietato truffare è un'iniziativa finanziata dal Ministero dell'Interno. Come si

0: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
4: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
5: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
6: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieri ad Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
7: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
8: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
9: Il Maggiore presenta sabato 17 ottobre Marco Paolini con Bestiario Idrico. Per info e biglietti 0323 54 2600 su ticketone.it e alla biglietteria del teatro. Il Maggiore Verbania, dove nasce la gioia di capire la vita.
10: L'unica radio a misura di territorio, su misura per te. RBL La Radio è l'unica certezza on air del VCO. Investi nel posto giusto. Credi in RBL. Contattaci allo 0323 55 21 24 o commerciale @rbl.it.

Wasn't Ready Sombra su RVL la radio, e noi adesso andiamo a scoprire che tempo ci aspetta, che meteo ci aspetta per oggi e per i prossimi giorni, perché le previsioni sono immancabili in Giornale Caffè, giustamente. Se non ve le racconto me le chiedete, ed è giusto che sia così, perché la mattina dobbiamo sapere. Allora, non dovrebbe piovere né per oggi né per i prossimi giorni. Qualche nuvola di passaggio per questo martedì, temperature tra i 13 e i 19 gradi, quindi nelle ore centrali della giornata è sempre abbastanza caldo, scendono poi la mattina e la sera. Così anche per domani, sole, temperature minime di 11 gradi, massime di 20 gradi, e per domenica situazione simile. Se ci spingiamo a guardare fino al weekend, beh, per la giornata di sabato abbiamo possibilità di piogge nella serata, e per domenica al momento è prevista pioggia, quindi una giornata proprio autunnale. Scopriremo se sarà così, è ancora presto perché è solo martedì, quindi insomma nel corso della settimana andremo a cercare di capirne di più. Adesso su RVL c'è Fra Quintale e poi dopo ci salutiamo.

lunedì blu, dai, il lunedì ce l'abbiamo già superato, siamo già a martedì, quindi il peggio della settimana forse l'abbiamo già affrontato, quindi si può andare avanti, si può andare avanti con fiducia. E io vi lascio ora con le news delle 10 e poi il talk show di Piero Pratesi. Da Maria Elisa Gualandris è tutto, grazie per essere stati con me anche questa mattina, vi auguro un ottimo martedì, ovviamente rimanete sempre su RVL la radio e ci sentiamo domani mattina dalle 8, vi aspetto, ciao!

0: fra poco su RBL la radio, talk show con Piero Pratesi.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
2: Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Continua a oltranza il presidio e i blocchi stradali per la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e a Genova. Dopo l'annuncio dello stop dell'area caldo nello stabilimento pugliese, a seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata

0: 15 feriti in un bombardamento russo nella regione di Kharkiv, colpito anche un edificio residenziale, tra le vittime un soccorritore. Intanto Trump torna sulla fragile tregua negli attacchi ai siti energetici. Ci sono state violazioni, ma da entrambe le parti. Putin vuole un accordo più di Zelensky, ha affermato in risposta alle accuse ribadite dal presidente ucraino di violazione del cessate il fuoco da parte di Mosca. Nella quarta settimana di mobilitazione studentesca in Francia si apre un'altra giornata di manifestazioni. Tra le richieste degli studenti, un piano da 10 miliardi di euro per i licei. Oggi dovrebbero essere chiusi circa 200 gli istituti, in netto calo rispetto alle scorse settimane, sostiene il ministro dell'istruzione Geffrey. Dal governo anche un appello, alla luce dei disordini passati, a manifestare in un quadro pacifico. Un'altra ombra su Gianni Infantino. Il presidente della FITA avrebbe percepito introiti non dichiarati da circa 1,6 milioni di euro in aggiunta alla retribuzione ordinaria da 4 milioni e mezzo, violando gli obblighi di trasparenza imposti dallo statuto della stessa federazione. Lo riferisce il Times, con dati relativi al 2024 che però, spiega il quotidiano britannico, sarebbero analoghi a quelli dei due anni successivi. E dalla stessa fonte la società incaricata di organizzare i mondiali americani. Infantino è già il mirino delle critiche per il suo progetto, poi accantonato di privatizzare proprio la gestione dei prossimi campionati iridati. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335 67 82596.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati. Sul tratto milanese della 4, rallentamenti e code per il traffico intenso tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Ancora lunghe code sulla 9 Milano Chiasso per le operazioni alla dogana svizzera tra Como Centro e Chiasso verso Chiasso. Sempre molto intenso il traffico lungo le tangenziali milanesi. A Bergamo sull'asse interurbano abbiamo code per un incidente in direzione Lecco tra Grassobbio e il bivio per la Milano Venezia. Per lavori chiusa questa notte l'Autosole dalle ore 21 alle ore 5 tra Casal Pusterlengo e Lodi in direzione Milano. Sull'Auto dei Laghi chiuso per lavori dalle 21 alle 5 il tratto compreso tra Solbiate Arno e Castronno verso Varese. Con orario 22.05 tratto chiuso anche in direzione di Milano tra Castellanza e Fiera Milano. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: E dopo la trasferta di ieri in quel di Sesto Calende, saluto tutti quelli che hanno partecipato al Bosch Tour alla Ferramenta Riboni, saluto anche la Ferramenta Riboni, eccomi tornato pronto per accompagnarvi fino all'una nelle 3 ore e 180 minuti della mattinata talk show. Buongiorno, io sono Piero Pratesi, vi accompagnerò fino all'una come detto. Intanto saluto e ringrazio chi vi ha portato fino a questo momento, vale a dire Maria Elisa Gualandris con Giornale e Caffè. Che cosa succederà su RVL? Tra poco l'appuntamento con la musica in vinile nello speciale Ti ricordi quando, poi anche le sequenze di 4x4, ma soprattutto la buona musica e l'informazione nazionale e locale curata dalla nostra redazione ad accompagnarvi nell'arco non solo della mattinata talk show ma anche di tutta la giornata. Vi ricordo che potete contattare RVL attraverso il nostro numero di telefono, che è anche poi il numero di WhatsApp, che vi ripeto 0323 552124, ve lo ripeto come dicevo perché è sempre meglio memorizzarlo, 0323 552124. Cercate anche RVL la radio sui social, su Facebook, su Instagram, su LinkedIn, su X, mettete il mi piace o in certi casi diventate anche nostri follower. C'è il sito internet all'indirizzo rvl.it. bene, siamo pronti, siamo carichi e allora apriamo ufficialmente la mattinata talk show dopo aver salutato tutte quelle persone che già hanno iniziato la propria giornata lavorativa. Buongiorno a voi, buona mattinata. Noi iniziamo come sempre con la sigla.

Laura Pausini, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Se la canzone a qualcuno dovesse risuonare nelle orecchie, in originale la cantava Raff e l'abbiamo riascoltata in questo martedì 13 ottobre 2026 nella versione di Laura Pausini. Ora arrivano Maluma e Shakira con Agua.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A32 Torino-Bardonecchia segnaliamo code di mezzi pesanti tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione Fréjus. Attivo lo stoccaggio verso Bardonecchia alla barriera di Salbertrand. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano dove troviamo code per un incidente tra Novara Est e Marcallo Mesero in direzione Milano. Infine sulla A26 Genova Gravellona-Toce per un veicolo in fiamme segnaliamo code tra Ovada e Masone in direzione Gravellona. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361. Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
6: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
7: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
8: La radio ha un pubblico fedele, attento e che memorizza il messaggio pubblicitario che creiamo per te. RBL sa sorprenderti con campagne mirate. Non solo spot, ma vuoi saperne di più? Memorizza e chiama 0323 55 21 24. RBL.

fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: I numeri uno suonano solo in vinile su RVL la radio. Speciale ti ricordi quando? Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Nella mattinata di RVL la radio ritorna l'appuntamento con la musica in vinile, lo speciale ti ricordi quando dedicato al numero uno, ma questa settimana dedicati soprattutto alle colonne sonore del film. Ieri Grease, quest'oggi la colonna sonora è del film Buster e molti avranno già capito che sto parlando di una canzone di Phil Collins, anche se poi l'originale è del 1965 di Diane e Anita, tra l'altro viene rifatta 23 anni dopo, perché siamo nel 1988, appunto dall'ex Genesis, contenuta nell'LP Buster, colonna sonora prodotta proprio da Phil Collins. La label è la Virgin per l'uscita in UK e in Irlanda, mentre l'Atlantic per l'uscita americana, addirittura la UE nel resto del mondo, per cui capite in base all'etichetta che avete sul vinile il 45 giri di che stampa si tratta. Io ho l'etichetta UE, per cui è quella che è uscita nel resto del mondo e quindi in Italia e comunque il resto d'Europa. Questa canzone ottiene un sacco di prime posizioni, va al numero uno nella Hot 100 di Billboard il 22 ottobre dell'88, due settimane in vetta, numero uno in Belgio, Canada, Danimarca, Irlanda, Olanda, Portogallo, Sudafrica, Svizzera e anche nella Adult Charts di Billboard. Ma non è finita, va in vetta la UK Single il 10 settembre dell'88, due settimane consecutive in vetta alle European Charts l'8 di ottobre dell'88 per una settimana. Colonna sonora e film Buster, Phil Collins con A Groovy Kind of Love.

0: Assou. Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL, Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
2: Criptovalute, facciamo chiarezza. Partecipa a un incontro adatto a tutti. Ti aspettiamo sabato 24 ottobre dalle 13 all'hotel Il Chiostro di Verbania. I posti sono limitati. Per info e prenotazioni manda un WhatsApp al 335 877 0820. Informati e scegli consapevolmente.
3: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
4: Evo 3, il City SUV a 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
7: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
8: Saluto da Nadia Sessa. Benvenute e benvenute ad un nuovo appuntamento con il GR Paesi e Sapori di questo martedì 13 ottobre. L'Università Cattolica ha messo sotto la lente d'ingrandimento latte high-tech e carne sintetica e ha ridimensionato le aspettative sul loro impatto. Lo studio della Facoltà di Scienze Agrarie indica rese basse e consumi elevati per queste alternative realizzate in laboratorio. Vengono inoltre citati costi definiti esorbitanti e un impronta ecologica superiore rispetto alla zootecnica reale, anche considerando il contesto di laboratorio energivoro descritto tra le quattro pareti. Nel confronto lo studio afferma che nemmeno i bioreattori di ultima generazione riuscirebbero a scalzare il pascolo. Le criticità delle alternative sintetiche in sintesi sono promesse non confermate dai risultati scientifici, rese microscopiche, costi elevati e impronta ecologica maggiore rispetto alla produzione tradizionale. Secondo quanto riportato, i dati della Cattolica confermerebbero che i laboratori consumano più della zootecnica tradizionale e che le proposte sarebbero qualitativamente inferiori. La prelibatezza del giorno è la mela rosa romana, una varietà quasi arcaica che profuma di petali di rosa e che nel secondo dopoguerra è stata trascurata per tornare all'attenzione di agricoltori e artigiani che si impegnano a coltivarla e trasformarla per valorizzarne le proprietà. A Bologna dal 2023 ha anche una denominazione comunale di origine. La si trova citata in trattati di pomologia descritta da Ulisse Aldrovandi a fine 500 e nei registri delle corti signorili. Una risorsa effettiva rivolta più alla conservazione che al consumo immediato e proprio per questa sua caratteristica era presente in quasi tutti i poderi e i frutteti. Quando negli anni 50 la melicoltura è transitata verso la pianura e il territorio si è spopolato, la mela ha rischiato quasi l'estinzione, ma si è salvata grazie a un progetto importante guidato dal Dipartimento di Scienza e Tecnologia Agroalimentari dell'Università di Bologna. Appuntamenti da non perdere: Underspore o Underspore, il nuovo festival del sottobosco che debutta il 18 ottobre in Aspromonte, tra cucina, fermentazioni e botaniche. A idearlo sono lo chef Nino Rossi alla guida del ristorante Cafiz di Santa Cristina d'Aspromonte e due creative calabresi, Alessandra Molinaro e Silvia Rossi. rotella di Timo Studio, già tra le menti organizzative del Bob Fest. Il progetto nasce da un paradosso. La Calabria ospita 8 delle 9 specie di tartufo commestibili riconosciute in Italia, eppure quasi nessuno la associa a questo prodotto. L'obiettivo dunque è valorizzare un patrimonio poco raccontato. Il cuore della manifestazione sarà l'area chef, dove 13 cuochi proporranno ciascuno un piatto ispirato a funghi, tartufi ed altri ingredienti del bosco. E per questa edizione della GR Paesi e Sapori è tutto. Un saluto da Nadia Sessa.

Diciamo che non si è risparmiata Taylor Swift nel video, ha preso Colin Farrell, scusate se poco, come protagonista del suo video, anche perché chiedere a un attore di quella caratura, di quel calibro, ma faresti il mio video? Di solito gli attori o chi vuole intraprendere questa carriera lo fa all'inizio appunto della carriera stessa, cioè di fare dei video musicali. Sono stati un sacco di personaggi che hanno girato senza, magari poi rinnegando la cosa dei video musicali, non la rinnegavano se erano video di successo per artisti di un certo spessore. Beh, Taylor Swift ha scelto Colin Farrell per questa Passion Zero che abbiamo appena ascoltato su RBL, la radio. Non so Baby K e Guè chi potrebbero scegliere per il loro video Amore Dilemma.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
2: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
3: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
4: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
5: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
6: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riman 1 a Verbania Intra.
7: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
8: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con

0: poco scoprirai cosa ti riservano le stelle. Ora però ti dico cosa ti riserva la Latteria da Lusi. Aperto con orario continuato dalle 6.30 per la colazione alle 20 per l'aperitivo. Siamo a Trobaso in via Cuboni 1. Scopri sui social i nostri aperitivi a tema del venerdì. Latteria da Lusi.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con le loro previsioni. Ariete. Alcuni dubbi che vi hanno accompagnato recentemente potrebbero perdere importanza. Non abbiate paura di riconoscere gli errori commessi, perché anche le esperienze meno piacevoli possono diventare preziose occasioni di crescita e miglioramento. Toro, anche quando la giornata sembra complicata, ricordatevi di quanto avete già superato. Avete più forza di quella che pensate. Non aspettate il momento ideale per compiere una scelta importante, perché forse quel momento non arriverà mai. Il momento giusto è ora. Gemelli, in campo professionale la fantasia sarà una risorsa preziosa e vi aiuterà a immaginare nuove possibilità. In amore potrete vivere una giornata intensa e coinvolgente, caratterizzata da maggiore complicità e da un clima sereno nei rapporti più importanti. Cancro, non rincorrete chi non sa riconoscere il vostro valore. In amore meritate presenza, chiarezza e rispetto. E anche in amicizia. Nel lavoro sarà importante non perdere di vista gli obiettivi che vi siete prefissati, anche quando qualcosa non procederà secondo i programmi. Leone. Alcuni di voi, soprattutto se da tempo si sentono poco considerati, potrebbero avvertire il bisogno di reagire. Non continuate a sopportare in silenzio ciò che vi fa stare male. Esprimere le vostre esigenze con fermezza può aiutarvi a ritrovare l'equilibrio. Vergine, alcune situazioni diventate pesanti hanno bisogno di essere superate definitivamente. Avete il diritto di scegliere ciò che vi fa stare bene e di pretendere rispetto dalle persone che vi circondano. Lasciate andare ciò che vi limita. Bilancia. Quando tutto sembra sfuggirvi di mano, concentratevi su ciò che potete davvero controllare. Un passo alla volta può cambiare una giornata difficile. Gli obiettivi che vi siete posti richiedono costanza e pazienza. Scorpione, ogni nuovo inizio può portarvi a incontri, emozioni e opportunità che forse oggi ancora non riuscite ad immaginare. Non dovete sempre mettere gli altri davanti a voi. Se attraversate un momento delicato, confidatevi con una persona di cui vi fidate. Sagittario, se qualcuno vi ha ferito, concedetevi il tempo per guarire. Non trasformate però quella ferita in una porta chiusa per sempre e con tutti. Siete perfettamente capaci di affrontare le difficoltà, ma dovete smettere di sottovalutarvi. Capricorno, avere un progetto in mente può diventare una preziosa fonte di motivazione, soprattutto durante una fase caratterizzata da qualche incertezza. I sogni hanno valore, ma per trasformarli in realtà occorre accompagnarli con iniziative concrete. Acquario, l'incertezza oggi potrebbe rappresentare il vostro principale ostacolo. Ricordatevi però che non dovete avere tutte le risposte oggi. In generale, nei momenti più difficili, cercate di essere il più possibile gentili con voi. Pesci, questo periodo potrebbe non regalarvi le soddisfazioni che desiderate, soprattutto in amore. Anche altre aree della vostra vita potrebbero sembrarvi lontane dalle aspettative. Affrontare una questione rimasta irrisolta sarà più utile che continuare a pensarci senza agire. Oggi vi saluto con le parole di Giuseppe Catozzella. Solo quando vedi la luce, dopo che sei stata a lungo al buio, ti ricordi del colore delle cose. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: RVL, la radio.

Nas X con World's Greatest Novità su RVL la radio. Stiamo per arrivare anche al GR delle 11 e poi alla sequenza di 4x4. Intanto c'è Tommaso Paradiso nella nostra mattinata insieme con un disco che ci ha accompagnato, possiamo dirlo, per tutta l'estate 2026, che è una cosa però da non fare, il titolo, agitare Coca-Cola qua su RVL nel talk show con Piero Pratesi.

0: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Con le vittorie di Atalanta e Torino che acuiscono le crisi di Venezia e Udinese, si è completata ieri la sesta giornata di Serie A, lasciando al primo posto della classifica Inter e la sorprendente Lazio. E proprio i nerazzurri, insieme al Napoli, aprono stasera il secondo turno di Champions, entrambe alla caccia della rivincita dopo il doppio capodebutto. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
2: Sconfitte nella prima giornata del maxi girone di Champions League rispettivamente da Real Madrid e Arsenal, Inter e Napoli questa sera sono chiamate a riscatto per non perdere ulteriore terreno. A San Siro ore 21 i nerazzurri ospitano i belgi del Bruges, anche loro con 0 punti, stessi colori sociali, e che in porta presentano il grande ex Jan Sommer. Rispetto alla gara dominata con il Parma, Christian Kivu annuncia cambi, possibile dal primo minuto una maglia per Alexander Stankovic, figlio d'arte consacratosi proprio nelle Bruges. Davanti torna la Tula. Intanto Kivu commenta così le parole del presidente Marotta, che ha ammesso di avere la Champions come grande obiettivo.
3: Parlare di sogni non vuol dire che si parla di vincere. Parlare di sogni vuol dire che si parla di una certa responsabilità nel capire lo status di una società.
2: Sempre alle 21 il Napoli, trascinato da De Bruyne, recitra invece in Spagna nella tana del Villarreal. Dopo lo spezzone disputato con il Frosinone, ieri in conferenza stampa Max Allegri ha risposto così a chi gli chiedeva se McTominay, ormai definitivamente guarito dal problema al cuore, possa essere titolare.
4: McTominay sta decisamente meglio, credo di sì.
1: Domani grande attesa per Roma Real Madrid, in particolare per il ritorno di José Mourinho, che regalò ai giallorossi il trionfo in Conference League, a cui proprio all'esterno dello Stadio Olimpico è stato dedicato un murales con su scritto "Non dimenticheremo mai chi siamo stati". Giocherà domani anche il Como, unica italiana ad aver incamerati 3 punti all'esordio, ospite del Feyenoord. Si tifa oggi per l'Italia femminile alla caccia del pass per i mondiali alle 18:15. A Firenze, nel ritorno del primo turno dei playoff, le azzurre ospitano la Bielorussia, battuta 2-0 all'andata. Chi passa sfiderà in finale la vincente di Serbia-Finlandia. Chiudiamo con il basket. Dopo aver perso 3 delle prime 4 gare in Eurolega, tutte quelle in trasferta, l'Olimpia Milano ospita il Forum in Real Madrid, finalista lo scorso maggio, reduce dalla vittoria della Supercoppa Europea. Per l'Eurocup, terzo turno alle 20, Trento riceve i tedeschi del Chemnitz, mentre la BC Roma ospita i bulgari del Botevgrad. Domani tocca a Napoli, Tortona, Maxima Roma e Venezia. E sempre oggi in Champions, Varese Peristeri. Ed è tutto, a più tardi.
0: Gioielleria Orsi è laboratorio.

0: L'accoppiata Tiro Mancino Simona Molinari con Nuvole, tra parentesi Bossa in Blu, a chiudere la nostra 4x4. Siamo entrati anche nella seconda ora del talk show. Dopo la pausa pubblicitaria arriveranno Karol G e Bruno Mars.
1: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
2: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
3: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
2: Il fenomeno della risonanza?
4: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
2: E la pressione?
5: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
2: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
6: Famiglia.governo.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
7: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
8: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
9: Il Maggiore presenta sabato 17 ottobre Marco Paolini con Bestiario Idrico. Per info e biglietti 0323 54 2600 su ticketone.it e alla biglietteria del teatro. Il Maggiore Verbania, dove nasce la gioia di capire la vita.
10: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
11: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
12: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieri ad Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
13: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secchi e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
15: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

Karol G e Bruno Mars con Still su RVL la radio, l'abbiamo suonata nella mattinata talk show, le 11.24, rigorosamente in diretta con Piero Pratesi fino all'una. Vi ricordo il nostro numero WhatsApp 0323 552124, ma anche il nostro numero di telefono, e quindi potete utilizzarlo sia per WhatsApp sia per telefono. Ve lo ricordo ancora, 0323 552124. Ha preso il via venerdì scorso la seconda stagione della serie TV dedicata agli 883, ovviamente si intitola La prima hanno ucciso l'uomo ragno come il primo LP, la seconda Nord, Sud, Ovest, Est come il secondo long play del gruppo di Max Pezzali e Mauro Repetto. E in questa serie c'è la nuova canzone di Max Pezzali che in radio sta già funzionando alla grande e si intitola Le ali.

0: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
1: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
2: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
3: Vuoi imparare una lingua straniera? All'Arci, corsi di inglese, tedesco, francese, spagnolo e russo. Preparazione a diversi livelli. Per info 0323 40 25 92.
4: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
7: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
8: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
9: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
10: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
11: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. In apertura andiamo a Novara, dove ieri è stato inaugurato il nuovo tratto di tangenziale, il servizio di Luca Manghera.
12: Aperto da ieri il nuovo tratto della tangenziale di Novara che interessa il nord della città. Al taglio del nastro dell'opera, costata 121 milioni di euro, erano presenti anche il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini e l'amministratore delegato di ANAS Claudio Andrea Gemme. Si tratta del prolungamento dall'incrocio con la statale 32 ticinese a quelli con le statali 229 del Lago d'Orta e 299 di Alagna, per un totale di più di 5 chilometri che comprendono 5 viadotti, 25 sottopassi per garantire la continuità irrigua e l'interconnessione tra i terreni agricoli e anche 6 attraversamenti per il passaggio della fauna selvatica.
11: A Domodossola, nelle giornate del 15 e 16 ottobre, dalle 6.30 alle 8.30 verrà interrotta l'erogazione della corrente elettrica. L'interruzione si rende necessaria per alcuni lavori sugli impianti nell'ambito dei lavori di qualificazione in corso in via Canuto e Vicolo Teatro. Diverse le vie interessate sono via Mauro, Città di Lima, Canuto della Silva, via Garibaldi, piazza Tibaldi, Vicolo Teatro, via Firenze, Osci, piazza Chiossi, via Venezia, Montegrappa, Rosmini, Bornis, piazza Mercato, Vicolo Facini e piazza Mellerio. Giovedì 15 ottobre per il Festival Post di Lettera Altura alle 18 a Casa Ceretti arriverà Marianna Aprile, autrice del libro La Promessa, dal suffragio femminile alla prima donna a Palazzo Chigi, storia di una rivoluzione incompleta, per ripercorrere le tappe di una conquista fondamentale e interrogarci sul cammino ancora da compiere verso la piena parità. La prenotazione è consigliata scrivendo a segreteria@associazioneletteraltura.com. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
13: Il meteo di RVL.
14: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
11: Previsione. previsioni del tempo per la giornata di domani, mercoledì 14 ottobre. Cielo sereno, temperature minime sugli 11 gradi, massime sui 20 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
14: RVL informa. Desiderio

and the Gang ci hanno riportato nel 1984 con Fresh su RVL la radio, la mattinata talk show con Piero Pratesi, direi canzone in pieno stile. Ti ricordi quando? L'appuntamento del sabato e la domenica tra le 18 e le 20 con la musica 70-80 suonata in vinile. Oppure in pieno stile Only 80s, l'appuntamento di sabato e domenica però tra le 7 e le 10 del mattino solo con musica senza nessuna interruzione anni 80. Su RVL la radio arriva Cesare Cremonini con Paparazzi. Come

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s. Non Stop 80. Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s. Solo musica anni 80.
3: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
4: Coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
6: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra, in vicolo del Molino 2, vicino a Piazza Ranzoni.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
7: Super Trailers, il cinema alla radio.
8: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Meg Hagan, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
7: Super Trailers.
9: Dal capolavoro di Jane Austen.
10: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
9: Due sorelle, due modi diversi di amare.
10: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
9: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
7: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
2: RVL.

0: sto imparando.
1: Stavo guardando, prima faccio il mio dovere di speaker radiofonico, Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari con Goya, stavo guardando quello che è successo praticamente al Gran Premio di Singapore, dove un addetto alla sicurezza non ha riconosciuto Kimi Antonelli e non lo voleva far entrare. Cioè, va bene che è giovane, va bene tutto quello che vuoi, però cioè, non riconoscere Kimi Antonelli, che sta per laurearsi campione del mondo di Formula 1, tra l'altro per noi italiani è dal 53, dal 1953 che non c'è un campione del mondo italiano in Formula 1, beh, sarà un gran risultato. Potrebbe già essere il prossimo Gran Premio quello dell'investitura ufficiale, però c'è proprio un video, tra l'altro Kimi molto sulle sue, nel senso, non è che ha detto lei non sa chi sono io, come avrebbero fatto tante persone che conosco io, molto umile, ma guardate che sono rimasto chiuso fuori, ma va bene, poi è stato risolto tutto. Tra poco arriverà l'informazione delle 12 e noi entreremo anche nell'ultima ora della mattinata talk show, intanto ve le suoniamo di santa ragione, perché questo ci piace fare. Ci sono le Cat's Eye con Animal.

0: sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. A oltranza il presidio, i blocchi stradali dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e in Liguria dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese a seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea prevista dal 15 novembre degli impianti di Genova e Novi Ligure. I sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi, oggi il Consiglio dei Ministri per la Cassa Integrazione, ma la richiesta è quella di un rilancio industriale. La sindaca di Genova, Salis, riferisce però di aver ricevuto dal governo spiragli positivi sul destino degli stabilimenti liguri. Ci sono anche gli universitari a fianco dei liceali oggi nella nuova giornata di manifestazioni studentesche in Francia, alla quarta giornata di mobilitazione. Oggi dovrebbero essere chiusi circa 200 istituti, in calo rispetto alle scorse settimane, aveva pronosticato stamane il ministro dell'istruzione Geffrè. Dal governo anche un appello alla luce dei disordini pregressi a manifestare in un quadro pacifico. Tra le richieste degli studenti, più fondi per l'istruzione. È salito a 4 morti e 15 feriti il bilancio dell'attacco missilistico russo su Kharkiv, colpito un edificio residenziale. Tra i feriti un soccorritore del servizio d'emergenza intervenuto sul luogo dell'attacco. Diversi feriti anche a Rivne, nell'Ucraina occidentale, dove un drone ha colpito una scuola. Il Ministero della Difesa russo ha rivendicato anche l'attacco a un centro logistico nella regione di Nikolaev. Intanto sale la tensione anche con la Bulgaria. Due navi sono state colpite da droni al largo del coste bulgare sul Mar Nero, tratti in salvo 5 membri dell'equipaggio. Altri 11 risultano dispersi. Una delle navi è affondata. Il premier Radev ha definito gli attacchi inaccettabili e ha annunciato di voler convocare l'ambasciatrice russa. Calcio, si tifa oggi per l'Italia femminile alla caccia del pass per i mondiali alle 18:15 a Firenze nel ritorno del primo turno dei playoff. Le azzurre ospitano la Bielorussia, battuta 2-0 l'andata. Chi passa sfiderà in finale la vincente tra Serbia e Finlandia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia. Ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.

tutto dedicato al film sul concerto di Tor Vergata di Ultimo, suonato su RVL la radio a 9:09, entrati anche nell'ultima ora della mattinata talk show in diretta con Piero Pratesi. Buon martedì, buona mattinata. Beh, mezzogiorno passato, magari qualcuno sta pranzando, ci proviamo, buon appetito. Il numero di telefono, che è anche il numero di WhatsApp, è lo 0323 552124, numero al quale potete sia telefonare che mandare i vostri messaggini o anche vocali via WhatsApp. C'è Olivia Dean nella mattinata di RVL con Piero Pratesi con Baby Steps.

0: Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in Energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
1: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
5: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos, il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: Il Maggiore presenta sabato 17 ottobre Marco Paolini con Bestiario Idrico. Per info e biglietti 0323 54 2600 su ticketone.it e alla biglietteria del teatro. Il Maggiore Verbania, dove nasce la gioia di capire la vita.
8: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
9: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli in Corso Mameli 31 a Intra.
10: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
11: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.

0: Samantha Fox con Touch Me su RVL la radio, e ora è il momento delle pillole di comunicazione con Area Jam.
1: RVL presenta Area Jam, dietro le quinte della comunicazione.
2: Avete notato che le migliori pubblicità oggi non sembrano pubblicità? Ciao, sono Davide di Gemaria e questa è Area Jam, dietro le quinte della comunicazione. Sembrano un consiglio o una recensione fatta al volo, così come un creator che parla in camera tranquillamente, eppure stanno vendendo. Per anni la pubblicità è funzionata così: spot perfetti, slogan e musica epica e call to action chiarissime. Il problema è che oggi il nostro cervello riconosce immediatamente questo tipo di situazione e lo scarta a priori. Appena capisce che qualcuno sta cercando di venderci qualcosa, lo blocca immediatamente. Sui social questa situazione dura una frazione di secondo e si passa immediatamente allo skip, scroll e via. Ed è per questo che le ads, ossia le pubblicità, hanno cambiato forma. Le piattaforme hanno capito che l'utente non vuole essere interrotto mentre sta guardando un contenuto. Gli utenti vogliono contenuti che si integrano nell'esperienza. Pensate a quanti brand oggi utilizzano creator, UGC, ossia contenuti creati dagli utenti, e video creati con l'iPhone. Non si tratta di una scelta estetica, ma si tratta di una scelta psicologica. Una persona che parla, un'esperienza reale o un'opinione raccontata bene. La verità è che la pubblicità non è sparita, semplicemente si è mimetizzata. Ed ora, qual è la pubblicità che hai guardato fino alla fine senza accorgerti che era una pubblicità? Ti è mai capitato di farci caso?
1: Area Jam, dietro le quinte della comunicazione.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
2: Non Stop 80.
1: Non Stop 80s, solo musica anni 80.
3: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
4: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: Criptovalute. Facciamo chiarezza. Partecipa a un incontro adatto a tutti. Ti aspettiamo sabato 24 ottobre dalle 13 all'hotel Il Chiostro di Verbania. I posti sono limitati. Per info e prenotazioni manda un WhatsApp al 335 877 0820. Informati e scegli consapevolmente.
6: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
7: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
8: Sono tutte tonalità gialle.
7: Da quest'anno va di moda il giallo.
9: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
10: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1500 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
11: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
12: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
13: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
14: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
15: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
16: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Sono stati 380 i questionari inviati dai cittadini con le proposte per la ciclovia del torrente San Bernardino. Il comune intende infatti partecipare al bando regionale Città Generative per realizzare una pista ciclabile sulla sponda destra del fiume. Per questo è stato chiesto il contributo di chi quell'area verde la vive per sport, per lavoro, per altri motivi, ed è stata anche organizzata una serata pubblica di presentazione presentazione a Palazzo Flaim. Il contributo massimo previsto dal bando è di 1,5 milioni di euro, con una partecipazione del comune per 300.000 euro. La nuova decisione della giunta Albertella Verbagna di intitolare a Sergio Ramelli il ponte ciclopedonale alla foce del San Bernardino non convince l'ANPI. Se l'obiettivo fosse una memoria condivisa e una pacificazione, occorrerebbe un'intitolazione a tutte le vittime degli anni del terrorismo rosso e nero, non solo di una, si legge nella nota. Inoltre l'ANPI sottolinea il rischio di ordine pubblico con raduni di nostalgici del fascismo. E ora in città alcuni ricordano che per la passerella era stata già presentata una proposta di intitolazione a Giulio Cesare Rattazzi, tra essi il senatore Enrico Borghi e l'ex sindaca Silvia Marchionini. A Domodossola nelle giornate del 15 e 16 ottobre dalle 6.30 alle 8.30 verrà interrotta l'erogazione della corrente elettrica. L'interruzione si rende necessaria per alcuni lavori sugli impianti. Gli interventi rientrano nei lavori di riqualificazione in corso in via Canuto e Vicolo del Teatro. Le vie interessate sono Mauro, Città di Lima, Canuto, Della Silva, Garibaldi, Piazza Tibaldi, Vicolo Teatro, Firenze, Osci, Piazza Chiossi, Venezia, Monte Grappa, Rosmini, Borgni, Piazza Mercato, Vicolo Facini e Piazza Mellerio. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
2: RVL informa.
17: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come il Bianco Languedoc Arneis Caboschi, l'espressione artistica dell'equilibrio. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
18: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. RVL.

Intanto che ve le sogniamo di santa ragione, vi abbiamo suonato Benson Boone con Mr. Electric Blue su RVL, dove ora arriva anche, a breve dovrebbe arrivare anche la vostra Vale negli studi di RVL per poi accompagnarvi nella prima parte del pomeriggio, ma intanto arriva Biagio Antonacci insieme a Saif, Spirituale.

0: ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio, dal venerdì alla domenica.
1: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL, Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
2: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
3: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
4: Vuoi imparare una lingua straniera? All'Arci corsi di inglese, tedesco, francese, spagnolo e russo. Preparazione a diversi livelli. Per info 0323 40 25 92.
5: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
7: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
8: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
9: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
0: RVL la radio, ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare. RVL.

0: Le foglie di tè, eccola qua, Giovanotte Samurai Jane, novità su RVL la radio, eccola qua anche la vostra Vale che è arrivata negli studi di RVL, quindi è pronta per accompagnarvi nella prima parte del pomeriggio con Raschiando il fondo del barile, ma noi abbiamo ancora un po' di spazio prima di concludere la nostra mattinata e salutarci, e ci suoniamo, anzi vi suono e ci ascoltiamo Miley Cyrus, Buzz Persuaders.
1: Let's go.

con Miley Cyrus siamo giunti a chiudere l'appuntamento con la mattinata talk show di questo martedì 13 di ottobre. Noi siamo, io sono pronto a salutarvi, andare a casa a fare la pappa, e tra poco invece arriverà la vostra Vale con lei raschierete il fondo del barile. Io chiaramente tornerò con voi domani mattina, staremo insieme dalle 10 all'1. Vi auguro buon appetito e come al solito vi saluto. Ciao ciao da Piero.

0: tra poco su RBL la radio, raschiando il fondo del barile con Vale.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. È il giorno del ricovero di Papa Leone XIV al Gemelli di Roma. Sentiamo Nicola De Muro.
3: Tutto è pronto al Policlinico Gemelli di Roma per accogliere Papa Leone XIV, dove subirà tra oggi e domani l'operazione per la rimozione di un nodulo al polmone. Per il pontefice è pronto un appartamento al decimo piano, ma non lo stesso appartamento dove furono ricoverati Papa Giovanni Paolo II e Francesco, perché è in ristrutturazione. Tutte le udienze sono state sospese fino al 20 ottobre. È stato lo stesso Leone a dare la notizia ai fedeli raccolti in piazza San Pietro domenica per l'Angelus, un annuncio inedito nella storia della Chiesa, fatto con semplicità, che ha sorpreso tutti i cattolici, anche la stessa curia romana. Il cardinal Parolin, segretario di Stato:
4: siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento, e speriamo che, come lui ha detto, siamo proprio all'inizio, ecco, di questa difficoltà, e che quindi si possa togliere al più presto e risolvere così il problema. Siamo fiduciosi di questo, però naturalmente lo accompagniamo tutti con la nostra preghiera e con il nostro affetto, anche ieri.
3: Molti pellegrini presenti già all'entrata del Gemelli in attesa dell'arrivo del Papa. Probabile che domenica il pontefice reciti l'Angelus dallo stesso policlinico.
2: È salito a 4 morti e 15 feriti il bilancio dell'attacco missilistico russo su Kharkiv, colpito un edificio residenziale. Diversi feriti anche Rivne, nell'Ucraina nord-orientale, dove un drone ha colpito una scuola. Il Ministero della Difesa russo ha rivendicato anche l'attacco a un centro logistico nella regione di Nikolaev, mentre centinaia di droni ucraini hanno bersagliato la regione di Mosca. E sale la tensione anche con la Bulgaria. Due navi sono state colpite da droni al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, in salvo 5 membri dell'equipaggio, mentre altri 11 risultano dispersi. Una delle navi è affondata. Il premier Radev ha annunciato di voler convocare l'ambasciatrice russa e ha richiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza della NATO. Anche la presidente della Commissione von der Leyen ha condannato gli attacchi, definendoli inaccettabili.

0: Giusto, anche se quello si può migliorare, con la determinazione giusta, con la voglia di essere dominanti.
1: Una partita molto complicata, perché comunque Villarreal è una squadra che ha avuto un inizio non facile, invece ora si sta riprendendo, ha fatto le vittorie, soprattutto ha fatto una bellissima partita sabato contro il Real Madrid. E giocare qui è sempre complicato, bisogna cercare di fare il risultato, perché comunque bisogna cominciare a fare dei punti, visto che il nostro obiettivo è quello di passare il primo turno, di essere a marzo ancora dentro la competizione.
2: E domani grande attesa per Roma, Real Madrid e Feyenoord Como. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
3: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
4: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Ben trovati. Sul tratto milanese della A4, rallentamenti e code per il traffico intenso tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Ancora lunghe code sulla A9 Milano Chiasso per le operazioni alla dogana svizzera tra Como Centro e Chiasso verso Chiasso. Sempre molto intenso il traffico lungo le tangenziali milanesi. A Bergamo sull'asse interurbano abbiamo code per un incidente in direzione Lecco tra Grassobbio e il bivio per la Milano Venezia. Per lavori chiusa questa notte l'autosole dalle ore 21 alle ore 5 tra Casal Pusterlengo e Lodi in direzione Milano. Sull'Auto dei Laghi chiuso per lavori dalle 21 alle 5 il tratto compreso tra Solbiate Arno e Castronno verso Varese. Con orario 22.05 tratto chiuso anche in direzione di Milano tra Castellanza e Fiera Milano. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Martedì 13 ottobre alle 13:06 inizia Raschiando il fondo del barile su RVL Radio. Iniziano 3 ore di diretta in compagnia della vostra Vale, dedicate a musica e curiosità, ma come sempre avremo anche rubriche di informazione ad animare il pomeriggio. E continuando a viaggiare sulla scia del come sempre, buona vita, buon lavoro, buon appetito, buon caffè a voi che siete all'ascolto. Un saluto a Piero Pratesi che mi ha preceduta nel talk show. Apriamo le danze suonando Lil Nas X, la nuova canzone World's Greatest.

0: chiamaci allo 0323 55 21 24, ma allo stesso numero WhatsAppaci. Sì, da oggi il numero di RBL la radio è solo uno: 0323 55 21 24. Anche per WhatsApp.
1: Ma quanto è

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
3: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
4: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
5: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
7: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
8: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
9: Ogni pomeriggio inizia bene, solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio, solo su RVL la radio.
10: Il Maggiore presenta sabato 17 ottobre Marco Paolini con Bestiario Idrico. Per info e biglietti 0323 54 2600 su ticketone.it e alla biglietteria del teatro. Il Maggiore Verbania, dove nasce la gioia di capire la vita.
11: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
12: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa in corso Umberto I 1.
13: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
14: Super Trailers, il cinema alla radio.
15: Dal capolavoro di Jane Austen.
16: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
15: Due sorelle, due modi diversi di amare.
16: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
15: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
14: Super Trailers.
17: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Matt Hagen, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki. Clayface. Dal 22 ottobre al cinema.
14: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
13: RVL.

nel mese di Halloween ci sta ad incontrare qualche fantasma. Ghostbusters, il singolo di Ray Parker Jr. che fece da colonna sonora all'omonimo film del 1984. E se amate i successi di quel decennio degli anni 80, io vi ricordo un nuovo appuntamento del weekend di RVL e la radio Only 80, in onda il sabato e la domenica mattina dalle 7 alle 10. 3 ore di sola musica anni 80, selezionata da Piero Pratesi e suonata senza interruzioni. E se abbiamo capito bene chi chiamare per toglierci dai guai, Who You Gonna Call, cantava Ray Parker Jr., aggiungo che potete scrivere alla vostra Vale via WhatsApp, potete scrivere alla diretta di RVL salvando in rubrica il nostro numero 0323 552124. Talk about.

Splende il sole su RVL Radio, almeno quello cantato da Uelo, Alvaro Soler e Roy Passi, e si avvicina all'informazione locale delle 13.30, mentre suoniamo Lady Gaga e Doci con Runway.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Criptovalute. Facciamo chiarezza. Partecipa a un incontro adatto a tutti. Ti aspettiamo sabato 24 ottobre, dalle 13 all'hotel Il Chiostro di Verbania. I posti sono limitati. Per info e prenotazioni, manda un WhatsApp al 335 877 0820. Informati e scegli consapevolmente.
3: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL, Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
4: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
5: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
6: Vuoi imparare una lingua straniera? All'Arci, corsi di inglese, tedesco, francese, spagnolo e russo. Preparazioni a diversi livelli. Per info 0323 40 25 92.
7: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
8: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
9: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
10: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
11: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
12: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
13: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
14: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
15: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. In apertura andiamo a Novara, dove ieri è stato inaugurato il nuovo tratto di tangenziale, il servizio di Luca Manghera.
16: Aperto da ieri il nuovo tratto della tangenziale di Novara, che interessa il nord della città. Al taglio del nastro dell'opera, costata 121 milioni di euro, erano presenti anche il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e l'amministratore delegato di ANAS Claudio Andrea Gemme. Si tratta del prolungamento dall'incrocio con la statale 32 ticinese a quelli con le statali 229 del Lago d'Orta e 299 di Alagna, per un totale di più di 5 chilometri che comprendono 5 viadotti, 25 sottopassi per garantire la continuità irrigua e l'interconnessione tra i terreni agricoli e anche 6 attraversamenti per il passaggio della fauna selvatica.
15: A Domodossola, nelle giornate del 15 e 16 ottobre, dalle 6.30 alle 8.30 verrà interrotta l'erogazione della corrente elettrica. L'interruzione si rende necessaria per alcuni lavori sugli impianti nell'ambito dei lavori di riqualificazione in corso in via Canuto e Vicolo Teatro. Diverse le vie interessate sono via Mauro, Città di Lima, Canuto della Silva, via Garibaldi, piazza Tibaldi, Vicolo Teatro, via Firenze, Osci, piazza Chiossi, via Venezia, Montegrappa, Rosmini, Bornis, piazza Mercato, Vicolo Facini e piazza Mellerio. Giovedì 15 ottobre, per il Festival Post di Letteratura, alle 18 a Casa Ceretti arriverà Marianna Aprile, autrice del libro La Promessa, dal suffragio femminile alla prima donna a Palazzo Chigi, storia di una rivoluzione incompleta, per ripercorrere le tappe di una conquista fondamentale e interrogarci sul cammino ancora da compiere verso la piena parità. La prenotazione è consigliata scrivendo a segreteria@associazioneletteratura.com. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
17: Il meteo di RVL.
18: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
19: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
15: Previsioni del tempo per la giornata di domani, mercoledì 14 ottobre. Cielo sereno, temperature minime sugli 11 gradi, massime sui 20 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
14: RVL informa.
17: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
20: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. RVL.
21: E passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Le 13:43 minuti, stiamo serenamente raschiando il fondo del barile con Giulia Bresch su RVL Radio e per parlare di gare bizzarre segnalo che all'inizio di ottobre a Filadelfia si è tenuto il primo campionato di parcheggio ad esse, il temuto parcheggio ad esse che spaventa ogni neopatentato ma anche molti veterani, soprattutto quando devi farlo in mezzo al traffico con macchine che ti suonano e ti sorpassano. Beh, in questo caso i coraggiosi partecipanti avevano una folla di spettatori a guardarli e a fare il tifo per loro, mentre si sfidavano su tre punti cruciali: la vicinanza al marciapiede, il minor numero di manovre per incastrare la macchina nello spazio vuoto e il perfetto parallelismo con le vetture vicine. A vincere è stato un uomo di origini italiane, Mario Zucca, soprannominato One Shot Man, che si è portato a casa un trofeo con incastonato un pezzo di marciapiede e 76 dollari in contanti, la cifra che a Filadelfia si paga come multa se parcheggi in divieto di sosta.
1: RVL la radio.
2: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: No, è mio!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Svegli, informati e carichi per una nuova giornata. Solo con Giornale e Caffè, l'appuntamento con una delle firme più autorevoli del giornalismo del Verbano Cusio Ossola, Maria Elisa Gualandris. Aggiornamenti in tempo reale anche dalle province di Novara e Varese. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 7 su RVL La Radio.
7: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
8: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
9: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
10: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
11: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
12: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
13: L'unica radio a misura di territorio, su misura per te. RVL La Radio è l'unica certezza on air del VCO. Investi nel posto giusto. Credi in RVL. Contattaci allo 0323 55 21 24 o commerciale @rvl.it.

Nuovo lavoro di Marco Mengoni e Giornate perse, ve lo stiamo suonando da venerdì su RVL Radio ed oggi ci porta verso il GR Costume Società delle 14 con anche un appuntamento da ricordarvi. Vietato truffare, iniziativa del Comune di Verbania per fare informazione sulle truffe, presenta il 15 ottobre al Chiostro il film Thelma con introduzione del maggiore dei carabinieri Carmelo Recupero. Iniziativa aperta a tutti con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti e per maggiori informazioni potete chiamare lo 0323 54 22 55. Vietato truffare è un'iniziativa finanziata dal Ministero dell'Interno.

0: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo martedì 13 ottobre. In apertura parliamo di musica. Benji e Fede arrivano questa sera a Roma con Sempre in Due Live a Teatro, il primo tour teatrale della loro carriera. Al Teatro Brancaccio il duo porta dal vivo Quando viaggi da sola, il nuovo album pubblicato a settembre insieme ai brani che ne hanno segnato il percorso. Una dimensione più raccolta rispetto ai grandi live del passato, scelta per accompagnare una fase che Benjamin Mascolo e Federico Rossi definiscono più adulta e autentica, dopo la separazione e il ritorno insieme. Il tour proseguirà poi il 16 ottobre a Milano, il 19 a Napoli. Sentiamoli.
2: Diciamo che la musica e il nostro modo di essere sta andando verso quella dimensione, no? Una dimensione magari un po' più raccolta, per cercare di aprirci piano piano a quella che è un'autenticità che sta emergendo con anche la maturità, no?
1: Debutta invece questa sera al Teatro delle Muse di Ancona e Morte non avrà dominio, la nuova ballad opera di Vinicio Capossela con Pierpaolo Capovilla. Lo spettacolo, già presentato al Roma Europa Festival, nasce dall'incontro tra la vita di Renato Striglia e l'universo poetico di Dylan Thomas. 15 canzoni inedite, voci, radio e teatro costruiscono un racconto che vuole opporsi alla cultura della morte e celebrare pluralità, fragilità e libertà individuale. La seconda replica ad Ancona è prevista domani, ma ascoltiamo le parole di Giacomo Giuntini, direttore Fondazione Teatro 2.
3: All'inizio di ottobre con Vinicio Capossela e la sua nuova creazione E morte non avrà dominio. Proseguiamo poi durante il mese di novembre con il nostro festival, abbiamo un focus speciale su Massimo Bontempelli e tante nuove produzioni a partire da gennaio, fra cui ricordo una delle principali, Ubure di Alfregiari, per la regia di Chabantal, un maestro del teatro europeo.
1: E apre oggi la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma Corpi Speciali, la mostra dedicata a Luigi Iango. Oltre 200 fotografie tra lavori iconici e immagini inedite raccontano la ricerca del duo internazionale nato dall'incontro tra Luigi Murenu e Iango Hensi. Al centro il corpo osservato come spazio di identità, desiderio, vulnerabilità e trasformazione. Un percorso che parte dalla fotografia di moda per spingersi verso il ritratto e l'arte contemporanea. La mostra, curata da Francesco Alfano Miglietti, resterà aperta fino al 29 novembre. E per questa edizione è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
0: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL La Radio dagli anni 90 a oggi.
5: Dagli anni 90 a oggi.
4: In sequenza.
6: Un minuto dopo le 14 e dopo il GR Costume in Società ci aspetta un viaggio musicale in 4x4 alla riscoperta degli anni passati. Quattro successi da quattro decenni diversi, ci ascoltiamo Disturbia di Rihanna e Starship di Nicki Minaj per arrivare all'ultimo singolo sfornato da Baby K, si intitola Amore Dilemma ed è in collaborazione con il Gue. Partendo dagli Snap e dal 1992, sul volume per Rhythm is the Dance.
4: 4x4 su RVL La Radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Snap, Rihanna, Nicki Minaj e per ultima Baby K su RVL Radio. Vi abbiamo suonato una sequenza 4x4 all'inizio della seconda ora di Raschiando il fondo del barile e tra poco ci collegheremo con la Book Parade.
1: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
2: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
3: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
2: Il fenomeno della risonanza?
4: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
2: E la pressione?
5: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
2: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
6: famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
7: Seduto sul divano o su un comodo dondolo in giardino, a letto prima di dormire o su un treno durante un viaggio, un buon libro è sempre il miglior compagno. Il lunedì alle 12:20 e il martedì alle 15:20 su RVL la radio, Book Parade ti consiglia le letture dai vertici della classifica di vendita, ma non solo. Ogni settimana il consiglio di Maria Elisa Gualandris per lettori accaniti e occasionali. Book Parade, le hit di carta.
8: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social. Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
9: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
8: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
10: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
12: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90 euro. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
13: La radio ha un pubblico fedele, attento e che memorizza il messaggio pubblicitario che creiamo per te. RVL sa sorprenderti con campagne mirate, non solo spot, ma vuoi saperne di più? Memorizza e chiama 0323 55 21 24.

0: Taylor Swift quest'anno è diventata la più giovane artista ad essere inserita nella Songwriter Hall of Fame, dedicata ai più grandi autori e autrici di canzoni americane. Patient Zero è la sua novità su RVL Radio e ci porta alla Book Parade, la rubrica dedicata ai libri più venduti.
1: Book Parade, light di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.
2: Ben ritrovati a Book Parade, la classifica dei libri più venduti la scorsa settimana. Al terzo posto ritroviamo Chiara Gamberale con Liberi Tutti, seconda posizione per Aldo Cazzullo che risale con Quando l'Italia rinacque, al primo posto Rebecca Yarros con Threshing Day. Ma passiamo ora agli ebook più scaricati dal portale IBS. Resiste alla terza posizione Kie Hojo con L'Hotel degli Serial Killer, questo thriller giapponese. Al secondo posto c'è Joe Nesbo. Passiamo quindi dal Giappone alla Scandinavia con il nuovo romanzo di Joe Nesbo, una metropoli ferita dalla violenza, un poliziotto ostinato in cerca di risposte anche su se stesso, è un killer che si muove come uno spettro tra le magie dell'America di oggi. Siamo a Minneapolis nel 2016 quando un mercante d'armi legato alla gang è vittima di

0: La prima posizione troviamo invece anche questa settimana I regni del mito di Antonio Montesanti, una raccolta dei miti scandinavi e greco-romani, perché poi alla fine le tradizioni hanno quasi tutte la stessa radice. E ora passiamo al consiglio della settimana. Ci spostiamo in Irlanda con Un feroce dicembre di Edna O'Brien, una delle principali scrittrice contemporanee. A Clunta, passato e presente, mito e ricordi si mischiano senza soluzione. Michael Bagler vi è tornato, deciso a far fruttare i terreni dei suoi avi. Ha vissuto in Australia per anni come uno straniero e adesso tutto ciò che vuole è lavorare la sua terra. Joseph Brennan, il suo vicino, non ha mai lasciato il paese in cui è nato. Nonostante un'iniziale amicizia, Brennan vuole vedere Bagler come una minaccia. Non gli piacciono le sue innovazioni, il suo atteggiamento di sfida. Soprattutto non può dimenticare che una volta le loro famiglie erano nemiche. Sua sorella Bridgie invece ne ha tratta quel giovane forestiero. Le sembra incarnare quanto è mancato finora nella sua vita. E anche per questa settimana è tutto. Vi ricordo il mio blog ilibridimag.it. Buona lettura.
1: Book Parade, light di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali. RBL.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
2: Il Maggiore presenta sabato 17 ottobre Marco Paolini con Bestiario Idrico. Per info e biglietti 0323 54 2600 su ticketone.it e alla biglietteria del teatro. Il Maggiore Verbania, dove nasce la gioia di capire la vita.
3: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
5: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
6: Ehi, mi senti?
7: Sì,
6: sono io, la tua radio. Sono RVL la radio. Ora puoi ascoltarmi in tutto il mondo. Sì, perché da oggi basta scaricare la app di RVL dal tuo store digitale e quando sali in auto collegarla tramite Bluetooth. Ed il gioco è fatto. In questo modo ci puoi ascoltare anche dove il nostro segnale FM non arriva. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque!
8: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
9: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
10: Evo 6, con Temporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
11: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
12: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
13: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
14: Stop ai vecchi defibrillatori. La sicurezza fa un salto nel futuro. A Domodossola c'è VCO Defibrillatori, gli unici sul territorio con la tecnologia di ultimissima generazione. E poi abbattiamo i costi di cambio consumabili. Cosa aspetti? Chiama VCO Defibrillatori allo 0324 20 32 48. L'evoluzione è adesso.
15: Bentrovati con le buone notizie. Dall'America arrivano i nuovi coaguli intelligenti che potrebbero evitare perdite di sangue e salvare così un gran numero di vite umane. Li ha messi a punto un team di ricerca internazionale impiegando una tecnologia pionieristica e il sangue di pazienti e donatori. Grazie a questa scoperta, infatti, sarebbe possibile utilizzare il dispositivo come cerotto di emergenza in caso di incidenti o interventi chirurgici. La ricerca è stata pubblicata di recente su Nature. Un uomo con una grave paralisi indotta dalla sclerosi laterale amiotrofica endoscopica può parlare grazie al nuovo impianto messo a punto dagli esperti dell'Università della California Davis. Il dispositivo gli ha infatti permesso di formulare più di 183.000 frasi e quasi 2 milioni di parole. I ricercatori sperano che questa esperienza li aiuti a perfezionare la tecnologia e a migliorare la condizione di centinaia di migliaia di pazienti in tutto il mondo. C'è un minerale che a contatto con l'acqua piovana o di mare potrebbe mitigare in modo significativo gli effetti dell'inquinamento. Si tratta dell'olivina, che per queste speciali caratteristiche è stata selezionata per un esperimento sulla spiaggia di Southampton, nello stato di New York. Una volta sparsa sul bagnasciuga, l'olivina è entrata in azione. Mentre i danni all'ecosistema marino sono stati riassorbiti nel giro di un anno, gli effetti di riduzione delle emissioni sembrano duraturi, delineando uno scenario di sicuro interesse per la comunità scientifica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Stop ai vecchi defibrillatori. La sicurezza fa un salto nel futuro. A Domodossola c'è VCO Defibrillatori, gli unici sul territorio con la tecnologia di ultimissima generazione. E poi abbattiamo i costi di cambio consumabili. Cosa aspetti? Chiama VCO Defibrillatori allo 0324 20 32 48. L'evoluzione è adesso.

ascolto di ultimo su RVL Radio, un brano che ci ricorda che il successo non è tutto nella vita, ma servono anche le piccole cose quotidiane per essere felici. E per l'Accadde Oggi del 13 ottobre festeggiamo il compleanno di Paul Simon, cantautore e chitarrista, ma anche attore ed umorista, avendo lui partecipato ad alcuni sketch del Saturday Night Live e avendo saltuariamente recitato, per esempio, nel film Io e Annie di Woody Allen. Tutti però ce lo ricordiamo principalmente per la musica, sia in coppia con Art Garfunkel nel duo Simon & Garfunkel che come solista. E se volete una curiosità su come Simon & Garfunkel si sono conosciuti, vi dico che la loro amicizia risale all'infanzia, quando fecero conoscenza durante una recita della scuola elementare. Era Alice in Wonderland e uno faceva lo stregatto mentre l'altro interpretava il bianconiglio. Nato il 13 ottobre del 1941, Paul Simon oggi compie 85 anni. Tanti auguri, su RVL ce lo ascoltiamo dal 1986, pescando dall'album Graceland. You Can Call Me Al.

0: Accessorio occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
1: Alle 9 inizia lo spettacolo più bello di tutta la giornata. Piero Pratesi ti porta nel Talk Show. 4 ore di divertimento, approfondimenti, rubriche e la musica che diventa protagonista. Ogni mattina, da lunedì a venerdì, tieni la radio accesa. C'è il Talk Show su RBL La Radio.
2: Criptovalute. Facciamo chiarezza. Partecipa a un incontro adatto a tutti. Ti aspettiamo sabato 24 ottobre dalle 13 all'hotel Il Chiostro di Verbania. I posti sono limitati. Per info e prenotazioni manda un WhatsApp al 335 877 0820. Informati e scegli consapevolmente.
3: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
4: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
5: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
6: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai 3 respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
7: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
8: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
10: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
11: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90 euro. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
12: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero. Con

Cesare Cremonini ci dà un assaggio dell'album Amateur con Paparazzi su RVL Radio e intanto svela l'intera tracklist del disco che uscirà il 23 ottobre, ricca di collaborazioni come quelle con Salmo, Fabri Fibra e Malika Ayan, e tutti e tre tra una settimana saranno insieme a lui a Londra per la presentazione dal vivo di questo lavoro. L'appuntamento è fissato a Lotto Shepherd's Bush Empire il 20 ottobre. Siamo arrivati alle 14:54, raschiando il fondo del barile andrà avanti ancora per un'ora, tra pochissimo ci collegheremo con la redazione per l'informazione nazionale e nel frattempo ci ascoltiamo Woman di Peggy Goo.

0: Verbanula News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Papa Leone XIV è arrivato al Policlinico Gemelli di Roma, dove nel pomeriggio sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente, con lui anche il suo medico curante Luigi Carbone. Prevista una settimana circa di degenza, annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre. L'aula della Camera, così come prima il Senato, ha dato il via libera alla risoluzione di maggioranza sullo scostamento di bilancio, 219 i voti a favore, 210 quelli contrari. A Montecitorio, ad illustrare le linee guida del governo, c'era il ministro dell'economia Giorgetti in un'aula semivuota. Saluto i molti deputati presenti, ha ironizzato il ministro, che poi ha aggiunto: non vogliono lavorare. Intanto il governo si appresta ad inviare a Bruxelles il documento programmatico di bilancio, ovvero lo schema della manovra. Sul fronte fiscale resta centrale l'allargamento dell'aliquota IRPEF al 33% fino a 60.000 euro. La maggioranza valuta anche una tassazione al 5% sugli aumenti salariali dei giovani, il calo al 5% della cedolare secca sugli affitti lunghi e l'innalzamento della flat tax per le partite IVA a 100.000 euro. La Corte d'Appello di Milano ha annullato la condanna nei confronti di Ilaria Salis nella causa con gli ex collaboratori. I giudici della sezione lavoro, accogliendo la richiesta degli avvocati, hanno dichiarato la nullità del provvedimento. In primo grado l'europarlamentare di AVS era stata condannata in contumacia a pagare un risarcimento di 300.000 euro a due suoi ex assistenti per licenziamento senza giusta causa. La sua difesa ha sostenuto in aula la nullità della sentenza per una mancata notifica degli atti giudiziari che avrebbero precluso a Salis la possibilità di difendersi. Calcio, Inter Bruges e Villarreal Napoli aprono alle 21 la seconda giornata di Champions League. Nerazzurri partono a caccia del riscatto dopo le sconfitte all'esordio. Intanto il Venezia, ultimo in Serie A a 0 punti, ha esonerato il tecnico Giovanni Stroppa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: Ricaricati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RVL. Musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RVL la radio.
3: Le 15 e un minuto, vi vedo che state sbuffando per tutti i lavori che vi restano da fare in questo pomeriggio. Vi sento sbadigliare mentre controllate quanto manca ancora prima della fine del turno. E voglio darvi una mano ad affrontare tutto questo prescrivendovi le giuste vitamine musicali. RVL e quattro canzoni che portano buon umore. Elton John con il remix di Cold Heart, Blue degli Eiffel 65, September degli Earth, Wind and Fire, partendo da Elodie e Bagno a mezzanotte.
2: Vitamina RVL.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Sulla 7 Milano-Genova in colonnamenti a causa dei lavori tra Vignole Borbera e Busalla in direzione di Genova. Sempre per lavori sulla 26 dei trafori, code tra Novi Ligure e Masone verso Genova. Andiamo sulla 13 Bologna-Padova, rallentamenti e code per un veicolo in panne tra Ferrara Sud e Altedo in direzione di Bologna. Tra Marche e Abruzzo, sulla 14 Adriatica, code per lavori in direzione di Ancona, tra Pescara Nord e Pineto e tra Grottammare e Pedaso. Problemi alle porte della capitale sull'Autosole. Per un incidente il traffico è bloccato tra Ponzano Romano Soratti e la diramazione di Roma Nord nelle due direzioni. Inevitabili ripercussioni per il traffico, 7 chilometri di coda verso Firenze e 2 chilometri in direzione di Roma. Ed infine in Puglia, sulla 14 Adriatica, resta chiuso il casello di Poggio Imperiale, sia in uscita e sia in entrata da e per le due direzioni. La causa, una manifestazione di protesta. Bene, tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ASL.
2: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
3: Oh mia bella Madonnina, che te brille de lontano.
4: Milano, le sue mille storie, gli aneddoti, i racconti, ma anche gli eventi e i personaggi che hanno fatto grande la città più fashion d'Italia. Ve li raccontiamo in Milan, le un gran Milan. Ogni mercoledì alle 12:20 e il giovedì alle 15:20, appuntamento fisso con la più bella metropoli d'Italia su RVL La Radio.
5: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
7: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
8: Il Maggiore presenta sabato 17 ottobre Marco Paolini con Bestiario Idrico. Per info e biglietti 0323 54 2600 su ticketone.it e alla biglietteria del teatro. Il Maggiore Verbania, dove nasce la gioia di capire la vita.
9: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
10: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
11: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
12: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
13: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
14: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
15: Ogni mattina RVL La Radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

0: Siamo a meno 3 dall'uscita di GP1, il nuovo progetto discografico di Giorgia che sarà rilasciato questo venerdì. Parafulmini intanto è il suo ultimo singolo e suonandolo su RVL la radio arriviamo alla rubrica Wazon per sbirciare nel calendario degli eventi programmati in Piemonte.
1: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia. Ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: What's on? Cosa succede in Piemonte? Tutto, ma proprio tutto, dalla voce dei protagonisti.
4: Ben ritrovati a What's on, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Fino a domenica 25 ottobre al Teatro Carignano di Torino va in scena una delle ultime sere di Carnovale di Carlo Goldoni, che vede alla regia Valerio Binasco, direttore artistico del Teatro Stabile di Torino, una commedia corale che celebra il teatro nella sua essenza, intrecciando sentimenti, matrimoni e addii in un'atmosfera malinconica e delicata, dove l'amore resiste alle difficoltà della vita e della solitudine. Nel cast Marta Cortellazzo Viel, che sentiamo i nostri microfoni.
5: La cosa bella di questo testo è che c'è un cast incredibile. Valerio ha avuto la capacità di creare un ensemble bellissimo, perché è la forza di questo testo, è la coralità. Suggerisco al pubblico di venire a partecipare a questa festa un po' malinconica, che tra l'altro la festa malinconica sono un po' gli ingredienti, no, che userà poi Cieco nei suoi scritti più avanti, e quindi di partecipare e di vivere anche loro con noi questa esplosione di amore, di libertà e di rivoluzione.
4: Dopo un festival di Sanremo vissuto da protagonista con il podio conquistato in gara, grazie a Tu mi piaci tanto, Saif arriva in Piemonte con il suo Santissimo Tour. Mercoledì 14 ottobre il cantautore salirà sul palco del Teatro Concord di Venaria Reale, portando dal palco dell'Ariston a quello piemontese un repertorio che intreccia scrittura personale e sguardo sul presente. Dario Brunori, in arte Brunori Sass, torna nei teatri con lo spettacolo Tutto Brunori, canzoni e monologhi. Il tour farà tappa anche a Torino il 14 e 15 ottobre all'Auditorium Lingotto. Sul palco il cantautore calabrese intreccerà musica, parole e narrazione in un percorso intimo e autentico. Al Teatro Alfieri di Torino arriva Evei de Le Farfadè, in programma mercoledì 14 ottobre alle ore 20:30. La creazione firmata da Alexandre Hafner prende forma attraverso una composizione scenica che unisce artisti circensi, acrobazie e suggestioni visive e che tesse un racconto sospeso tra dimensione poetica e narrazione fantastica. Manoscritti, spartiti storici, vinili, musica a 7, CD e strumenti musicali per raccontare 45 anni di coralità piemontese. Villa Giulia a Verbania ospita la 10ª edizione di Archivi Corali, uno degli appuntamenti della Festa del Piemonte Corale 2026. Inaugurazione delle mostre e il vernissage sono in programma questa sera, martedì 13 ottobre, alle ore 18:30 al Salone Nobile di Villa Giulia. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez.
3: What's on in Piemonte? Lo trovi anche su zipnews.it.
6: RVL la radio.

0: coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
1: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RBL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
3: Vuoi imparare una lingua straniera? All'Arci, corsi di inglese, tedesco, francese, spagnolo e russo. Preparazione a diversi livelli. Per info 0323 40 25 92.
4: Criptovalute. Facciamo chiarezza. Partecipa a un incontro adatto a tutti. Ti aspettiamo sabato 24 ottobre dalle 13 all'hotel Il Chiostro di Verbania. I posti sono limitati. Per info e prenotazioni manda un WhatsApp al 335 877 0820. Informati e scegli consapevolmente.
5: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
7: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
8: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
9: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
10: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Sono stati 380 questionari inviati dai cittadini con le proposte per la ciclovia del torrente San Bernardino. Il comune intende infatti partecipare al bando regionale Città Generative per realizzare una pista ciclabile sulla sponda destra del fiume. Per questo è stato chiesto il contributo di chi quell'area verde la vive per sport, per lavoro, per altri motivi, ed è stata anche organizzata una serata pubblica di presentazione a Palazzo Flaim. Il contributo massimo previsto dal bando è di 1,5 milioni di euro, con una partecipazione del comune per 300.000 euro. La nuova decisione della giunta Albertella Verbania di intitolare a Sergio Ramelli il ponte ciclopedonale alla foce del San Bernardino non convince l'ANPI. Se l'obiettivo fosse una memoria condivisa e una pacificazione, occorrerebbe un'intitolazione a tutte le vittime degli anni del terrorismo rosso e nero, non solo di una, si legge nella nota. Inoltre l'ANPI sottolinea il rischio di ordine pubblico con raduni di nostalgici del fascismo. E ora in città alcuni ricordano che per la passerella era stata già presentata una proposta di intitolazione a Giulio Cesare Rattazzi, tra essi il senatore Enrico Borghi e l'ex sindaca Silvia Marchionini. A Domodossola, nelle giornate del 15 e 16 ottobre, dalle 6.30 alle 8.30 verrà interrotta l'erogazione della corrente elettrica. L'interruzione si rende necessaria per alcuni lavori sugli impianti. Gli interventi rientrano nei lavori di riqualificazione in corso in via Canuto e vicolo del teatro. Le vie interessate sono Mauro, Città di Lima, Canuto, Della Silva, Garibaldi, Piazza Tibaldi, vicolo teatro, Firenze, Osci, Piazza Chiossi, Venezia, Monte Grappa, Rosmini, Borgni, Piazza Mercato, vicolo Facini e Piazza Mellerio. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
9: RVL informa.
8: A
11: alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
12: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Ancora 20 minuti per raschiare il fondo del barile su RVL Radio. E, rispetto a ciò che canta Laura Pausini, nell'epoca di social, smartphone e videocamere ovunque, non siamo mai realmente soli. Ci potrebbe sempre essere qualcuno che ci controlla e ci becca mentre cerchiamo di imbrogliare. Tutto questo preambolo è per raccontarvi cosa è successo a Yuan Yuan San, influencer cinese che su Red Note conta più di mezzo milione di follower e che a fine settembre ha partecipato alla maratona di Berlino chiudendo la gara in poco meno di 5 ore. Il miglior tempo della mia vita, si vantava sui social. Peccato che, come riporta il Post, sia stata pizzicata mentre si faceva dare un passaggio in bicicletta nel tratto finale del percorso. A segnalare la sua irregolarità è stato un celebre profilo Instagram, Official Marathon Time Integrity Unity, l'unità ufficiale per l'integrità dei tempi di una maratona, che si occupa di verificare se i tempi dichiarati dalla gente sui social corrispondano poi al vero, e che questa volta ha fatto il colpaccio, perché questa volta hanno beccato un imbroglio spudorato pubblicando tanto di foto che mostrano San seduta sul portapacchi di una bicicletta ed evidenziando come i suoi 5 chilometri più veloci siano stati quelli tra il 35esimo e il 40esimo della maratona, dove in genere gli atleti, specialmente se amatoriali, si trovano ad affrontare i momenti più difficili della corsa, perché inizia a essere stanco. Lei invece andava come un treno, anzi come una bicicletta, e adesso che la verità è venuta fuori e lei stessa è stata costretta a confessarla, San non solo è stata squalificata dalla maratona di Berlino, quello era ovvio, ma neanche risentito il suo lavoro di influencer, dato che lei era sponsorizzata da Brooks, azienda che produce scarpe da corsa, che, non avendo preso troppo bene la notizia del suo sotterfugio, ha annunciato la rescissione del contratto di collaborazione. Come canta Chappelle Roan, Good luck, babe.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
3: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
6: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
7: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
8: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
9: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore. RVL.

voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

Le 15:56, tagliamo il traguardo della maratona di Raschiando il fondo del barile e lo giuro, non abbiamo barato chiedendo passaggi speciali come l'influencer cinese della quale parlavamo poco fa. Su RVL Radio l'ultima nostra canzone è firmata da Sombre, My Body Isn't Ready, e tra poco il martedì pomeriggio continuerà con Marco Pennacchini ed Occhio al Penna. Noi ci risentiremo domani dalle 13, tutto nella norma. La vostra Male vi bacia, vi abbraccia e vi saluta. Ciao ciao!

0: Tra poco su RBL la radio Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
2: Bentrovati da Barbara Salandri. In programma nel pomeriggio al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente, con lui anche il suo medico curante Luigi Carbone. Rafforzate le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Senato e Camera hanno approvato la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel pomeriggio alla Camera il ministro dell'Economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha avvertito sui nuvoloni all'orizzonte del contesto internazionale. Giorgetti ha anche espresso irritazione per un'aula semivuota. Non vogliono lavorare, ha detto. Nessun accordo tra Russia ed Ucraina. Il Cremlino conferma che i contatti per la tregua energetica annunciata dal presidente americano Trump sono ancora in corso. Intanto nella notte un attacco missilistico di Mosca su Kharkiv contro un edificio residenziale ha causato almeno 4 morti e una quindicina di feriti. Raid anche su Rivne nell'Ucraina nordorientale, dove un drone ha colpito una scuola. Sul fronte opposto centinaia di droni di Kiev hanno bersagliato la regione di Mosca e l'avvistamento di possibili droni nella zona di Norimberga ha causato questa mattina la chiusura dell'aeroporto tedesco. Lo scalo è stato riaperto solo qualche ora fa. Sale la tensione anche con la Bulgaria. 2 navi sono state colpite da droni a largo delle coste bulgare nel Mar Nero. In salvo 5 membri dell'equipaggio, mentre altri 11 risultano dispersi. Una delle 2 navi è affondata. A darne notizia il premier Rumen Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi definiti inaccettabili. Quasi 40 anni dopo, la Formula 1 torna in Africa, l'unico continente abitato che mancava nel calendario. A partire dal 2003 il Circus dei Motori sbarcherà in Ruanda. L'ultima gara in terra africana fu a Kyalami in Sudafrica nel 1993. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Buon pomeriggio, non rileviamo al momento difficoltà lungo la rete viaria della Lombardia. Per ora segnaliamo solo code per traffico in direzione di Milano sull'autostrada A7, la Milano-Genova, tra la barriera di Milano Ovest e lo svincolo per la tangenziale Ovest, mentre a Bergamo si sta in coda per traffico sull'asse interurbano direzione Seriate tra Curno e il casello autostradale di Bergamo. Passiamo dunque ai lavori previsti questa notte e dalle 21 alle 5 sarà chiuso il tratto Milano-Bologna dell'Autosole in direzione di Milano tra Casal Pusterlengo e Lodi. Dalle 21 alle 5 sarà chiusa anche l'autostrada A8 dei Laghi tra Solbiate Arno e Castronno direzione Varese. Chiusa anche la carreggiata direzione Milano, ma dalle 22 alle 5 tra Castellanza e Fiera Milano. Bene, per il momento è tutto da Massimo Veschi. Grazie per l'attenzione. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: RBL.
5: Buon martedì pomeriggio, questa è RBL la radio, questo è Occhio al Penna, 13 ottobre 2026, con me Marco Pennacchini fino alle 19. Un saluto alla Vale che mi ha preceduto con Raschiando il fondo del barile. Iniziamo con Carol G, Siantes de Ubiera, conosido.

dell'orrore di Gianna Nannini qui su RVL la radio. Subito pronti a ricordare i punti di contatto 0323 55 21 24. Questa è la linea per i vostri messaggi qui da noi. Facebook, Instagram, ci trovate sempre come RVL la radio. Abbiamo un po' di news musicali, parleremo di live, per esempio, faremo un po' di confronti oggi per quanto riguarda Occhio al Penna. C'è Hugel, Moving to the Sun.

0: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A32 Torino-Bardonecchia segnaliamo code di mezzi pesanti tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione Fréjus. Attivo lo stoccaggio verso Bardonecchia alla barriera di Salbertrand. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, dove troviamo code per un incidente tra Novara Est e Marcarlo Mesero in direzione Milano. Infine sulla A26 Genova Gravellona Toce, per un veicolo in fiamme, segnaliamo code tra Ovada e Masone in direzione Gravellona. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
4: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
5: GADU Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. GADU Group. Struttura. Metodo. Controllo.
6: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL. Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
7: Condividi, tagga, menziona, ascolta. Dalle 19 RBL ti propone il primo social on air, Che Stories. Da lunedì al venerdì, storie, non solo per i social, ma da raccontare alla radio.
8: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
10: Il Maggiore presenta sabato 17 ottobre Marco Paolini con Bestiario Idrico. Per info e biglietti 0323 54 2600 su ticketone.it e alla biglietteria del teatro. Il Maggiore Verbania, dove nasce la gioia di capire la vita.
11: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
13: Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.

Fibri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari. Questa è Goia su RVL Radio. Visto che parleremo di live, di concerti, vi volevo chiedere, giusto per fare un confronto, qual è quella volta che siete andati a sentire il vostro artista, il vostro gruppo preferito, e bello il concerto, tutto quanto, solo che si sentiva male, la location era sbagliata, perché ahimè in Italia ci sono dei punti dove non si sente bene. Tu vai a vedere, no, c'è il concerto di Tizio Caio, di Tizia Caia, dici ah bello, peccato aver scelto quella location perché non si sente tanto bene. Lui invece si sente bene ovunque. 1995 esce il 37esimo album di Elton John, una cosa impressionante. Quest'album ha una particolarità: ha 11 tracce, sono tutte di una parola sola. Believe, Pain, Belfast, Latitude, Please. Solo una traccia ha più di una parola ed è quella che dà il titolo all'intero album, Made in England.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'hai in

0: riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
3: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
4: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
5: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
6: Il Maggiore presenta sabato 17 ottobre Marco Paolini con Bestiario Idrico. Per info e biglietti 0323 54 2600 su ticketone.it e alla biglietteria del teatro. Il Maggiore Verbania, dove nasce la gioia di capire la vita.
7: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
8: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
9: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
10: happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
11: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.

0: Pizzi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301. Criptovalute. Facciamo chiarezza. Partecipa a un incontro adatto a tutti. Ti aspettiamo sabato 24 ottobre dalle 13 all'hotel Il Chiostro di Verbania. I posti sono limitati. Per info e prenotazioni manda un WhatsApp al 335 877 0820. Informati e scegli consapevolmente.
1: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
2: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

Fiumi, Adrio Birth su RVL, il pomeriggio di Occhio alla Penna. Capita purtroppo molto spesso che vai a vedere un concerto e lo vai a vedere, nel senso si vede bene tutti gli effetti, ma si sente male, perché magari la location è sbagliata. Casomai diteci, se volete, anche senza nominare, no, l'artista, la location, noi manteniamo tutto anonimo. Allo 0323 55 21 24, quando vi è capitata questa situazione? C'è Elisa, Kinsey G.

tutta questa cosa sui concerti per dire che non in Italia, perché andiamo nel Regno Unito, l'Apple Music, quella degli iTunes, iPad, iPod, iPhone, qualsiasi cosa, ha aperto una sala concerti, uno studio di registrazione assolutamente innovativo. Sapete dove? È alla Battersea Power Station. E i fan dei Pink Floyd hanno detto: ma davvero? Eh sì, quella della copertina di Animal, Animal dei Pink Floyd, la copertina di quella centrale elettrica, ecco, esattamente quella è dove la Apple Music ha aperto la sala dei concerti.

0: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
1: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
2: Il fenomeno della risonanza?
3: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
2: E la pressione?
4: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
5: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato.
2: La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
6: Famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
7: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
8: Non Stop 80.
7: Non Stop 80s, solo musica anni 80.
9: Il Maggiore presenta sabato 17 ottobre Marco Paolini con Bestiario Idrico. Per info e biglietti 0323 54 2600 su ticketone.it e alla biglietteria del teatro. Il Maggiore Verbania, dove nasce la gioia di capire la vita.
10: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
11: Vuoi imparare una lingua straniera? All'Arci, corsi di inglese, tedesco, francese, spagnolo e russo. Preparazione a diversi livelli. Per info 0323 40 25 92.
12: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
13: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
14: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
15: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
7: RVL la radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.
16: Yo. Occhio al Fenna su RVL la radio.

dito nella piaga, questa è Miss Italia nel pomeriggio di Occhio al Penna su RVL Radio. Più di 40 altoparlanti, in realtà quasi 50, uno spazio per ospitare 600 persone, audio spaziale, nel senso non di mamma mia spaziale st'audio, no, nel senso che si sentirà a 360 gradi. Queste sono solo alcune delle caratteristiche della sala concerti della Apple Music, che è stata inaugurata proprio a fine settembre nella centrale elettrica diventata famosa grazie ai Pink Floyd sulla copertina di Animals. Davvero, cioè, ci sono questi nessi tra la musica e la Apple, tutta contenta, ha detto: guardate, da qui si rivoluzionerà il mondo della musica. Ci sono già tanti artisti che stanno facendo la fila per andare a registrare proprio in quella sala.

Silenzio, si chiama così il nuovo degli U2, Carnaval Deluxe, si chiama l'album che uscirà tra qualche settimana, il 16° per la grande carriera, no, degli U2. Arriva dopo 9 anni da Songs of Experience per festeggiare i 50 anni della band di Bono Vox. Ne abbiamo parlato tanto nelle scorse settimane. Si aspetta anche il grande tour del 2027-2028 in giro per il mondo, e il mondo includerà sicuramente anche l'Italia, visto che parlavamo di live. Tra poco le news delle 5, prima Cesare Cremonini, Paparazzi.

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Messo da parte il campionato, scocca l'ora della coppa più bella, la Champions League, che mette in copertina la seconda giornata della regular season. In chiave Italia, ore 21, tocca Inter e Napoli. Entrambe battute all'esordio, opposte a San Siro al Bruges dell'ex Sommer, in casa Villarreal. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
2: Sconfitte nella prima giornata del maxi girone di Champions League rispettivamente da Real Madrid e Arsenal, Inter e Napoli questa sera sono chiamate a riscatto per non perdere ulteriore terreno. A San Siro, ore 21, i nerazzurri ospitano i belgi del Bruges, anche loro con 0 punti, stessi colori sociali, e che in porta presentano il grande ex Jan Sommer. Rispetto alla gara dominata con il Parma, Christian Kiwu annuncia cambi, possibile dal primo minuto una maglia per Aleksandar Stankovic, figlio d'arte consacratosi proprio nel Bruges. Davanti torna la Tula. Intanto Kiwu commenta così le parole del presidente Marotta, che ha ammesso di avere la Champions come grande obiettivo.
3: Parlare di sogni non vuol dire che si parla di vincere. Parlare di sogni vuol dire che si parla di una certa responsabilità nel capire lo status di una società che ti costringe ad importi dei grandi obiettivi.
2: A San Siro dirigerà il norvegese Saggi. Sempre alle 21 il Napoli, trascinato da De Bruyne, reciterà invece in Spagna nella tana del Villarreal. Dopo lo spezzone disputato con il Frosinone, ieri in conferenza stampa Max Allegri ha risposto così a chi gli chiedeva se McTominay, ormai definitivamente guarito dal problema al cuore, possa essere titolare.
4: McTominay sta decisamente meglio, credo di sì.
2: Via Real Napoli sarà arbitrata dal tedesco Siebert.
1: E cresce l'attesa per Roma-Real Madrid di domani, in particolare per il ritorno di José Mourinho, che regalò ai giallorossi il trionfo in Conference League. Il Como, unica italiana vittoriosa al debutto, è atteso sempre domani a Rotterdam dal Feyenoord. La nazionale femminile di calcio insegue il passo per i mondiali. Alle 18:15 a Firenze, nel ritorno del primo turno dei playoff, le azzurre ospitano la Bielorussia, battuta 2-0 all'andata. Chi passa sfiderà in finale la vincente di Serbia-Finlandia. E c'è il Real anche nel basket di Eurolega, ore 20:30 stasera al Forum contro l'Olimpia Milano, in Eurocup Trento, BC Roma, in Champions Varese. È ufficiale, dopo quasi 40 anni la Formula 1 torna in Africa, l'unico continente abitato che mancava nel calendario. Si corre a partire dal 2030 in Ruanda. L'ultima gara africana fu a Kyalami in Sudafrica nel 93. Ed è tutto, buona serata.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
5: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Bentrovati sulla 8 dei Laghi. Per le operazioni di ripristino a seguito di un incidente ci sono code tra Fiera Milano e la barriera di Milano Nord verso Varese. Per un mezzo che ha perso il carico, code sulla A4 Milano Venezia tra Palazzolo e Rovato verso Milano. Ancora sulla A4 per il traffico intenso, code sul tratto milanese tra Sesto San Giovanni e la barriera di Milano Est verso Torino. Intenso il traffico sulle tre tangenziali milanesi, ma senza particolari disagi da segnalare al momento. Previsto un consistente aumento del traffico sulla tangenziale ovest di Milano in prossimità dell'uscita di San Siro e in generale in tutta l'area dello stadio Meazza, dove alle 21 è in programma la partita di Champions League tra Inter e Club Brugge. Per l'occasione le metropolitane M1 ed M5 ed il parcheggio di Lampugnano chiuderanno più tardi. Bene, è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
7: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
8: Dagli anni 90 a oggi.
7: In sequenza.
9: Quattro brani senza nessuna interruzione, c'è la 4x4 su RVL con Neck, Semplici Emozioni, Taylor Swift, I Don't Wanna Leave Forever, chiuderemo con Biagio Antonacci e Safe Spirituale e apriamo con Robert Miles, Fable.
7: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

Quattro successi dagli anni 90 ai giorni nostri su RVL La Radio. I successi di oggi e quelli di ieri li trovi in 4x4.

0: Giantonacci insieme a Safe chiudono la nostra 4x4. Ora tempo di infotraffico e pubblicità su RBL, la radio.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per un incidente sulla A26 Genova Gravellona Toce sono segnalate code trova ad Emmasone in direzione Genova. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, dove per traffico intenso si rallenta tra Borgaro e Pianezza in direzione Piacenza e tra Sito e Bruere in direzione Aosta. Ci occupiamo quindi della A21 Torino-Piacenza, dove per lavori si viaggia incolonnati tra Astieste e Felizzano in direzione Piacenza. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
4: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
5: Sono tutte tonalità gialle.
4: Da quest'anno va di moda il giallo.
6: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
7: Mentre gli altri dormono, noi facciamo informazione. Sì, perché da oggi la nostra redazione è al lavoro per informarti anche dalle 20 alle 24. Ogni ora una finestra informativa con approfondimenti semplici, chiari e diretti. RVL la radio, l'informazione a portata d'ascolto, anche di notte.
8: Il Maggiore presenta sabato 17 ottobre Marco Paolini con Bestiario Idrico. Per info e biglietti 0323 54 2600 su ticketone.it e alla biglietteria del teatro. Il Maggiore Verbania, dove nasce la gioia di capire la vita.
9: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
10: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
11: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
12: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
14: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
15: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
16: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

Lose, Lose Myself. Questa è RVL Radio, questa è Occhio al Pin, un po' di house scandinava in questo martedì pomeriggio. 0323 55 21 24, raccontateci storie di concerti non andati proprio benissimo, nel senso lo spettacolo fantastico, solo che l'audio non era proprio, cioè non si sentiva bene per un errore di scelta di location. No, fai per esempio un concerto di musica elettronica in un posto chiusissimo dove il suono rimbalza continuamente, magari no, rimbomba tutto quanto, bisogna scegliere bene anche lì. Annalisa insieme a Madame, amica.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RBL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s.
2: Non Stop 80.
1: Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80.
2: Non Stop 80s.
1: Solo musica anni 80.
3: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
4: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
5: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
7: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
8: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
9: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
10: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
3: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
11: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. Grave incidente poco prima delle 15.30 di oggi lungo la statale del Lago d'Orta a Gozzano. Dalle prime informazioni risultano coinvolti un mezzo pesante, un'auto e una moto, e una persona risulta purtroppo deceduta. La strada è chiusa in entrambe le direzioni e il traffico deviato sulla viabilità locale con indicazioni sul posto. A proposito della statale del Lago d'Orta, la galleria di Gravellona resterà chiusa fino a venerdì 23 ottobre. Lo ha annunciato l'ANAS, che aveva provveduto alla chiusura del tunnel sabato scorso dopo un guasto all'impianto di illuminazione. In un primo momento l'ente stradale aveva dichiarato che la riapertura sarebbe invece avvenuta ieri. Ed è chiusa almeno fino a giovedì anche la strada provinciale della Vallestrona, dopo che ieri sera verso le 22.30 in località Prelo un masso si è staccato dalla parete e ha colpito un'auto in transito, causato per fortuna soltanto danni materiali per quanto ingenti. Ora sono in corso tutte le verifiche del caso. Nuovo caso di vandalismo a Domodossola. Sabato notte due maggiorenni e un minorenne hanno prima scagliato una pianta strappata da una fioriera contro una telecamera dell'impianto di videosorveglianza comunale, poi hanno divelto l'apparecchiatura. Il sistema di registrazione ha però consentito agli agenti della polizia locale di identificarli nel giro di poche ore. Tutti e tre sono stati denunciati. Il danno ammonta ad alcune migliaia di euro. Questa è l'informazione di RVL la radio, e poi non dite che non lo sapevate.
3: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

Bodies and Radio, una confessione molto interiore per l'ultimo singolo di Somber qui su RVL Radio. E chissà se è pronto, sicuramente si è scelto la data 14 luglio 2027 agli High Days a Milano, all'ippodromo SNAI ovviamente, come sempre sarà la data italiana per l'anno prossimo, l'unica data italiana di Somber, 14 luglio 2027. Vi ricordo, a proposito di date, visto che le ricordiamo spesso durante Occhio al Penna e durante ovviamente tutta la settimana e anche gli altri speaker qui di RVL, c'è uno spazio dove aggiorniamo le date in tempo reale, non solo di Somber, ma di tutti gli artisti che sono e saranno qui in Italia. RVL.it, sezione concerti.

cosa per te, lui è Luciano Ligabue, che si sta avvicinando alla fine del tour il Certe Notti, 30 anni di Certe Notti, è partito da un bel po', in giro. Luciano Ligabue, l'ultima data la sapete benissimo, visto che è sold out da mesi, a Milano il 24 ottobre. Stavo vedendo le scalette dei concerti, più o meno sempre simili per quanto riguarda, no, le date partite dal 12 settembre da Jesolo, ma è davvero una sorta di greatest hits e l'acustica è perfetta, visto che parliamo anche di qualità audio.

0: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
3: No Stop 80.
2: No Stop 80s, solo musica anni 80.
4: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
5: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
6: Vuoi imparare una lingua straniera? All'Arci, corsi di inglese, tedesco, francese, spagnolo e russo. Preparazioni a diversi livelli. Per info 0323 40 25 92.
7: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
9: L'unica radio a misura di territorio, su misura per te. RVL La Radio è l'unica certezza on air del VCO. Investi nel posto giusto. Credi in RVL. Contattaci allo 0323 55 21 24 o commerciale @rvl.it.

direttamente da Lecce, Manuel Mariano, ma che conosciamo come Willow, da sempre lo conosciamo così, insieme ad Alvaro Soler e Roy Paci. Questa è Il Sole su RVL Radio. Occhio al Penna, un buon pomeriggio da Marco Pennacchini con me fino alle 7. Già la vedo schierata, la vedo prontissima, la nostra redazione giornalistica con tutti, tutte le ultime news sicuramente da dare. Arrivano tra poco quelle delle 6. Prima c'è Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in Energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente. Rafforzate le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Prevista una settimana circa di degenza post-operatoria, annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre. Via libera di Senato e Camera la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel passaggio alla Camera il ministro dell'Economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha avvertito sui nuvoloni all'orizzonte del contesto internazionale. Programmare soprattutto a 3 anni in situazioni di grandi turbulenze è assai complicato, ha rimarcato il titolare delle finanze, confermando la rotta del consolidamento dei conti. Esplosioni sono state segnalate nella capitale dello Yemen, Sana'a, da settembre 2014 in mano agli Houthi, lo riferisce Al Jazeera. Colpito un impianto petrolifero. L'attacco, riferisce la compagnia che gestisce il sito, non ha avuto alcuna ripercussione sulle scorte né sull'approvvigionamento. Nelle scorse ore i ribelli filo-iraniani avevano lanciato un monito all'Arabia Saudita. Qualsiasi attacco contro Sana'a riceverà una risposta dura e dolorosa contro Riyadh. Studenti di nuovo in piazza in Francia per l'atto quinto delle proteste iniziate a fine settembre. Gli universitari sfilano accanto ai liceali nei vari cortei in tutto il paese, il più grande a Parigi. I manifestanti, diretti verso Matignon, la sede del primo ministro, chiedono di essere ascoltati dal governo. Finora denunciano di aver ottenuto solo briciole. In particolare, gli studenti dei licei lamentano l'assenza di insegnanti, edifici fatiscenti e chiedono migliori condizioni per lo studio. Alle proteste oggi si è unita anche Greta Thunberg. L'attivista svedese di 23 anni si è presentata davanti ad un liceo dove una ventina di avvocati hanno formato una catena umana per proteggere gli studenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in Energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buonasera, un incidente avvenuto sul tratto milanese della A4 provoca code tra Viale Certosa e Cormano verso Venezia. Altri piccoli incidenti a tratti rallentano il traffico sulle tangenziali est e ovest di Milano in entrambe le direzioni, ma è trafficata anche la tangenziale nord e qui troviamo code dalla Milano Meda fino a Monza. Ci spostiamo ora a Pavia per segnalare code sulla tangenziale ovest in entrambe le direzioni a causa di un incidente. A Bergamo troviamo code sull'asse interurbano per traffico tra Curno e l'aeroporto di Orio al Serio in direzione Seriate. Ma torniamo a Milano, dove un notevole aumento del traffico è previsto più tardi sulla tangenziale ovest in prossimità dell'uscita di San Siro e in generale un po' in tutta l'area dello stadio Meazza, dove alle 21 è in programma la partita di Champions League tra Inter e Club Brugge. Per l'occasione le metropolitane M1 ed M5, ma anche il parcheggio di Lampugnano, chiuderanno più tardi. Bene, per il momento è tutto da Massimo Veschi, grazie per l'attenzione. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
5: Dagli anni 90 a oggi.
4: In sequenza.
6: 4 brani senza nessuna interruzione, Katie Tunstall, Other Side of the World, The Chainsmokers, Paris. Chiudiamo con Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, e apriamo con i Take That, How Deep Is Your Love.
4: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Sanitaria Coca-Cola Tommaso Paradiso chiude la 4x4, ora tempo di infotraffico, pubblicità e c'è Safe a parlare d'amore.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per un incidente sulla A26 Genova Gravellona Toce sono segnalate code trova ad Emmasone in direzione Genova. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, dove per traffico intenso si rallenta tra Borgaro e Pianezza in direzione Piacenza e tra Sito e Bruere in direzione Aosta. Ci occupiamo quindi della A21 Torino-Piacenza, dove per lavori si viaggia incolonnati tra Astieste e Felizzano in direzione Piacenza. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
6: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
7: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
6: Il fenomeno della risonanza?
8: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
6: E la pressione?
9: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
6: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
10: famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
11: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL. Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
12: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
13: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio dal venerdì alla domenica.
14: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
15: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
16: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
17: La radio ha un pubblico fedele, attento e che memorizza il messaggio pubblicitario che creiamo per te. RVL sa sorprenderti con campagne mirate. Non solo spot, ma vuoi saperne di più? Memorizza e chiama 0323 55 21 24.
18: RVL, la radio.

Safe insieme a Bresh, parlare d'amore. Una buona serata da Marco Pennacchini, questo è Occhio al Penna fino alle 19. Stiamo parlando di qualità audio, siamo partiti dalla notizia della Apple che ha aperto la sala concerti innovativa e sicuramente è già proiettata al futuro all'interno della Battersea Power Station in Gran Bretagna, che è praticamente, no, ripeto, la centrale elettrica, quella di Londra, immortalata nella copertina dei Pink Floyd del disco Animals. E abbiamo un po' chiacchierato, sono arrivati anche tanti concerti allo 0323 55 21 24, tanti concerti non andati proprio benissimo. Questo, allora, per chi ha visto gli Eagles dal vivo si sa che è un concerto magnifico, perché le conosci tutte dalla prima all'ultima senza fermarsi mai, e si conosce anche, no, il quarto album degli Eagles, 1975, si chiama come questo brano, One of These Nights.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
2: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
3: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
4: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
6: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
7: Il Maggiore presenta sabato 17 ottobre Marco Paolini con Bestiario Idrico. Per info e biglietti 0323 54 2600 su ticketone.it e alla biglietteria del teatro. Il Maggiore Verbania, dove nasce la gioia di capire la vita.
8: Criptovalute, facciamo chiarezza. Partecipa a un incontro adatto a tutti. Ti aspettiamo sabato 24 ottobre dalle 13 all'hotel Il Chiostro di Verbania. I posti sono limitati. Per info e prenotazioni manda un WhatsApp al 335 877 0820. Informati e scegli consapevolmente.
9: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
10: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come la Dama Nebbiolo Langhe Doc Caboschi, l'espressione artistica del prestigio, solo nei migliori locali e su caboschi.it e sui social.
11: RVL informa, le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
12: Edizione locale di RVL informa, buona serata da Luca Manghera. Gozzano, un motociclista di 47 anni, perde la vita in un incidente sulla statale del Lago d'Orta nei pressi del Lido. È successo nel primo pomeriggio, coinvolti almeno altri due veicoli. Un masso si è staccato dal versante lungo la provinciale della Vallestrona a Prelo e ha colpito un'auto illese e due donne a bordo, ma la strada resterà chiusa almeno fino a giovedì. Resta chiusa anche la galleria di Gravellona. Dopo un guasto all'impianto di illuminazione, ANAS aveva annunciato la riapertura per ieri, ma è stata posticipata venerdì 23. Domodossola, di notte distruggono una telecamera comunale di videosorveglianza. Identificati e denunciati dalla polizia locale sono due maggiorenni e un minorenne.
13: Il meteo di RVL.
14: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
12: Previsioni del tempo per mercoledì 14 ottobre, cielo sereno o poco nuvoloso con temperature tra 10 e 23 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
11: RVL informa.
10: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Langhe Doc Langsi Caboschi, l'espressione artistica della gioia. solo nei migliori locali su caboschi.it e sui social.
15: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

30 anni di amicizia, 10 anni dal disco, davvero tante cose belle insieme per Marrakesh e Guè. Questa è Casini con ovviamente la base che viaggia tra Gangsta's Paradise di Coolio, che già era, no, una sorta di sample preso da Stevie Wonder, da Pastime Paradise, quindi una sorta di sample nel sample, però davvero un ottimo pezzo hip hop per quanto riguarda due grandi nomi dell'hip hop italiano. Qui su RVL la radio c'è Occhio al Penna con me, Marco Pennachini, fino alle 7. C'è anche Olivia Dean con i suoi Baby Steps.

0: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
2: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra. La Gatta e la Volpe, scuola di canto, musica e teatro. La Gatta e la Volpe è a Verbania e sui social.
3: Vuoi imparare una lingua straniera? All'Arci, corsi di inglese, tedesco, francese, spagnolo e russo. Preparazione a diversi livelli. Per info 0323 40 25 92.
4: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
5: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
8: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
9: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero.

0: chiama Stray Dogs, l'ultimo disco dei Nothing But Thieves. Questa è l'ultima traccia che chiude proprio l'album, A Different Kind of Happiness. Questa è RVL la radio, questo è Occhio al Pin fino alle 19, uscito il 25 settembre se non ricordo male l'ultimo album proprio dei Nothing But Thieves, e sono davvero una bella rivelazione ogni volta, anche se sono da un bel po' che sono in giro. A proposito, fermi, a proposito di live, 24 gennaio 2027, Unipol Forum di Milano, unica data in Italia per quanto riguarda i Nothing But Thieves per lo Stray Dogs Tour, da non perdere. Vi ricordo sempre, date sempre un'occhiata, anzi fate così, salvatela tra i preferiti, la nostra pagina rvl.it, sezione concerti, c'è Laura Pausini.
1: Che vuoi

con Miley Cyrus. Si chiude l'appuntamento di questo martedì con Occhio al Pin. Da Marco Pennacchini è tutto, io vi auguro una buona serata e vi lascio con Fabiana, RVL Lake Stories.

0: tra poco su RPL la radio. The Stories con la Fabi. Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Al Policlinico Gemelli di Roma l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Prevista una settimana circa di degenza post-operatoria, annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre. Rafforzate intanto le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Gli Stati Uniti non hanno smesso di condividere informazioni di intelligence con l'Ucraina, ma vogliamo che la guerra finisca, lo ha detto Donald Trump incontrando i giornalisti prima di partire per l'Alaska.
0: L'economia.
1: Via libera oggi di Camera e Senato la risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica, disco verde anche allo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel passaggio alla Camera il ministro dell'economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha parlato di nuvoloni all'orizzonte. Programmare soprattutto a 3 anni in situazione di grande turbolenza è assai complicato, ha rimarcato il titolare delle finanze, confermando la rotta dei consolidamenti dei conti. La maggioranza intanto lavora sulle singole misure da inserire nella prossima manovra, tra queste l'ampliamento della seconda aliquota IRPEF al 33% fino a 60.000 euro di reddito, la flat tax per i giovani con tassazione al 5% sugli aumenti salariali, il taglio della cedolare secca al 5% per gli affitti a lungo termine e la possibile estensione del regime forfettario fino a 100.000 euro per le partite IVA. Il Fondo Monetario Internazionale promuove l'Italia nel World Economic Outlook presentato a Bangkok, rivista al rialzo le stime sulla crescita. L'istituto ha portato le previsioni sul PIL del 2026 allo 0,8% dallo 0,5 di luglio. Per il 2027 la stima guadagna un decimale, attestandosi allo 0,6%. Quanto all'inflazione, il nostro paese dovrebbe chiudere l'anno con un tasso del 3,3% sopra la media dell'eurozona, pari a 3,1%. L'attività economica globale si dimostra ancora una volta resiliente, ma i margini di aggiustamento non sono illimitati e i rischi sono orientati al ribasso. Il quadro fornito dall'FMI, che segnala un rallentamento della crescita globale nel 2026 al 3,1% dal 3,5% precedente, preventivando una ripresa nel 2027 al 3,4%. Si prevede inoltre un forte rialzo dell'inflazione, raggiungendo il 4,7% quest'anno per poi scendere al 4,1% nel 2027. Mobilitazione ad oltranza, giorno e notte degli operai dell'ex Ilva di Taranto dopo lo sciopero di 24 ore proclamate e altre 48 ore di stop in tutti i siti del gruppo. Blocchi su 2 statali. La richiesta è una nuova convocazione del tavolo di confronto con il governo, che oggi in CDM dovrebbe varare un decreto con misure per l'indotto, cassa integrazione in deroga e per i dipendenti diretti, prosecuzione dell'integrazione economica alla cassa straordinaria. Le borse europee hanno concluso la giornata sostanzialmente piatta. Milano ha terminato la seduta a più 0,04%, il petrolio è leggero calo, col Brent sotto i 106 dollari al barile, rendimenti dei titoli di Stato in generale discesa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a 4 piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buonasera, un incidente avvenuto sul tratto milanese della A4 provoca code tra Viale Certosa e Cormano verso Venezia. Altri piccoli incidenti a tratti rallentano il traffico sulle tangenziali est e ovest di Milano in entrambe le direzioni, ma è trafficata anche la tangenziale nord e qui troviamo code dalla Milano Meda fino a Monza. Ci spostiamo ora a Pavia per segnalare code sulla tangenziale ovest in entrambe le direzioni a causa di un incidente. A Bergamo troviamo code sull'asse interurbano per traffico tra Curno e l'aeroporto di Orio al Serio in direzione Seriate. Ma torniamo a Milano, dove un notevole aumento del traffico è previsto più tardi sulla tangenziale ovest in prossimità dell'uscita di San Siro e in generale un po' in tutta l'area dello stadio Meazza, dove alle 21 è in programma la partita di Champions League tra Inter e Club Brugge. Per l'occasione le metropolitane M1 ed M5, ma anche il parcheggio di Lampugnano, chiuderanno più tardi. Bene, per il momento è tutto da Massimo Veschi, grazie per l'attenzione. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

giovedì, è il 13 di ottobre su RVL e la radio. Ci siamo pronti per iniziare il nostro Che Stories di oggi, salutando anche Marco Pennacchini che faccio ciao con la manina e che torna domani a tenervi compagnia anche oggi con la Fabi fino alle 22, tre ore di tanti grandi successi, ottima musica da ascoltare insieme e poi

Max, Vita, Morte, Miracoli su RVL, la radio. Allora è uscito il nuovo singolo di Maluma e Shakira che stiamo per ascoltare. Allora, cercando nelle notizie, sorrido perché vi sto per dire questa. Allora, io so che Maluma è un uomo bellissimo, però ho cercato Maluma su Google per cercare appunto delle indiscrezioni, mi è uscita una foto di lui a petto nudo, tanta roba, e quindi niente, mi sono persa totalmente, cioè Shakira mi piace un sacco, ma mi sono soffermata assolutamente su di lui. Comunque questo nuovo singolo è un merengue che fonde l'energia tropicale con una produzione contemporanea, e questa intesa vocale tra i due è ancora una volta il cuore della storia. Shakira è stata una delle prime artiste affermate a livello mondiale a supportare proprio Maluma quando la sua carriera internazionale era appena agli inizi. Il sodalizio tra i due è iniziato un bel po' di anni fa e ancora oggi continua. Li ascoltiamo.

passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole. Ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. Per lavori sulla A4 Torino-Milano si segnalano code a tratti tra Chivasso Centro e Chivasso Ovest in direzione Torino, mentre per lavori sulla A21 Torino-Piacenza si viaggia incolonnati tra Asti Est e Felizzano in direzione Piacenza. Questo breve appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio, dal venerdì alla domenica.
3: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
4: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
6: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
7: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I 1.
10: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
11: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
12: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
13: RVL la radio.

si intitola Only You, il pezzo che abbiamo appena ascoltato all'interno di Che Stories. Nel frattempo Gianna Nannini scatenata, l'abbiamo vista a Berlino, vista tramite alcune immagini che girano per festeggiare 50 anni sul palco. Lei a Berlino c'era già stata e già in molti ricordavano il suo live. È tornata per iniziare questa tournée con cui, ne avevamo già parlato, sta celebrando 50 anni sul palco. 20.000 persone si sono riunite per ritrovare la sua carica e la sua grinta. Tra le altre cose, sembra che dal palco abbia omaggiato la nonna. Molto scatenata, molto toccante la sua esibizione, e continueremo a seguirla. Tra le altre cose, ricordiamo che è stata una esibizione che ha aperto questi live di Gianna Nannini, che è sfociata anche in una vera e propria ovazione, ma non poteva essere altrimenti. L'ascoltiamo con Meraviglioso errore.

0: siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio se hai un dispositivo Amazon. App, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
1: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
2: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
1: Il Maggiore presenta sabato 17 ottobre Marco Paolini con Bestiario Idrico. Per info e biglietti 0323 54 2600 su ticketone.it e alla biglietteria del teatro. Il Maggiore Verbania, dove nasce la gioia di capire la vita.
3: Criptovalute, facciamo chiarezza. Partecipa a un incontro adatto a tutti. Ti aspettiamo sabato 24 ottobre dalle 13 all'hotel Il Chiostro di Verbania. I posti sono limitati. Per info e prenotazioni manda un WhatsApp al 335 877 0820. Informati e scegli consapevolmente.
4: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazionelletteraltura.com/festivalpost.
6: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
7: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
8: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
9: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
10: Il zona locale di RVL informa, buona serata da Luca Manghera. È un motociclista di 47 anni la vittima del drammatico incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi lungo la statale del Lago d'Orta nei pressi del Lido di Gozzano. Stando a una prima ricostruzione, il motociclista si è scontrato con un furgone e poi con un'auto. La moto avrebbe quindi proseguito la sua corsa fino a scontrarsi con una seconda auto che viaggiava in direzione opposta. Impatto questo che ha generato un incendio. Purtroppo per il 47enne non c'è stato nulla da fare. La strada risulta ancora chiusa con le traffico deviato sulla viabilità secondaria. A proposito della statale del Lago d'Orta, la galleria di Gravellona resterà chiusa fino a venerdì 23 ottobre. Lo ha annunciato l'ANAS, che aveva provveduto alla chiusura del tunnel sabato scorso dopo un guasto all'impianto di illuminazione. In un primo momento l'ente stradale aveva dichiarato che la riapertura sarebbe invece avvenuta ieri. Ed è chiusa almeno fino a giovedì anche la strada provinciale della Vallestrona, dopo che ieri sera verso le 22:30 in località Prelo un masso si è staccato dalla parete e ha colpito un'auto in transito, causato per fortuna soltanto danni materiali per quanto ingenti. Ora sono in corso tutte le verifiche del caso. Nuovo caso di vandalismo a Domodossola. Sabato notte due maggiorenni e un minorenne hanno prima scagliato una pianta strappata da una fioriera contro una telecamera dell'impianto di videosorveglianza comunale, poi hanno divelto l'apparecchiatura. Il sistema di registrazione ha però consentito agli agenti della polizia locale di identificarli nel giro di poche ore. Tutti e tre sono stati denunciati. Il danno ammonta ad alcune migliaia. migliaia di euro. Restiamo a Domodossola, dove in programma giovedì e venerdì un importante distacco dell'energia elettrica. Sentiamo Maria Elisa Gualandris.
11: A Domodossola, nelle giornate del 15 e 16 ottobre, dalle 6.30 alle 8.30 verrà interrotta l'erogazione della corrente elettrica. L'interruzione si rende necessaria per consentire l'effettuazione di alcuni lavori sugli impianti di Enel Distribuzione. Gli interventi rientrano nei lavori di riqualificazione in corso in via Canuto e vicolo del Teatro. Diverse le vie interessate in centro città: via Mauro, città di Lima, Canuto della Silva, via Garibaldi, piazza Tibaldi, vicolo Teatro, via Firenze, via Osci, piazza Chiossi, via Venezia, Monte Grappa, Rosmini, Bornis, piazza Mercato, vicolo Faccini e piazza Mellerio.
12: Il meteo di RVL.
13: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
10: Previsioni del tempo per mercoledì 14 ottobre: il cielo sereno o poco nuvoloso con temperature tra 10 e 23 gradi. Questa è l'informazione di RVL alla radio, e poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa.
9: Cattolica Assicurazioni, agenzia generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
14: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. RVL. Sai che

Boys su RVL la radio. Attenti bene, perché sembra che DASAP stia per tornare, o almeno così i fan hanno immaginato, perché sui social sono spuntati degli indizi su un nuovo album e anche su un brano inedito che riguarda appunto questo rapper e producer che arriva direttamente da Fiumicino. Ha lasciato infatti negli ultimi giorni alcuni indizi e non è passato inosservato ai fan. 4 anni dal mio ultimo disco, mi sa che manca poco, accompagnato da 2 clessidre. Noi siamo curiosi di poter sentire anche nuova musica di DASAP. Adesso c'è Madonna.

0: Madonna in questo spazio dedicato a Key Stories per oggi, martedì 13 di ottobre. Sembra che Madonna abbia speso oltre 600 miliardi di dong vietnamiti per acquistare la villa di Angelina Jolie. La cantante ha infatti appena completato, pare, l'acquisto di una lussuosa villa di 8.500 metri quadrati a Los Angeles negli Stati Uniti dall'attrice Angelina Jolie per 24,75 milioni di dollari, circa 643 miliardi di dong vietnamiti. Secondo il New York Post, la transazione immobiliare tra le due star dello spettacolo si è conclusa ufficialmente alla fine di settembre. Prima di allora i rappresentanti di Madonna avevano contattato proattivamente l'agenzia immobiliare per chiedere informazioni su questo immobile, poiché i suoi impegni personali le impedivano di essere a Los Angeles in quel periodo, e adesso sembra proprio che abbia acquistato questa lussuosa villa che è stata di Angelina Jolie. Vedremo un po' se arriveranno altre informazioni in merito. Fabri Fibra, i pinguini tattici nucleari, questa è Goya.
1: Cosa

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
6: Concessionaria Rencar. Cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
7: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
8: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

Carol G e Bruno Mars, Still, entrati ufficialmente anche loro nella super rotation di RVL, la radio. Chiudiamo la prima ora del nostro appuntamento di oggi, martedì 13 di ottobre. Tra poco ci sarà anche un aggiornamento con l'informazione, torna la redazione con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Prima però abbiamo spazio anche per Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: passo il tempo di fuori.
1: Scarica la nostra app. Siamo presenti su tutti i digital store come iTunes e Google Play. Cerca e scarica RVL la radio e rimaniamo connessi.

0: più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Prevista circa una settimana di degenza post-operatoria, annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre. Fedeli in preghiera, messaggi di auguri e vicinanza da tutto il mondo. Via libera di Camera e Senato alla risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica, disco verde inoltre allo scostamento di bilancio da quasi 30 miliardi di euro nel biennio. Nuvoloni all'orizzonte, ma proseguiamo sulla strada del consolidamento dei conti, ha affermato in aula il ministro Giorgetti. Il servizio è di Nicola De Muro.
2: Senato e Camera hanno approvato la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro da destinare a difesa, transizione energetica e misure fiscali. Ora sulla definizione delle singole misure al lavoro il governo, che punta al taglio IRPEF, allargando la seconda aliquota IRPEF al 33% dagli attuali 50.000 euro di reddito a 60.000 euro. E poi vuole estendere la flat tax per le partite IVA da 85.000 a 100.000 euro. Ma ci sono dei ma, spiega il ministro dell'economia Giorgetti intervenendo alla Camera.
3: Questa rotta riteniamo di doverla confermare esattamente in un momento come questo, in cui si annunciano nuvoloni all'orizzonte.
2: Giorgetti ha anche espresso irritazione per un'aula semivuota. Non vogliono lavorare, ha detto riferendosi ai deputati. Tra le altre misure su cui maggioranza e governo si confrontano, anche la flat tax per i giovani con tassazione al 5% sugli aumenti salariali e il taglio della cedolare secca al 5% per gli affitti a lungo termine.
1: Il giallo di Pietracatella si è conclusa dopo circa 5 ore la prima delle 4 perquisizioni informatiche all'Istituto Agrario di Riccia alla ricerca di tracce digitali legate alla ricina con cui sono state uccise lo scorso dicembre Antonella Di Ielsi e la figlia 15enne Sara Di Vita. Non sono stati sequestrati i computer della scuola, acquisito invece il contenuto del server centralizzato che gestisce le connessioni. Sarà l'analisi a stabilire se dalla rete siano partite ricerche sulla ricina e sui veleni. Calcio in chiusura, archivi le sconfitte rimediate contro Arsenal e Real nella seconda notte di Champions League, obiettivo vincere per Napoli e Inter che giocano entrambe alle 21. I partenopei sono di scena in casa Villarreal, mentre a San Siro i campioni d'Italia ospitano il Bruges, in cui milita l'ex portiere nerazzurro Jan Sommer. Ascoltiamolo al microfono di Maurizio Pizzoferrato.
4: Non entrerai solo in uno stadio dove hai vinto, tu domani entrerai in uno stadio che ti acclamerà, perché conosco i tifosi dell'Inter e domani la curva sarà molto carina con te. Che rapporto hai avuto con i tifosi dell'Inter?
5: Veramente un bel rapporto, sempre. Abbiamo avuto tantissimi belli momenti insieme con i tifosi. Quando siamo usciti del stadio, quando abbiamo festeggiato i titoli a Milano con tutti i tifosi di Inter, la città pieno e sempre anche il stadio, un'ambienza incredibile. Sono felice di essere qui ancora una volta, però sono giocato per l'altra parte e questo è interessante anche per me, di giocare contro giocatori che io conosco molto bene.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
6: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
7: Dagli anni 90 a oggi.
6: In sequenza.
8: Arriva il 4x4, è il primo dei due che condividiamo all'interno di Che Stories. Anche oggi martedì abbiamo questi due spazi per ascoltare 4 successi senza nessuna interruzione. Tra poco Tiziano Ferro con Universal Prayer, ma anche Niente al mondo di Dolce Nera. Ritroveremo Ernia con il nuovo singolo Dedica. Per iniziare abbiamo scelto i Boys On con All That I Need.
6: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. Per lavori sulla A4 Torino-Milano si segnalano code a tratti tra Chivasso Centro e Chivasso Ovest in direzione Torino, mentre per lavori sulla A21 Torino-Piacenza si viaggia in colonnati tra Asti Est e Felizzano in direzione Piacenza. Questo breve appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: L'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: È proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
4: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
1: Il Maggiore presenta sabato 17 ottobre Marco Paolini con Bestiario Idrico. Per info e biglietti 0323 54 2600 su ticketone.it e alla biglietteria del teatro. Il Maggiore Verbania, dove nasce la gioia di capire la vita.
5: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
6: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
7: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
8: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
9: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
10: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
11: Criptovalute, facciamo chiarezza. Partecipa a un incontro adatto a tutti. Ti aspettiamo sabato 24 ottobre dalle 13 all'hotel Il Chiostro di Verbania. I posti sono limitati. Per info e prenotazioni manda un WhatsApp al 335 877 0820. Informati e scegli consapevolmente.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul

si chiama Audrey Hepburn, spero di pronunciare bene, e questo è il singolo di debutto di questa giovane ragazza che è diventato virale in tutto il mondo grazie anche al grande successo ottenuto essendo colonna sonora di Off Campus, lit show del momento. Il brano conta oltre 126 milioni di stream globali ed è accompagnato anche da un videoclip ufficiale diretto dalla stessa Audrey, che ha lavorato alla sua musica insieme a un produttore molto famoso. Lei è una cantante appassionata di musical e ballerina e si è avvicinata al mondo della scrittura di brani quando la sua migliore amica d'infanzia, in quel momento anche coinquilina, Gracie Abrams, mica un nome sconosciuto, l'ha coinvolta nella scrittura del suo album. E adesso è arrivato anche il momento per lei di debuttare, diciamo così, come scrittrice e cantante. Arriva Elisa Kintsugi.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
2: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
3: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
4: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
5: Il Maggiore presenta sabato 17 ottobre Marco Paolini con Bestiario Idrico. Per info e biglietti 0323 54 2600 su ticketone.it e alla biglietteria del teatro. Il Maggiore Verbania, dove nasce la gioia di capire la vita.
6: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
7: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
8: Se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è "stiamo raschiando il fondo del barile", sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL La Radio con "Raschiando il fondo del barile" con La Vostra Vale.
9: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli. RVL La
11: Radio. Super Trailers, il cinema alla radio.
12: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood Manhattan viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Reese Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
11: Super Trailers.
13: Dal capolavoro di Jane Austen.
14: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
13: Due sorelle, due modi diversi di amare.
14: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
13: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
11: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

Nitonella Piaga, Miss Italia. Oggi ascoltiamo anche un'altra bella novità nel nostro Che Stories. C'è Adela, che è una ballerina, cantante e cantautrice slovacca. Lei si è trasferita in quella di Los Angeles, da sconosciuta ha raggiunto il mainstream e ha attirato l'attenzione persino di un'attrice premio Oscar. Sto parlando di Nicole Kidman, che ha deciso di inaugurare il suo profilo TikTok proprio utilizzando la hit che stiamo per ascoltare. E la Kidman si dichiara una grande fan di Adela.

nostro Key Stories. Devo dire che oggi abbiamo ascoltato due giovani talentuose artiste che un po' hanno anche fatto lo stesso percorso, cantanti e ballerine, hanno trovato diciamo una compagna, Gracie Abrams la prima e Adela Nicole Kidman, che le sta spronando e guarda un po', sta andando molto bene, mi sembra, le terremo d'occhio. Adesso stiamo per fare un tuffo indietro nel tempo, così vi ricordo l'appuntamento del fine settimana con Ti ricordi quando? Questo è un contenitore che ogni sabato e ogni domenica potete seguire qui su RBL la radio, fatto di tanti successi 70-80 in vinile e curato dal nostro Piero Pratesi. The Real Thing con Can You Feel the Force?

0: svegli, informati e carichi per una nuova giornata. Solo con Giornale e Caffè, l'appuntamento con una delle firme più autorevoli del giornalismo del Verbano Cusio Ossola, Maria Elisa Gualandris. Aggiornamenti in tempo reale anche dalle province di Novara e Varese. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 7 su RVL la radio.
1: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
2: Sono tutte tonalità gialle.
1: Da quest'anno va di moda il giallo.
3: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
4: Vuoi imparare una lingua straniera? All'Arci, corsi di inglese, tedesco, francese, spagnolo e russo. Preparazioni a diversi livelli. Per info 0323 40 25 92.
5: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
6: Il Maggiore presenta sabato 17 ottobre Marco Paolini con Bestiario Idrico. Per info e biglietti 0323 54 2600 su ticketone.it e alla biglietteria del teatro. Il Maggiore Verbania, dove nasce la gioia di capire la vita.
0: RVL la radio, ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.

Paparazzi, Cesare Cremonini all'interno di Che Stories. Se vi siete appena collegati, buon martedì dalla Fabi. Stiamo per chiudere anche la seconda parte del nostro contenitore, ma come sempre vi ricordo, siamo insieme fino alle 22, abbiamo ancora 60 minuti di musica, notizie e curiosità, e dopo la redazione ritroveremo anche il secondo 4x4 di oggi. Subito Lose Myself di The Bauza.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. L'intervento al polmone al quale si è sottoposto Papa Leone XIV si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti. Il pontefice è rientrato in stanza, seguiranno ulteriori informazioni. Lo riferisce la sala stampa vaticana. Prevost è ricoverato all'ospedale Gemelli di Roma, dove gli è stato asportato un nodulo al polmone. Ad eseguire l'operazione è stata l'equipe medica di chirurgia toracica guidata dal professore Stefano Margaritone. Tragedia a Corsico, nel Milanese un anziano di 77 anni è morto dopo essere stato travolto dalla sua auto. L'uomo era arrivato all'ospedale San Carlo di Milano in codice di massima gravità. L'incidente nel pomeriggio, quando l'uomo sarebbe rimasto schiacciato sotto la sua autovettura davanti al figlio e al nipotino. L'anziano era stato chiamato poco prima proprio dal figlio, che aveva avuto un problema alla macchina e si era fermato in un parcheggio, luogo dove è avvenuta la tragedia. Avvelenate con la ricina, sarebbero tre le persone su cui si concentrano le attenzioni degli inquirenti chiamati a fare chiarezza sulla morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita. Si tratta di Monia, amica speciale di Gianni Di Vita, Michele, marito di Monia, e una stretta parente di Gianni, probabilmente una cugina. Ora diventano fondamentali le quattro perquisizioni sui PC di altrettanti istituti scolastici in cui nuovi possibili protagonisti del giallo lavorano. Salta l'illustrazione della manovra in Consiglio dei Ministri. Per un mero errore materiale è stato trasmesso un ordine del giorno non aggiornato, spiegano da Palazzo Chigi. Il testo approderà in Parlamento non prima del 9 novembre, quando l'Eurogruppo dovrà completare la procedura per l'attivazione della clausola di salvaguardia. Si ragiona intanto sul taglio dell'IRPEF sul ceto medio, la riduzione dell'aliquota dal 43 al 33% prevista sullo scaglione da 50 a 60 mila euro di reddito. L'ipotesi però sembra perdere quota, ma sulla questione si registrano tensioni nella maggioranza. Va fatta, insiste Tajani. Aula semivuota alla Camera per l'intervento di Giorgetti sul documento programmatico di finanza pubblica e il ministro sbotta. Questi non vogliono lavorare di lunedì e nemmeno il martedì, hanno tanta voglia. Scontri a Parigi a margine del quinto atto delle mobilitazioni studentesche. Tensioni e scontri si sono verificate a Place Vauban. Un'auto di grossa cilindrata è stata incendiata sul Boulevard des Invalides. Le forze dell'ordine hanno eretto un perimetro di sicurezza intorno al veicolo in fiamme, poi spento dai pompieri. Siamo allo sport, il calcio. L'Italia ha pareggiato 1-1 contro la Bielorussia nella semifinale di ritorno degli spareggi per qualificarsi ai mondiali femminili del 2027. All'andata aveva vinto 2-0 in trasferta e si è quindi qualificata per la finale, dove affronterà la Finlandia. Nella partita di ritorno giocata allo stadio Artemio Franchi di Firenze, per l'Italia ha segnato Barbara Bonansea dopo 9 minuti, poi nel secondo tempo ha pareggiato la bielorussa Karina Olkovic. L'Italia sta giocando gli spareggi perché nel girone di qualificazione è arrivata seconda dietro alla Danimarca e davanti a Svezia e Serbia. Ed è tutto, a più tardi.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
3: Dagli anni 90 a oggi.
2: In sequenza.
4: Secondo e ultimo 4x4 per noi di Che Stories, qui su RVL la radio, pronti per ascoltare questi quattro successi senza interruzioni. Beh, tra poco ritroveremo i gemelli diversi con un altro ballo. Anche As Animals, I See Ghost, Ariete e Angelina Mango in Che Bella Vita, per iniziare un successo di Robert Miles, Full Moon.
2: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: seduto sul divano o su un comodo dondolo in giardino, a letto prima di dormire o su un treno durante un viaggio. Un buon libro è sempre il miglior compagno. Il lunedì alle 12.20 e il martedì alle 15.20 su RVL La Radio, Book Parade ti consiglia le letture dai vertici della classifica di vendita, ma non solo. Ogni settimana il consiglio di Maria Elisa Gualandris per lettori accaniti e occasionali. Book Parade, le hit di carta.
1: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
3: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
4: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
5: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese. RVL.

nel nostro Key Stories, ma noi stiamo per tornare invece in Italia per ascoltare due cantanti che sono protagoniste di questo dialogo immaginario e tagliente. Questa è una canzone inserita nella nuova versione dell'undicesima traccia, tra l'altro, dell'album Io sono fuoco, e forse avete già capito che sto parlando di Annalisa e Madame, che cantano insieme per la prima volta e rivisitano il singolo Amica. Le ascoltiamo.

0: coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
4: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
5: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
6: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
7: Edizione locale di RVL informa, buona serata da Luca Manghera. Gozzano, un motociclista di 47 anni, perde la vita in un incidente sulla statale del Lago d'Orta nei pressi del Lido. È successo nel primo pomeriggio, coinvolti almeno altri due veicoli. Un masso si è staccato dal versante lungo la provinciale della Vallestrona a Prelo e ha colpito un'auto illese e due donne a bordo, ma la strada resterà chiusa almeno fino a giovedì. Resta chiusa anche la galleria di Gravellona. Dopo un guasto all'impianto di illuminazione, ANAS aveva annunciato la riapertura per ieri, ma è stata posticipata venerdì 23. Domodossola, di notte distruggono una telecamera comunale di videosorveglianza. Identificati e denunciati dalla polizia locale sono due maggiorenni e un minorenne. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
6: RVL informa.
5: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
8: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

quanti personaggi interessanti in questo pezzo di Uelo: Alvaro Soler e Roy Paci. Il pezzo si intitola Il Sole. Questa è una nuova collaborazione che invita a portare sempre con sé colore, leggerezza e quella sensazione di libertà. Protagonisti appunto di Il Sole, Uelo, Alvaro Soler e Roy Paci. Tra le altre cose, questo pezzo arriva in un momento di grande crescita artistica per Uelo, che sceglie ora di portare la propria musica in una direzione ancora diversa e a collaborare con questi due artisti di grande rilievo nella musica internazionale, e li abbiamo sempre apprezzati molto. Tra l'altro Roy Paci a me fa impazzire, Alvaro Soler mi piace molto anche come uomo, e allora è nato tutto in maniera naturale. Avevo fatto questo provino e ascoltandolo mi sono detto: loro due questo pezzo lo migliorano, lo rendono più bello, gliel'ho proposto e ci siamo detti facciamolo, e avete fatto bene. Peggy Goo.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Ogni pomeriggio inizia bene solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio solo su RVL la radio.
2: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
3: No, è mio! È papà, guarda!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
8: L'unica radio a misura di territorio, su misura per te. RVL La Radio è l'unica certezza on air del VCO. Investi nel posto giusto. Credi in RVL. Contattaci allo 0323 55 21 24 o commerciale @rvl.it.

On My Soul, Bruno Mars, qui su RVL La Radio. Torno a parlare di social. Controllate i nostri canali social. Perché? Perché ci sono sempre delle interessanti notizie. Si parla dei nostri appuntamenti, si parla anche di curiosità e tanta anche informazione utile. I social, quelli di RVL La Radio, sono disponibili sia su Facebook che su Instagram. E se utilizzate anche voi Facebook ed Instagram e ancora non l'avete fatto, cercate RVL La Radio, mettetevi un mi piace oppure un segui per entrare a far parte così del nostro mondo virtuale. Lei è Anna.

0: Stupid Song di Olivia Rodrigo, siamo arrivati ai saluti. È arrivato il momento di chiudere il nostro spazio dedicato a Che Stories, però torniamo domani. Sì, allora vi ricordo che tra l'altro tra poco, dopo l'informazione, torna anche Day by Day della nostra Adriana Paratore. Invece noi torniamo domani alle 19. Passate in nostra compagnia una splendida serata. Dalla Fabi per oggi è tutto, vi saluto con Casini di Marrakesh e Gue. Ciao!
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories.

0: tra poco su RDL la radio Day by Day con Adriana Paratore.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Al Policlinico Gemelli di Roma Papa Leone XIV si è sottoposto all'intervento per asportare un nodulo al polmone che il pontefice ha detto essere allo stato iniziale circoscritto e che è stato scoperto durante un check-up di routine. L'intervento si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti e il Papa è rientrato in stanza, secondo quanto ha reso noto la sala stampa vaticana. Omicidio in un appartamento a Prato. Un uomo di nazionalità cinese è stato trovato morto nella tarda mattinata di oggi in via Marini, nella Chinatown della città toscana. La vittima, che non è ancora stata identificata, stando alle prime informazioni, è stata uccisa con due colpi di pistola e il suo corpo è poi stato dato alle fiamme. Un tentativo di cancellare le tracce del delitto si ipotizza. Arrestato per l'omicidio un 53enne connazionale della vittima che avrebbe confessato il delitto. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto legge per l'ILVA. Tra le misure è previsto il mantenimento della funzionalità degli impianti di Taranto, favorire la reindustrializzazione delle aree ex Ilva, attrarre nuovi investimenti nell'area di Taranto e sostenere la ricollocazione dei lavoratori coinvolti nella crisi. In particolare è previsto il mantenimento in riscaldo degli impianti dell'area caldo fino alla pronuncia della Cassazione e l'erogazione dell'ultima tranche del prestito pari a 40,5 milioni in favore di Acciaierie d'Italia INAS sulla base della decisione della Commissione europea del febbraio scorso. Dall'estero a Riyadh si è udita una forte esplosione secondo quanto riferito dai giornalisti della France Press dopo una l'allarme aereo diramato dalle autorità dell'Arabia Saudita, regolarmente presa di mira negli ultimi giorni dagli attacchi degli Houthi filo iraniani dello Yemen. Esplosioni sono state udite da testimoni anche nei pressi di un impianto Aramco nell'est del paese. Stati Uniti. Kimberly Guilfoyle ha lasciato l'incarico di ambasciatrice statunitense in Grecia dopo le pressioni dell'amministrazione Trump. L'ex del figlio maggiore di Trump, Don Jr., respinge però le accuse di corruzione mosse nei suoi confronti per le quali la stessa amministrazione le ha chiesto di dimettersi. Accuse false, intendo difendermi. In una serie di articoli, il Wall Street Journal ha scritto che Guilfoyle ha chiesto $100,000 ad un finanziatore del mondo MAGA per pagare il conto della sua carta di credito e si è fatta pagare viaggi di lusso. Arriva il nuovo codice della strada. Il decreto legislativo approda l'esame del Consiglio dei Ministri dopo un ampio confronto con le associazioni di settore, i tecnici e le imprese. Tra le novità, spiega una nota del Ministero delle Infrastrutture, multe più basse ed eque ed un inasprimento delle misure contro i comportamenti più pericolosi, con l'obiettivo di aumentare la sicurezza di tutti gli utenti della strada, stretta anche per chi viaggia senza assicurazione non potrà più circolare. Il divieto è a tempo indeterminato. Il provvedimento punta inoltre a semplificare le procedure per il contrassegno unificato per disabili. Ed è tutto, a più tardi.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.

0: amici e ben ritrovati di nuovo su RVL la radio. Riparte un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, con il Day by Day. Ovviamente saluto la Fabi che è stata con noi fino a qualche istante fa con Che Stories, che ovviamente ritornerà domani alla stessa ora. Adesso partiamo subito con la musica.
1: Day by Day con Adriana Paratore.

amici, oggi dobbiamo fare gli auguri di buon compleanno a Marco Travaglio, che è arrivato a quota 62. Lui nasceva infatti il 13 ottobre 1964. Lui è un signor giornalista, non a caso si è formato con Indro Montanelli, ha collaborato con Il Giornale, con Daniele Luttazzi a Satiricon, con Michele Santoro, e poi nel 2009 è arrivato il suo giornale, la cui grande caratteristica è aver rinunciato ai finanziamenti pubblici. Stiamo parlando del Fatto Quotidiano, del quale dal 2015 è direttore. Dunque, tanti auguri di buon compleanno a Marco Travaglio.

0: venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post a Verbania e Domodossola dal 1 al 23 ottobre. Incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
4: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Criptovalute. Facciamo chiarezza. Partecipa a un incontro adatto a tutti. Ti aspettiamo sabato 24 ottobre dalle 13 all'hotel Il Chiostro di Verbania. I posti sono limitati. Per info e prenotazioni manda un WhatsApp al 335 877 0820. Informati e scegli consapevolmente.
6: La radio ha un pubblico fedele, attento e che memorizza il messaggio pubblicitario che creiamo per te. RBL sa sorprenderti con campagne mirate. Non solo spot, ma vuoi saperne di più? Memorizza e chiama 0323 55 21 24.
7: RBL, la radio.

13 ottobre del 2017, quando Dolly Parton, che come sapete è venuta a mancare qualche settimana fa, donava $1,000,000 al Vanderbilt University Children's Hospital di Nashville, che aveva aiutato sua nipote a combattere la leucemia. L'annuncio della donazione è arrivato durante una visita alla struttura, dove si è esibita cantando brani tratti dal suo album per bambini I Believe in You. Accadeva il 13 ottobre

0: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
1: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
2: Il fenomeno della risonanza?
3: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
2: E la pressione?
4: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
5: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato.
2: La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
6: Famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
7: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
8: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
9: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
10: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
11: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
13: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
7: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
14: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale. In collaborazione con il CIS, viaggiare informati e sicuri.
15: In Valle d'Aosta, dalle 22 alle 6, chiuso il traforo del Monte Bianco nelle due direzioni. In Piemonte, nella stessa fascia oraria, sulla A26, chiusura dell'autostrada tra Gemme e Borgomanero verso Alessandria e tra Baveno e Arona in direzione Genova. Ancora dalle 22 alle 6, tra Piemonte e Liguria, chiuso il tratto tra il bivio per la A10 Genova-Ventimiglia e la diramazione Predosa-Bettole verso Gravellona-Toce. Sulla A7 Milano-Genova, dalle 22 alle 6, chiuso il tratto tra Vignole-Borbera e Ronco-Scrivia verso Genova. In Liguria sulla A10 Genova-Ventimiglia dalle 22 alle 5.30 chiusura del tratto tra Genova Aeroporto e Genova Pra verso Ventimiglia. Ancora in A10 dalle 22 alle 6 chiusura tra Renzano ed il bivio per la A26 dei trafori verso Genova. In Lombardia sulla A9 Milano-Como-Chiasso chiuso tra le 22 e le 5 il tratto tra Lago di Como e Como Centro in direzione Milano. Sulla A8 dei Laghi sempre dalle 21 alle 5 chiusura tra Solbiate Arno e Castronno verso Varese e tra Castellanza ed il bivio Fiera Milano in direzione di Milano. Sulla 1 Milano-Bologna dalle 21 alle 5 chiusura del tratto tra Casal Pusterlengo e Lodi verso Milano. In Veneto sulla 13 Bologna-Padova con lo stesso orario chiusi i tratti Occhiobello-Villa Marzana verso Padova e Rovigo-Villa Marzana in direzione Bologna. In Friuli Venezia Giulia sulla A23 Udine-Tarvisio dalle 21 alle 6 chiusura del tratto Gemona-Osoppo-Carnia verso il confine di Stato. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
14: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare Informati e Sicuri.

State ascoltando il Day by Day con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio, ancora fino a luna di notte, dopodiché sarete con Retape, un'ora di musica mixata anni 90 by Daniel Jack. Adesso però si continua con il Day by Day.

0: oggi parliamo principalmente di musica e cominciamo con la notizia che riguarda Frank Carter dei Sex Pistols, che ha letteralmente cacciato via un uomo dal suo concerto e ha detto delle cose veramente belle pesanti, tant'è che mi sa che ci faccio pure un contenuto sui social. Ne parliamo tra un attimo, state là.
1: Love

0: probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su, ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Alle 9 inizia lo spettacolo più bello di tutta la giornata. Piero Pratesi ti porta nel Talk Show. 4 ore di divertimento, approfondimenti, rubriche e la musica che diventa protagonista. Ogni mattina, da lunedì a venerdì, tieni la radio accesa. C'è il Talk Show su RBL La Radio.
2: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
3: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
4: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: Corri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con

parliamo di quello che è successo durante il concerto dei Sex Pistols a Denver. Voi sapete che i Sex Pistols hanno un'area pogo dedicata soltanto alle donne per evitare che vengano tramortite da calci, spintoni anche involontari da parte degli uomini. Quindi c'è un'area dedicata solo alle donne, donne e anche donne trans, insomma, dove possono andare le persone che forse non si sentono al sicuro a ballare in un mucchio di persone che insomma si agitano parecchio. Che è successo? Che un uomo si è andato a infilare nell'area pogo delle donne, e questa cosa non si fa. Lui si è incavolato di brutto, quest'uomo ha protestato e lui ha detto delle cose molto molto interessanti del tipo: c'è sempre qualcuno che mi dice le donne possono farlo quando vogliono, ma non è vero, non possono. Sapete perché? Perché entrano nel mosh pit e si prendono una gomitata in testa da qualche one. Dopodiché, siccome lui insisteva, ha invitato i bodyguard a accompagnarlo all'uscita. Alla fine del concerto ha anche raccontato tutto in un post su Instagram e ha ricevuto un messaggio dal papà di quest'uomo, che si è detto molto imbarazzato, si è scusato per lui e ha detto: guardate, io non l'ho educato in questa maniera e sia io che le sue sorelle, le mie figlie, siamo imbarazzati per il suo comportamento, ti chiediamo scusa per lui. Quindi c'è ancora qualche speranza per questo mondo. Let's go.

0: L'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con una tecnica video assistita. L'esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare come sospettato dagli esami preoperatori. Lo si legge nel bollettino medico diffuso dalla sala stampa vaticana. Il pontefice prosegue il bollettino: è stato in sala operatoria per circa 3 ore. La durata dell'intervento è stata invece di 90 minuti. L'intervento è riuscito e non ci sono state complicanze. Il Papa si è svegliato regolarmente ed è rientrato dopo un breve periodo di osservazione nella sua stanza al 10° piano. Novità nel caso di Liliana Resinovic: alcune tracce di DNA appartenente ad uno stesso uomo ignoto sono state trovate sui jeans della donna scomparsa il 14 dicembre del 2021, il cui cadavere fu ritrovato il 5 gennaio nei boschi dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste e su uno dei sacchi neri che contenevano il corpo. È l'esito di uno dei quesiti posti dal GIP di Trieste ai periti, che saranno discussi nel l'udienza del 30 ottobre. Gli esperti hanno anche accertato che sulle suole delle scarpe di Liliana non ci sono tracce del terreno del luogo dove fu trovato il cadavere. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo piano per i Campi Flegrei, la zona vulcanica vicino Napoli soggetta a bradisismo. Il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci ha detto che il piano non serve a gestire l'emergenza, ma servirà a creare un sistema per la gestione strutturale di questo territorio. Il piano stanzia 1 miliardo di euro per complessivi 10 anni e prevede incentivi al trasferimento delle più di 80.000 persone che vivono ai Campi Flegrei, in particolare di quelle che stanno negli edifici e nelle zone più a rischio. Previsto anche un contributo per l'adeguamento e la messa in sicurezza degli edifici. Dall'estero, la coalizione saudita ha annunciato di aver intercettato 3 missili lanciati contro Riyadh e il sud dell'Arabia. Nella capitale si è udita una forte esplosione riconducibile alla difesa aerea, che si è attivata per neutralizzare i vettori. Nell'est del paese alcuni testimoni avrebbero udito esplosioni nei pressi di un impianto Aramco. Economia. In Italia tra il 2000 e il 2025 i prezzi al consumo sono aumentati in media del 63%. Per l'abitazione e le utenze sono cresciuti del 119%, mentre sono saliti di appena il 16% per la sanità e addirittura sono scesi del 58% per i beni e i servizi legati all'informazione e alla comunicazione. È la fotografia scattata dal report Storie di dati dell'Istat appena pubblicato con riferimento ai prezzi al consumo, nel quale si chiarisce che se per gli affitti l'aumento è del 51%, per le utenze, bollette elettriche e gas l'incremento è del 145%. Ed è tutto, a più tardi.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.

continua l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio, ancora per un po' fino a luna di notte. Se vi fa piacere scrivetemi, così mi raccontate come sta andando la vostra serata. Il numero per i vostri messaggi è lo stesso che potete utilizzare per telefonarci. Segnatevelo: 0323 55 21 24. Cosa

0: concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
1: Mentre gli altri dormono, noi facciamo informazione. Sì, perché da oggi la nostra redazione è al lavoro per informarti anche dalle 20 alle 24. Ogni ora una finestra informativa con approfondimenti semplici, chiari e diretti. RVL la radio, l'informazione a portata d'ascolto, anche di notte.
2: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
4: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
7: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

continuiamo a parlare di musica e in particolare in merito a quello che è successo allo show di Ed Sheeran c'è qualcuno che ha voluto dire la sua, e questo qualcuno è Alice

L'8 ottobre scorso è uscita l'autobiografia di Alice Cooper, Devil on My Shoulder, nella quale racconta tantissimi aneddoti della sua vita, come il lancio del pollo da un concerto, e in occasione di varie interviste per il lancio di questo libro ovviamente è stato interpellato anche sul caso Ed Sheeran, e lui ha parlato di una certa politicizzazione della musica e ha detto il suo pensiero, ovvero: voi musicisti non siete più musicisti, siete diventati politici, in riferimento soprattutto a Bruce Springsteen e poi anche al caso Macklemore, Ed Sheeran. Quindi secondo lui o si fa musica o si fa politica, e lui personalmente dice: io non utilizzo quella piattaforma per dire ad esempio per chi voto e quali sono le mie idee. Certo è che quando uno sale su un palco e parla di Palestina non è che dice per chi vota, però lo si intuisce, questo è vero. Ma da una parte c'è anche chi, come Macklemore, dice: non si può rimanere neutrali davanti a situazioni così gravi. Voi come la pensate? Scrivetemelo su WhatsApp.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
5: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
2: RBL.

State ascoltando il Day by Day su RBL la radio, che potete seguire anche online. Ebbene sì, potete ascoltarci in streaming e guardare anche tutti i nostri aggiornamenti sul nostro sito rbl.it.

0: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
4: Luca M svuota tutto per cessata attività con sconti fino al 70% e calzature uomo-donna da 19,90€. Luca M è a Intra in vicolo del Molino 2 vicino a Piazza Ranzoni.
5: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

tema musicale sicuramente a molti farà piacere sapere che molto presto ritroveremo Raffaella Carrà dal vivo grazie al suo ologramma. E ve ne parlo tra un attimo, state là. Dimmi se sei un uomo.

0: letteraria.it, il blog dedicato alla lettura.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Il Papa è stato operato per un tumore maligno, una diagnosi non positiva, ma il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti e il pontefice è rientrato in stanza. L'esame istologico estemporaneo ha confermato un adenocarcinoma polmonare come sospettato dagli esami preoperatori. Il medico personale del Papa Luigi Carbone e il professor Stefano Margaritora, che ha guidato l'equipe in sala operatoria, hanno spiegato che per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con una tecnica videoassistita. Leone XIV è stato in sala operatoria per circa 3 ore, ma la durata vera e propria dell'intervento è stata di circa 90 minuti. Avvelenate con la ricina, sarebbero 3 le persone su cui si concentrano le attenzioni degli inquirenti chiamati a fare chiarezza sulla morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita. Si tratta di Monia, amica speciale di Gianni Di Vita, Michele, marito di Monia, e una stretta parente di Gianni, probabilmente una cugina. Ora diventano fondamentali le 4 perquisizioni sui PC di altrettanti istituti scolastici in cui i nuovi possibili protagonisti del giallo lavorano. Via libera dal Consiglio dei Ministri al documento programmatico di bilancio che va inviato a Bruxelles entro il 15 ottobre. Via libera anche al nuovo codice della strada. Sull'autonomia sono stati approvati gli schemi di intesa definitiva e deliberato i rispettivi disegni di legge per Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Intervento anche per tenere accesa l'ex Ilva in attesa del verdetto della Cassazione. L'Unione Europea serra i ranghi sull'Ucraina, anche Zelensky al vertice di giovedì del 27, quando sul tavolo ci sarà il dossier allargamento, mentre la Polonia, in un'intervista del ministro degli esteri Sikorski al Financial Times, ribadisce il monito sul rischio di un attacco ibrido letale della Russia ai paesi della NATO. Intanto Mosca ha attaccato in serata la capitale ucraina Kiev, colpendo un palazzo di 9 piani ed una centrale termoelettrica. Il presidente ucraino Zelensky sui social ha precisato che l'attacco russo ha preso di mira uno dei principali impianti energetici di Kiev e ha denunciato che per la seconda volta consecutiva i partner non ci hanno avvertito e i missili sono stati individuati solo mentre si avvicinavano alla città. Siamo allo sport, il calcio, turno amaro per le italiane in Champions League. Inter e Napoli sono state sconfitte e rimangono così ancora senza punti. A San Siro i belgi del Bruges hanno battuto i nerazzurri 4-3 con una tripletta dell'italo-tedesco Niccolò Tresoldi e gol di Vermont. Doppietta di Lautaro Martinez e rete di Bonny invece per i padroni di casa. Male anche il Napoli di Allegri, battuto nettamente dagli spagnoli del Villarreal 3-1. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.

ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso, poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

giorno fa è comparso sul profilo ufficiale di Raffaella Carrà, sul profilo ufficiale Instagram di Raffaella Carrà, un trailer nel quale si rimanda a un evento live che la vede come protagonista. La cosa fichissima è che c'è un ologramma iperrealistico di Raffaella Carrà che troveremo live insieme a un corpo di ballo, insieme a un'orchestra, molto molto presto, per l'inizio di un tour che potrà far rivivere tutti i fan che hanno sofferto molto la scomparsa dell'artista un suo spettacolo come se lei fosse qui con noi. L'appuntamento è per il 28 dicembre alle 21 all'Atlantico di Roma.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: Se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è stiamo raschiando il fondo del barile, sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL la radio con Raschiando il fondo del barile con La Vostra Vale.
3: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.

RDL, la radio è molto molto molto social. Vi invito a seguirci su Instagram e Facebook, dove trovate tutti i nostri aggiornamenti. Basta cercare RDL la radio.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
3: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio dal venerdì alla domenica.
4: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
5: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
6: RVL la radio.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
4: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
3: Il fenomeno della risonanza?
5: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
3: E la pressione?
6: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
3: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
7: Famiglia.governo.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
8: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
10: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
1: RVL la radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.

0: niente ci dividerà.
1: È arrivato il momento della rubrica Casi Umani e oggi si parla di ex. La mia ex nel 2006, guardando un film su Carol Wojtyla, morto nel 2005, alla scena dell'attentato del 1981 mi fa: chissà se sopravvive. Ho riso più del dovuto. Ed è subito ex quando al primo appuntamento andiamo in un lussoso locale romano. Avevo già chiarito la mia pessima situazione economica e lui mi ha risposto che avrebbe offerto la cena, che gli faceva piacere di stare tranquilla. Quando arriva il conto scappa in bagno, aspetto per un po' e scopro che era uscito dal retro. Ho dovuto chiamare mio padre per salvare il tutto. Ed è subito ex quando, con un'abilità da fare invidia al professor della casa de Papel, riesce a nasconderti l'esistenza di due figli. Chiudiamo qua la rubrica Casi Umani, che torna puntuale domani alla stessa ora, ma adesso ritorniamo alla musica.

0: Eccoci qua, amici cari, abbiamo concluso un altro appuntamento con me, Adriana Peratore, qua su RBL la radio. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi do un bacione grande e ovviamente vi aspetto domani dalle 22 all'una. Ciao!
1: Avete ascoltato il Day by Day con quel figone di Adriana Peratore.

0: Tra poco su RBL la radio Retape, mixa Daniel Jack.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Il Papa è stato operato per un tumore maligno, una diagnosi non positiva, ma il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti e il pontefice è rientrato in stanza. L'esame istologico estemporaneo ha confermato un adenocarcinoma polmonare come sospettato dagli esami preoperatori. Il medico personale del Papa Luigi Carbone e il professor Stefano Margaritora, che ha guidato l'equipe in sala operatoria, hanno spiegato che per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con una tecnica videoassistita. Leone XIV è stato in sala operatoria per circa 3 ore, ma la durata vera e propria dell'intervento è stata di circa 90 minuti. Avvelenate con la ricina, sarebbero 3 le persone su cui si concentrano le attenzioni degli inquirenti chiamati a fare chiarezza sulla morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita. Si tratta di Monia, amica speciale di Gianni Di Vita, Michele, marito di Monia, e una stretta parente di Gianni, probabilmente una cugina. Ora diventano fondamentali le 4 perquisizioni sui PC di altrettanti istituti scolastici in cui i nuovi possibili protagonisti del giallo lavorano. Via libera dal Consiglio dei Ministri al documento programmatico di bilancio che va inviato a Bruxelles entro il 15 ottobre. Via libera anche al nuovo codice della strada. Sull'autonomia sono stati approvati gli schemi di intesa definitiva e deliberato i rispettivi disegni di legge per Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Intervento anche per tenere accesa l'ex Ilva in attesa del verdetto della Cassazione. L'Unione Europea serra i ranghi sull'Ucraina, anche Zelensky al vertice di giovedì del 27, quando sul tavolo ci sarà il dossier allargamento, mentre la Polonia, in un'intervista del ministro degli esteri Sikorski al Financial Times, ribadisce il monito sul rischio di un attacco ibrido letale della Russia ai paesi della NATO. Intanto Mosca ha attaccato in serata la capitale ucraina Kiev, colpendo un palazzo di 9 piani ed una centrale termoelettrica. Il presidente ucraino Zelensky sui social ha precisato che l'attacco russo ha preso di mira uno dei principali impianti energetici di Kiev e ha denunciato che per la seconda volta consecutiva i partner non ci hanno avvertito e i missili sono stati individuati solo mentre si avvicinavano alla città. Siamo allo sport, il calcio, turno amaro per le italiane in Champions League. Inter e Napoli sono state sconfitte e rimangono così ancora senza punti. A San Siro i belgi del Bruges hanno battuto i nerazzurri 4-3 con una tripletta dell'italo-tedesco Niccolò Tresoldi e gol di Vermont. Doppietta di Lautaro Martinez e rete di Bonny invece per i padroni di casa. Male anche il Napoli di Allegri, battuto nettamente dagli spagnoli del Villarreal 3-1. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
3: Favorite radio stations. Mixed and selected by Jen.

0: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque. RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a...